0: Abbiamo ascoltato Cor in grato di Salvatore Cardillo, cantata da Giuseppe Di Stefano. Iller Pattacini ha diretto la New Symphony Orchestra di Londra.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Siamo sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con il celebre Walzer dell'Imperatore, o se preferite Kaiserwalzer, di Johann Strauss. L'orchestra del Festival di Vienna è diretta da Josef Krips.

0: L'orchestra del Festival di Vienna, diretta da Josef Krips, ha eseguito il Walzer dell'Imperatore di Johann Strauss.
1: RCN, i grandi di ieri e di oggi.
0: Passiamo ora all'operetta. Eccovi, cari ascoltatori, l'aria O Cincillà, dall'operetta Cincillà di Virgilio Ranzato. Cantano il soprano Romana Righetti ed il tenore Carlo Pierangeli. L'orchestra Cetra è diretta da Cesare Gallino.
2: Quegli aguzzi, tuoi dentuzzi, mordon troppo. Quella bocca, baci baci, sempre scocca.
3: I denti pettigri per morder son fatti, e la mia bocca fu creata per baciar.
2: Il proverbio bada dice che le volpi finiranno.

Abbiamo ascoltato O Cincillà dall'operetta omonima di Virgilio Ranzato. Il soprano Romana Righetti ed il tenore Carlo Pierangeli erano accompagnati dall'orchestra Cetra diretta dal maestro Cesare Gallino. E così anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto e vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Concludiamo con la melodiosa musica di Giorgio Ric, Adieu Moulin Rouge, nella esecuzione di Mantovani e della sua orchestra. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Manutenzione straordinaria. L'armamentario indispensabile per il fai da te. Operazione imbiancatura e tappezzeria. Testi tratti da Casaviva e Pratica.

L'esperienza insegna a cavarsela da soli, quando è possibile. Visto che i costi della manodopera sono di un certo rilievo, è meglio non ricorrere al pronto intervento per ogni minimo affaruccio. Riparare il rubinetto che gocciola, sturare il lavandino intasato, sono lavori relativamente facili se si dispone di buona volontà, un'attrezzatura adeguata e magari qualche cognizione in materia, che non guasta mai. Lo spirito con cui bisogna affrontare queste situazioni, abbastanza frequenti in ogni casa che si rispetti, è quello di uno slogan ormai famoso: Do it yourself, ovvero fai da te. Oggi va molto di moda e, a parte le soddisfazioni personali che se ne possono ricavare, indubbi sono i vantaggi economici. L'importante è non strafare, rischiando di trasformare dei piccoli fastidi in grossi guai. La prima cosa da fare è procurarsi l'attrezzatura minima indispensabile e cercare di prendere confidenza con gli arnesi da lavoro. Imparando ad usarli in modo corretto, vi sarà più facile affrontare e risolvere con il loro aiuto tanti piccoli problemi di ordinaria amministrazione. Questo non vuol dire che dovete lanciarvi immediatamente in un acquisto forfettario di tutti gli utensili possibili e immaginabili. È sufficiente rifornirsi un po' alla volta, partendo dai più versatili e poi secondo necessità. Un consiglio non del tutto ovvio, ma molto valido, soprattutto per chi deve cominciare da zero. Non fidatevi dei prezzi d'occasione, perché un utensile che non sia stato venduto spesso presenta dei difetti. Riponete tutti i vostri arnesi in una cassetta dei ferri che li proteggerà e ne renderà più facile il trasporto da un punto di lavoro all'altro. Comode quelle a scomparti, che una volta chiuse occupano poco spazio. Poiché molti utensili sono taglienti e pericolosi, è meglio tenerli in qualche angolo fuori mano se in casa ci sono dei bambini. Un'attrezzatura completa comprenderà il trapano elettrico. Eh sì, è necessario per praticare fori nel legno o nel muro. Se dotato di appositi accessori, serve anche per segare, piallare e levigare. Quando lavorate, tenetelo ad angolo retto rispetto alla parete e non esercitate troppa pressione. Corredatelo di punte in varie dimensioni, per muro o per legno. La sega serve per tagliare il legno o i metalli. La lama ha una dentellatura diversa a seconda dell'uso. In casa va bene il cosiddetto saracco o segaccio, una sega a lama libera, anche intercambiabile, munita di una solida impugnatura in legno. Utile anche un seghetto per metalli, con qualche lama di ricambio. Un martello in casa non può mancare. Lo si può usare per un'infinità di lavoretti, piantare chiodi e quindi appendere i quadri, montare scaffali, ma anche rompere le noci di cocco. Le chiavi servono per serrare e disserrare dadi e tubi. Procuratevene almeno due o tre misure del tipo fisso, più una regolabile, ovvero la famosa chiave inglese. Per i lavori di idraulica è necessaria una chiave a becco di pappagallo. Anche di cacciavite è utile averne almeno due o tre misure del tipo a testa piatta, più uno per le viti con testa a croce. Esiste anche un modello di cacciavite con lame intercambiabili. Vi potrà servire un cercafase che segnali con una lampadina il passaggio di corrente quando la punta entra in contatto con un conduttore di tensione. Serve a distinguere il polo di fase, percorso dalla corrente, da quello neutro. Le pinze si usano per tagliare, piegare e attorcigliare fili di ferro o simili. Vanno bene anche per stringere i dadi negli spazi dove non entra la chiave. Il punteruolo si utilizza per fare i fori nel legno per le viti piccole o per segnare i fori di invito per il trapano. La livella a bolle è necessaria in tutti i lavori in cui debbano essere verificati i livelli verticali e orizzontali, ad esempio per segnare le linee guida sulle pareti o sul legno, quando dovete appendere una mensola o fissare degli scaffali. La torcia, utile in caso di blackout o per lavorare lontano da una sorgente di luce diretta, non dovrà mancare. Comodo il modello con supporto per poter lavorare con entrambe le mani libere. Tenetela a portata di mano, in modo da poterla trovare facilmente anche al buio.
La prolunga è indispensabile per lavorare con attrezzi elettrici anche lontano da una presa. A parte questo, poi, una prolunga in casa può sempre fare comodo. E inoltre, per completare l'attrezzatura di base per il fai da te, nastro isolante e nastro adesivo di carta per lavori di pittura, una taglierina, un metro metallico ad avvolgimento, carta vetrata a grana grossa per i muri e fine per il legno, un attaccatutto, lime per ferro e legno, lampadine di scorta e naturalmente un buon assortimento di viti, chiodi, tasselli, bulloni. Ed ora molta attenzione, cominciamo a parlare dell'operazione imbiancatura.

Tra i lavori di manutenzione, l'imbiancatura è uno dei più fattibili, dal momento che non richiede una grossa esperienza né particolari capacità. Tuttavia, se avete una casa molto grande, i lavori potrebbero tirare per le lunghe, a meno che non riusciate a mettere all'opera tutta la famiglia o un gruppo di amici volontari. Le pareti andrebbero rinfrescate almeno ogni 2-3 anni, soprattutto in città, dove tra riscaldamento e smog si conciano piuttosto in fretta. Tenete presente una piccola considerazione di carattere estetico. Se avete optato per il tutto bianco, muri e infissi, vi conviene riverniciare anche porte e finestre insieme alle pareti, perché si noterebbe il diverso tono di colore tra i muri candidi e lo smalto degli infissi, che col tempo tende inevitabilmente ad ingiallire. I periodi ideali per imbarcarsi in lavori di questo tipo sono la tarda primavera e la fine dell'estate, quando il clima è abbastanza caldo perché la pittura asciughi velocemente ma non è ancora afoso. Se dovete tinteggiare l'alloggio nei mesi invernali, prima riscaldate i locali per alcuni giorni e areateli. Questo per favorire la fuoriuscita di tutta l'umidità. Prima di iniziare i lavori prendete alcune precauzioni per evitare laboriose post-puliture. Riunite tutti i mobili al centro della stanza e copriteli con un telo di plastica. Coprite anche il pavimento con plastica, cartone o fogli di giornale. Avvolgete i lampadari in fogli di carta se non potete staccarli. Invece staccate le mascherine delle prese di corrente o, se proprio non potete farne a meno, copritele con nastro adesivo di carta. Caloriferi, battiscopa e infissi non asportabili vanno protetti con fogli di plastica, carta o nastro adesivo. Per verniciare porte e finestre, proteggete con nastro adesivo il perimetro dei vetri. Prima di procedere, spolverate bene i muri ed eventualmente lavateli. Stuccate le eventuali crepe e i buchi con stucco plastico o gesso. A essiccazione avvenuta, levigate bene con carta vetrata. Nella scelta della pittura preferite quelle solubili in acqua, come la classica tempera o l'idropittura, anche in versione lavabile. Vernici e solventi sono infatti molto inquinanti e tossici, non solo per chi li produce, ma anche per chi li usa o vive in ambienti dipinti di fresco. Anche per gli infissi e le parti metalliche potete trovare in commercio i nuovi smalti ecologici ad acqua, inodori, atossici e altrettanto resistenti di quelli tradizionali. Riguardo ai colori, ricordate che i colori chiari tendono a ingrandire visivamente gli ambienti, mentre, per contrasto, quelli scuri li rimpiccioliscono. Oltre alla pittura, procuratevi l'attrezzatura necessaria, che adesso elencheremo. Un rullo di lana con la griglia per sgocciolarlo dopo averlo intinto nel colore, oppure una pennellessa. Un pennello piatto di dimensioni medie per stendere il colore nei punti difficili. Una scala al libro. Un secchio per diluire il colore. Una spatola da stuccatore, stucco o gesso, un po' di carta vetrata, grana zero. E a questo punto procediamo. Innanzitutto coprite le stuccature con una mano del colore scelto per i muri e lasciate asciugare. Rimescolate a fondo la pittura e cominciate a imbiancare il soffitto usando il rullo in modo sistematico, senza premerlo molto e senza farlo scorrere troppo velocemente. Le rullate della prima mano potranno essere oblique. La seconda mano, o comunque quella definitiva, invece va data in senso verticale. Se usate la pennellessa, potete stendere la prima mano in orizzontale e la seconda comunque in verticale. È sempre meglio dare due mani di colore, in alcuni casi anche tre, facendo asciugare la pittura molto bene prima di passare allo strato successivo. Nelle parti anguste usate il pennello medio. Non attendete di avere finito il lavoro per fare le rifiniture, ma procedete alternando il rullo e pennello. Altrimenti, data la velocità di essiccazione della pittura, si noterà il momento diverso in cui è stato dato il colore. Per lo stesso motivo, non interrompete mai il lavoro prima di avere finito la parete. Il segno di raccordo è difficilmente mascherabile. Se
purtroppo invece dovete interrompere, anche se per breve tempo, il lavoro, mantenete il pennello umido, senza lavarlo, avvolgendolo in un sacchetto di plastica. A imbiancature ultimate invece pulite con cura i pennelli, lavandoli con acqua e sapone se avete usato un'idropittura, o con acqua auragia per i colori a olio. Lasciateli asciugare bene prima di riporli. Ricordate che i muri non tinteggiati in precedenza con colori solidi devono essere pretrattati con una pittura isolante. È meglio in questo caso chiedere l'aiuto di un esperto. Un trattamento iniziale sbagliato può evidenziare difetti e imperfezioni per anni. La maggior parte delle tappezzerie di stoffe e di carta si può dipingere bene con ottimi risultati. Quelle vinili che si possono tinteggiare con vernice a olio oppure con altre pitture dopo aver tolto a strappo la pellicola di plastica. Sperimentate comunque ogni tecnica prima su una piccola superficie per non avere sorprese poi. E infine, se avete scelto per le pareti un colore diverso dal soffitto, per ottenere uno stacco netto usate questa tecnica. Fate debordare la colorazione del soffitto sui primi 2-3 cm in alto delle pareti. Fissate sulle pareti tutto intorno al soffitto del nastro adesivo di carta alto 1-2 cm, tinteggiate le pareti e alla fine staccate con delicatezza il nastro.

0: Abbiamo parlato dell'imbiancatura, però qualcuno continua a preferire, malgrado le mode passino e poi ritornino, la tappezzeria. Per rivestire le pareti con carta da parati, bisogna dire, non occorre questa grandissima abilità, ma senz'altro sono indispensabili organizzazione e attrezzi adatti. Se siete in due, il lavoro sarà più facile, gradevole e veloce. Tappezzare una stanza, infatti, può rivelarsi un lavoro creativo che vi darà grandi soddisfazioni e vi consentirà di risparmiare parecchio denaro. Ma non è così semplice e perciò vi consigliamo di procedere per gradi. La prima volta che vi accingete a un lavoro di questo genere, innanzitutto scegliete una stanza che non presenti troppe difficoltà. L'ideale sarebbe un locale di medie o piccole dimensioni, di forma regolare, con soltanto una porta e una finestra. Quando poi avrete acquistato una certa pratica, potrete cimentarvi con lavori più impegnativi, affrontando anche i locali di rappresentanza della vostra casa. Innanzitutto le operazioni preliminari. Che cosa occorre? Forbici lunghe, filo a piombo, gesso colorato, grossa spazzola per tappezziere con maniglia, pennellessa, spatola, rullino da tappezziere, taglierino, metro, matita, bacinella, due cavalletti e una tavola lunga 3 metri come i teli o un tavolo pieghevole da tappezziere che si può comunque noleggiare. Scegliete una colla di marca sicura e adatta alla tappezzeria in carta, generalmente di tipo cellulosico. Provvedete a proteggere il pavimento dalle macchie. Passiamo alla preparazione delle pareti. Innanzitutto evitate di applicare carta nuova sopra carta vecchia, pena rigonfiamenti o scollature, ma soprattutto perché i giunti non ricadranno mai sullo stesso filo. Sotto la nuova carta, cioè, appariranno i segni. Per staccare una vecchia carta potrete usare uno scollatore a vapore, elettrico, da noleggiare presso colorifici e centri fai da te. Costa circa 10.000 lire al giorno, con una cauzione sulle 150.000 lire. Altrimenti potrete optare per un liquido specifico da sciogliere in acqua e da stendere sulle pareti. È pratico e costa pochissimo. Le imperfezioni o le crepe sul muro messo a nudo devono essere preventivamente stuccate. Oltre che in polvere, lo stucco è disponibile in pasta e in barattoli a partire da mezzo chilogrammo. Se la parete è invece tinteggiata, occorre eseguire sempre un lavaggio preliminare. Quando la pittura è lucida, grattate la superficie con carta vetrata o polvere abrasiva, questo per favorire l'adesione della colla. Oppure stendete i teli di carta fodera apposita, sulla quale applicherete il rivestimento definitivo. Ma quanta carta comprare? Innanzitutto misurate a terra il perimetro del locale e dividete la lunghezza ottenuta per la larghezza dei rotoli, tenendo conto degli spazi di finestre e porte, che però non vanno dedotti totalmente. Alla fine, insomma, vi troverete con circa mezzo rotolo in eccesso. Conservatelo per gli eventuali raccordi. Per la preparazione della colla, salvo particolari formule, bisogna seguire attentamente le indicazioni riportate sulla confezione, preparandola sempre in leggera abbondanza. Fidatevi delle istruzioni scritte più che dell'aspetto della miscela ottenuta nella bacinella e magari ritenuta troppo liquida. Non cercate di addensare la colla aggiungendo polvere all'acqua. Oggi i rotoli di carta non portano quasi mai il marchio sulla cimosa e quindi non esigono tagli laterali, salvo nei casi di irregolarità ai bordi. Tagliate invece i teli regolandovi sull'altezza del locale e calcolando 3-4 cm in più e in basso per consentire il taglio netto finale. Il primo telo va posato al lato più luminoso di una finestra per procedere poi di telo in telo. Dove è richiesto un telo più stretto, si ritaglia in misura la carta e la si posa su tutto l'asse verticale. Per tracciare una linea verticale utile all'applicazione del primo telo, usate il filo a piombo passato sul gessetto colorato, in modo da avere una linea visibile, oppure riferitevi all'asse della porta o della finestra di partenza. Fatto questo, beh, il vostro cantiere finalmente è pronto. Prima di procedere alla posa vera e propria, controllate di avere predisposto tutto nella maniera migliore e accertatevi che gli attrezzi che vi torneranno utili nelle varie operazioni siano a portata di mano e in perfette condizioni, per evitare spiacevoli sorprese nei momenti critici. Soltanto a questo punto posate il fascio di carte, tagliate in misura, sul lungo tavolo precedentemente predisposto. Sistematelo nella parte posteriore, facendolo sporgere leggermente. Trascinate verso di voi il primo telo e allineatelo sul lato opposto della tavola per cospargerlo di colla. Con la pennellessa tirate la colla dal centro verso i bordi finché il velo sarà perfettamente uniforme. Per sicurezza ripassate il perimetro del telo. Quando avrete steso la colla sulla prima metà del telo posato sulla tavola, preferibilmente la zona alta, ripiegate verso il centro il lembo e tirate la colla sull'altra metà. Ripiegate quindi quest'ultima parte come la precedente, in modo che i due lati estremi si tocchino. Arriviamo così alla messa in opera. Iniziate la posa ai lati di una finestra o della cappa di un caminetto. Se la carta è del tipo da posare con giunti sovrapposti, queste indicazioni sono contenute sui rotoli, cominciate la posa partendo dalla finestra che dà più luce al locale, in modo che il leggero spessore della sovrapposizione non crei ombre visibili. Il primo telo ripiegato si appoggia in alto sulla parete. A questo punto diventa utile l'aiuto di una seconda persona. Mentre dall'alto della scala voi applicate la carta, il vostro aiutante trattiene il telo nella parte mediana. Dispiegate la parte alta e con la spazzola da tappezziere passate dall'alto in basso e dal centro all'esterno con la mano destra, mentre con la sinistra tenete salda la parte sottostante in modo che non si srotoli. Quando il telo è interamente applicato, passate sui bordi il rullino da tappezziere. Sul fondo tagliate la carta in misura usando il taglierino, evitate anzi di usare la lama delle forbici. Se il taglio non è netto, rifinite il bordo con le forbici, staccando un lembo del telo, oppure usando un taglierino a lama lunga e molto affilata, affinché non laceri la carta. Eliminate con una spugna inumidita eventuali tracce di colla rimaste sullo zoccolino. Quando arrivate agli angoli, non fatevi prendere dal panico. Misurate lo spazio esistente tra l'ultimo telo e il filo dell'angolo e calcolate un centimetro in più per la rifinitura. Il telo successivo passerà sopra e nasconderà l'eccedenza. Ed ora qualche segreto per ottenere un preciso, inequivocabile successo. Innanzitutto iniziate i lavori con una pennellessa assolutamente nuova. Usandole una vecchia, infatti, rischiereste di lasciare dei residui nel momento meno opportuno, e cioè proprio quando spalmate di colla il retro della carta. Anche le lame del taglierino devono essere nuove, altrimenti vi potrebbe accadere di strappare la carta anziché tagliarla di netto. Tendete un filo di nylon attraverso la bacinella della colla. Servirà a eliminare l'eventuale eccedenza di colla sulla pennellessa. Quando i vostri teli saranno imbevuti di colla, non applicateli immediatamente, ma lasciate loro il tempo di impregnarsi. Diventeranno più flessibili e più facili da maneggiare. Se una volta posata la carta appare con una bolla d'aria, pungete la superficie con uno spillo e spazzolate incrociando le passate dall'esterno all'interno finché non otterrete una superficie piana. Se la bolla è molto grande, fate un taglio a X, sollevate la carta, spalmate di colla e fate nuovamente aderire la carta premendo con un rullo. Svitate gli interruttori e le scatole dell'impianto elettrico, tagliate la carta nel punto corrispondente e fatela scivolare sotto di essi. È una soluzione più facile e di migliore effetto rispetto al taglio di contorno. Per i contorni di porte e finestre, cominciate con misurare la lunghezza della zona che va dal plafone al telaio, che incornicia le ante. Rilevate poi la misura della striscia che va dal filo del telaio allo zoccolo. Riportate il dato ottenuto sul telo tagliandolo in misura. E inoltre, non tappezzate mai i muri di una casa appena costruita. Lasciate passare un po' di tempo, perché le pareti devono cedere tutta l'umidità ed essere perfettamente asciutte. E infine, non aspettate di avere posato la tappezzeria per rendervi conto che la pittura di zoccolini e telai di porte e finestre è sporca o scheggiata. È opportuno effettuare la pulizia in anticipo, con acqua e detergente, staccando l'erogazione dell'energia elettrica se vi sono prese adiacenti. Eventualmente lucidate il rivestimento in legno a diretto contatto con la tappezzeria e attendete 24 ore prima di tappezzare. Questo per quello che riguarda qualche indicazione generica. A voi poi decidere se questo lavoraccio sia veramente congeniale con le vostre capacità e le vostre attese.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Manutenzione straordinaria, l'armamentario indispensabile per il fai da te. Operazione imbiancatura e tappezzeria. Testi tratti e adattati da Casa Viva e da Pratica. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore. Programmisti Roberto Liberatori e Patrizia Vitrugno. Post produzione Massimo Giannotti.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Nella puntata di oggi rendiamo omaggio a uno dei capolavori della letteratura mondiale, ovvero Anna Karenina di Tolstoi. Ad abbracciare la provocazione di adattare un testo per il teatro, un testo così corposo e complesso per il numero di storie e di personaggi che si intrecciano, è il regista Luca De Fusco, che incontriamo al Teatro Verga di Catania assieme a Galatea Ranzi, colei che dà corpo e anima all'eroina tragica e sensibile uscita dalla penna dello scrittore russo. Una donna, Anna Karenina, che paga con la vita il suo desiderio di libertà e amore, un ruolo ambito da ogni attrice. Subito dopo, grazie al prezioso archivio di Retroscena, la rubrica Memory, Retroscena Memory, che ci riporta nel 2008 e alla versione immaginifica e visionaria di Anna Karenina realizzata dal regista lituano Eimuntas Nekrošius, con un'altra prima donna del teatro italiano nel ruolo di Anna, Maša Musi, che ci racconta il lavoro svolto sul personaggio con il grande regista lituano. In chiusura di puntata, come di consueto, non perdete la nostra rubrica Che teatro fa, con la mappa degli appuntamenti e delle temperature teatrali più significative della nostra penisola in stile meteo. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: A Vronsky bastò una sola occhiata e sentì la necessità di guardarla ancora una volta.
1: È un cattivo presagio. Non ho bisogno di pensare a lui. Perché siete qui?
0: Si è gettato, l'ha schiacciato il treno.
1: Anna era spaventata e felice.
0: Vronsky era circonfuso di gloria.
1: Lo amo, sono la sua amante.

0: Ci sono leggi di convenienza che non si possono trasgredire.
1: You want me?
2: La sua vita è soltanto una facciata.
0: Ma io esigo l'osservanza delle convenienze.
3: Lasciare vostro marito è unire le nostre vite.
0: Le altre nascondono l'adulterio.
1: The gun and a pack of sandwiches and nothing.
0: Lei deve pagare per sputare sangue per il suo crimine.

0: perché un giovane dovrebbe venire a teatro a seguire una storia d'amore per 2 ore e mezza, compreso intervallo, una storia d'amore infelice tratta da un romanzo dell'Ottocento dove c'è questo ambiente, questa borghesia ipocrita, berbenista che appunto dà giudizi?
1: Ma è molto semplice, innanzitutto perché è una storia straordinaria. Il tema centrale, del quale non abbiamo ancora detto, di Anna Karenina è il conflitto tra superio e esse, tra dover essere e istinto, e questo tra ragione e passione è un conflitto eterno, c'era nelle tragedie greche e c'è oggi appena usciamo per strada e chiediamo a un signore di raccontarci i fatti suoi.
2: Libera da tutti e da me stessa.
3: Gli direi, vuoi fare un viaggio? Vuoi venire a vedere un sogno che esiste da 200 anni?
2: Signora, perdonami!
0: Questo romanzo si è impadronito della mia anima, me ne sono invaghito completamente. Così scriveva Tolstoi l'11 maggio del 1873 e si riferiva ad Anna Karenina. La domanda che sorge spontanea è successa la stessa cosa a Luca De Fusco? Sì. Ed eventualmente cosa in particolare l'ha affascinata sia del personaggio che del romanzo?
1: Allora, la risposta è sì, mi è assolutamente impadronita della mia anima. Naturalmente non tutto il romanzo ha la pregnanza che aveva quando Tolstoi l'ha scritto, e poi io non sono Tolstoi.
2: È impossibile! Perdonatemi!
4: Non poteva essere altrimenti.
0: C'è stato un tempo a ridosso dello scoppio della guerra in Ucraina in cui fare qualcosa di culturalmente russo, diciamo così, veniva tacciato di filoputinismo, suscitava addirittura indignazione, qualche volta c'è stata anche censura a tale proposito. A quasi 2 anni dall'inizio di quella terribile guerra ci si è resi conto che questa deviazione così manicheistica è ovviamente insensata. Lei ci ha pensato quando ha fatto questa scelta, oppure insomma?
1: È addirittura uno dei motivi della scelta, anche perché dovete pensare che noi naturalmente abbiamo deciso di farlo 1 anno e mezzo fa, lo spettacolo,
0: certo.
1: Quando le notizie della guerra in Ucraina non erano state soppiantate da quella in Israele e in Palestina. E quindi credo fermamente che questa distinzione manichea non debba farsi, e che una cosa è la lontananza politica da quello che sta facendo lo Stato russo, una cosa è allontanare da noi la cultura russa, che è cultura europea a tutti gli effetti.
5: A Vronsky bastò una sola occhiata e sentì la necessità di guardarla ancora una volta.
0: Si ricorda la prima cosa, o perlomeno la più significativa, che le ha detto Luca De Fusco per introdurla nel mondo di Anna Karenina o per persuaderla a interpretare questo personaggio, se c'era da persuadere poi?
3: Sì, esattamente. Mi ha fatto una telefonata e ancora il titolo non era uscito, però aveva desiderio di rappresentare un autore russo. Ed era la stessa cosa che avevo pensato io 3 giorni prima.
0: Casualmente?
3: Casualmente, vista la situazione, questo
0: certo,
3: risale a
0: di 1 anno e mezzo fa.
3: Sì, un anno e mezzo fa. E quindi ecco il fatto che entrambi volessimo in qualche modo cogliere la meraviglia di quella nazione e non tutto il resto, mi ha molto convinta.
0: La brevità è sorella del talento, scriveva Anton Chekhov. La domanda qui riguarda ovviamente uno dei problemi di questo adattamento, cioè sappiamo che sono quasi 1000 pagine giù di lì, e quindi come si fa a sintetizzare, a far vivere sul palcoscenico quello che è originariamente un romanzo? Quali stratagemmi o scelte di carattere teatrale o interpretativo sono state fatte per renderlo incisivo?
1: Condivido molto questa frase di Chekhov, e poi mi capita, per maledizione che infliggo a me stesso, ogni tanto di fare uno spettacolo molto lungo. Ovviamente abbiamo fatto delle scelte sfrondando alcuni personaggi e alcune vicende, quindi noi mettiamo palesemente in scena un romanzo. Lo spettacolo comincia con la compagnia con un libro in mano, il primo atto termina sempre con questa immagine, riapre il secondo atto sempre con questa immagine. Alcune frasi del romanzo sono scritte sul tulle e poi soprattutto gli attori dialogano tra di loro, ma anche fanno considerazioni su se stessi in terza persona.
2: Sentiva che a fianco dell'amore che li legava si era insediato tra loro lo spirito maligno del dissidio, più malvagio del diavolo della gelosia.
0: Mi può sintetizzare in 30 secondi la trama di Anna Karenina, renderla accattivante?
1: Ci provo. Allora, c'è una donna dalla specchiata reputazione e pura come un cristallo che, maritata con un alto burocrate, con figlio, che viene infranta come un cristallo di rocca che trova il punto di rottura dall'incontro con un giovane ufficiale.

questa rottura la porta alla perdizione più totale, alla morte, mentre le vicende di due altre coppie, una un po' triste autunnale e una invece primaveriera e fiorente, si intrecciano con la vicenda principale.

0: that I want. Si ricorda un'altra impresa? Si ricorda la prima cosa, o perlomeno la cosa più significativa, che ha detto a Galatea Ranzi per farla entrare nel personaggio di Anna Karenina, oppure per darle, diciamo, una luce particolare?
1: Ho detto a Galatea che aspiravo a dirigerla da tutta la vita, ed è così. Adoro in Galatea questo lato alla Grace Kelly, per cui è incapace di non essere elegante, ma contemporaneamente è capace poi di rivelare un dissidio, una nevrosi interna molto forti, molto appassionanti. Quindi le ho detto che realizzavo un sogno della mia vita. Spero che per lei non sia invece un incubo. Lei un giorno mi ha detto, mentre eravamo ancora molto lontani dall'allestimento, ho pensato che sono un cristallo che si spezza.
0: Ecco,
1: e come vede, questa immagine la utilizzo anch'io, perché la condivido completamente.
0: Io so da pochi minuti, che poi c'è stata invece un'immagine che lei ha dato a Luca De Fusco sul personaggio, appunto, di Anna Karenina, che interpreta, che gli è piaciuta molto e l'ha in qualche modo resa quasi iconica, questa immagine, ovvero quella di Anna Karenina come un cristallo sul punto di rompersi, poi, che anzi poi si infrange, no?
2: Mi è venuta proprio chiarissima questa immagine di una donna che parte con una purezza, una pienezza, una cristallinità, e poi nel giro di pochissimo inizia la prima piccola crepa e poi piano piano si infrange. And we're down, we go, go.
0: Ha detto in un'intervista, a proposito dell'interpretazione dei personaggi, che prima parte da zero, la cito, prima parte da zero, dall'annullamento di me, e poi, ma solo dopo, cerco di riconoscere qualcosa di mio nel personaggio che interpreto.
2: Dopo.
0: Parecchio dopo, dice.
2: Qualche anno dopo.
0: Addirittura.
2: A volte sì. Ora faccio un po' prima, da giovane ci mettevo di più.
0: Ecco, allora non so se è a questo punto opportuna la domanda: cosa c'è di Galatea Ranzi in Anna Karenina?
2: Allora, quando De Fusco mi propose questo personaggio, lo dissi ad amici, amiche, così, che c'era questa cosa nell'aria e che mi preoccupava un po', perché, anzi parecchio, perché mi sentivo così un po' inadatta, molto più grande di lei, mi sentivo una grande distanza, ma tutti i miei amici e le mie amiche mi hanno detto: perfetta, va benissimo, sei proprio tu. Quindi un po' mi preoccupava questa risposta, però mi ha anche incoraggiato in qualche modo. Ora che siamo giunti alla prima, qualcosa c'è. Ad esempio, ci sono dei momenti in cui Anna è veramente molto spiritosa, e questo credo che un po' lo sia anch'io, e poi la sua anche gentilezza, probabilmente. Sto parlando dell'inizio, della parte iniziale, certo, del personaggio.
0: Prima che sia travolta, insomma.
2: E poi, andando avanti, chiaramente nella parte invece, per esempio, finale, dove è completamente devastata, in qualche modo credo che per interpretarla, aver esperito in qualche maniera una grande sofferenza amorosa possa aiutare.
3: Oddio, ancora a parlare dell'amore!
0: In Anna Karenina è, diciamo, abbastanza oggettivo che lei vive un amore malato a un certo punto, che porta poi anche a un gesto insano, estremo, che sappiamo. Qual è l'amore sano, invece?
2: Nella vicenda o
0: no, no,
2: in generale?
0: Esuliamo dalla vicenda adesso.
2: Chissà se esiste, non lo so.

0: Mi ricordo quando.
1: A te non importa nulla di me!
2: Non ti capisco!
1: Io voglio dell'amore! Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio che onesto dirlo!
2: Questo diventa insopportabile!
1: È un inferno!
2: Che assurdità!
1: È un uomo senza cuore!
2: Che assurdità!
1: Un'altra
2: diventa insopportabile.

0: C'è questo doppio binario, forse anche più di due binari, la parola detta, alla quale che viene non accompagnata ma addirittura contraddetta da un movimento che sembra non essere in sintonia con quello che si dice.
1: Sì.
0: È un qualcosa che caratterizza molto gli spettacoli anche di Necrosius. Da dove nasce? Come ve l'ho fatto capire? Come ci si arriva?
1: È difficile rispondere in maniera generalizzata su questa gestualità di Necrosius. Spiego. Proprio perché questo è il suo teatro e il suo teatro è un teatro, come lui spesso dice, il mio teatro si guarda, non si ascolta.
0: Cioè, parla
1: si
0: con
1: guarda.
0: La voce e con il corpo.
1: E il corpo.
0: Corpo non necessariamente deve seguire quello che la voce dice, ma l'importante è che comunichi la verità di quella scena.
1: Sì, ecco, mi viene in mente in questa logica, non so se ti ricorderai, la scena dell'amore, la scena della passione.
0: Esatto, infatti ci volevo arrivare, per esempio lì la famosa scena, dico famosa perché ne hanno parlato un po' poi tutte le recensioni, in cui tu raggomitolata, no? Un po' come un gomitolo, io a me è venuto in mente il gomitolo. Questa scena della passione, vieni sollevata, presa, ripresa, ributtata giù, ripresa, ritirata su. Ci sono anche altre scene che riguardano, che sono anche queste rimaste abbastanza nell'immaginario, hanno colpito molto, la scena del pattinaggio che viene mimata, no? da questa ragazza, questa attrice appunto che mima e produce questo suono, però arriva tutto, no? Sembra veramente di stare su la scena dei cavalli, fatta con delle pale, non so come definirle.
1: Dei bastoni con dei cappelli che dovrebbero essere i fantini, no?
0: Ah, ecco appunto. Poi gli orologi, questi orologi che passano dappertutto, diventano ruote, diventano appunto...
1: In genere, nella costruzione scena per scena, quello che ci chiedeva il maestro era di trovare insieme, o su sua proposta o su nostra proposta, la carcassa di una scena. Mi piace questa parola, che non so se è una parola che la traduttrice
0: non riusciva a rendere,
1: magari voleva dire struttura,
0: la
1: ossatura,
0: struttura,
1: ma ecco, mi piaceva l'idea di questa carcassa, perché lui diceva: una volta che trovate la carcassa, dopo possiamo costruire tutto il resto. E così mi faceva venire in mente la carcassa magari di un animale al quale dobbiamo mettere anzitutto il cuore,
0: certo,
1: poi le vene, il sangue, la
0: vita,
1: in vita, i muscoli,
0: rianimarlo proprio.
1: Rianimarlo e farlo vivere, ecco, come appunto una carcassa che da carcassa poi diventa invece creatura vivente.
0: Con la sua forma.
1: Ecco, poi, con la sua forma. L'idea che una scena possa somigliare a questo è molto,
0: molto
1: affascinante.
0: Efficace, certo.

0: Retroscena, retroscena. I segreti del teatro.
1: Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Vediamo insieme le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Al nord d'Italia, una forte instabilità drammaturgica caratterizzerà dal 7 al 10 dicembre il Teatro Sociale di Torino, dove Filippo Dini dirige e interpreta la prima versione italiana di Agosto a Osage County, una commedia inquieta, straripante di personaggi indimenticabili e momenti di autentica crudeltà.
2: Tu adesso sei la casa.
3: Ma vi devo separare voi due?
4: Sei una tossicodipendente, mamma.
3: Poi a un certo punto uno dice: ma chi se ne frega, no? Di quello che diranno, e comincia a scrivere qualcosa comunque. Voglio dire, fosse capitato a me, credo sarei andato in panico.
4: Tanto di cappello che riesce a rimanere sposato per così tanto tempo.
5: Gli ho detto che stavo frequentando qualcuno, non gli ho detto chi.
4: Non tornerai mai da me, vero? Vero, Pino?
1: Al centro della nostra penisola, invece, un fronte d'aria jazz soffierà sugli spettatori del Teatro Brancaccio di Roma, che fino al 10 dicembre ospiterà Chicago il Musical, uno degli show più celebri e longevi di Broadway, qui con la regia di Chiara Noschese, che sarà in scena assieme a Stefania Rocca.

0: Napoli, dove dall'8 al 17 dicembre Arturo Cirillo porta in scena Ferdinando, capolavoro della drammaturgia di Annibale Ruccello.
1: Il giorno 7 del mese corrente, il giovane Ferdinando sarà presso di voi per conoscere una zia verso cui già arde del più profondo desiderio di amare e venerare come un

queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che sulla nostra pagina YouTube potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete, e non perdiamoci di vista. Retroscena si chiude qui anche oggi. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio In Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena, i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio In Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana, sempre il venerdì alle 21. Da Michele Sciancalepore l'augurio solito, ovvero che il teatro non sopravviva, ma viva!

0: Il 13 giugno 1986 è improvvisamente scomparso uno dei più straordinari personaggi del mondo musicale del nostro secolo, Benny Goodman, il re dello swing.
1: Fu incoronato re dello swing la notte del 21 agosto 1935 al Palomar Ballroom di Hollywood. Eppure, quando arrivò al Palomar nell'estate del 35 con la sua band di 14 elementi, formata appena l'anno prima, intorno a lui non aleggiava certo il successo. Al contrario, le cose andavano tanto male che Goodman pensava addirittura di sciogliere il complesso. La sua carriera di band leader non era stata incoraggiante. L'orchestra era stata licenziata dagli unici due impegni newyorkesi che era riuscito a organizzare ed ora si preparava a fare una tournée dalla California a New York. La reazione del pubblico era ovunque di vera e propria antipatia, nel migliore dei casi di stupore. Eppure aveva cercato di adattarsi ai gusti del pubblico che in quel periodo voleva ascoltare i motivi popolari e valzer. Ma quella notte al Palomar decise che, se doveva proprio fallire, avrebbe comunque scelto lui i termini. Nel repertorio mise i suoi arrangiamenti preferiti, tutti di Fletcher Henderson: Sugar Foot Stomp, Blue Skies, Sometimes I'm Happy e King Porter Stomp.

Il complesso era composto dal trombettista Bunny Berrigan, dal pianista Jess Stacy e dal batterista Gene Krupa. A metà serata Berrigan s'alzò in piedi e intonò un assolo. A quel punto, improvvisamente, un boato si levò in sala. Goodman si guardò intorno esterrefatto da quell'improvviso cambiamento di umore tra il pubblico che, confessò più tardi, fu uno dei suoni più dolci che abbia mai ascoltato in vita mia. Quel ruggito del pubblico era destinato a seguirlo ovunque, non soltanto durante l'era dello swing, che durò fino alla metà degli anni 40, ma anche molto più tardi, negli anni 60, quando andò in tournée nell'Unione Sovietica per conto del Dipartimento di Stato americano. Goodman udì lo stesso dolce suono nel marzo del 1937, quando si esibì per la prima volta al Paramount Theatre di New York. Moltissimi minorenni che avevano seguito il gruppo alla radio e ne avevano acquistato i dischi e che non potevano certo permettersi i prezzi del Manhattan Room all'Hotel Pennsylvania, dove il complesso si esibiva abitualmente, erano allineati in fila già dalle 6 del mattino per assistere allo spettacolo. In quello stesso giorno, 21.000 persone in un delirio collettivo si misero a battere le mani e i piedi per sollecitare l'ingresso del gruppo sul palcoscenico. Di quell'anno ascoltiamo un'incisione originale.

Da Benny Goodman e la sua orchestra abbiamo ascoltato un'incisione originale di Irving Berlin del 1937, il brano si intitola I Got My Love to Keep Me Warm. Nella formazione erano presenti Benny Goodman al clarinetto, Harry James alla tromba, Vito Musso al sassofono, Gene Krupa alla batteria, Alan Royce alla chitarra e Jess Stacy al pianoforte, quella stessa formazione che gli fece udire quel delizioso suono, come lo definì, il boato, il delirio della folla. Lo stesso boato tornò a farsi sentire nel gennaio del 1938, quando, imbarazzato e un po' a disagio in cravatta bianca e smoking, Goodman salì sul podio per dirigere il primo concerto jazz della storia alla Carnegie Hall. L'entusiasmo del pubblico fu tale che a un certo punto si temette che il teatro stesse per crollare. Prima di lui c'erano state altre big band che suonavano musica swing ballabile, ma il complesso di Goodman giunse in un momento in cui l'orecchio musicale del pubblico era già stato sensibilizzato da una serie di precedenti esperienze musicali. A fornire quel particolare miscuglio di jazz e musica popolare contemporanea capace di soddisfare i gusti di quel particolare gruppo di appassionati della musica, e lo fece con un successo tale che, per un effimero ma intensissimo periodo, il jazz e la musica popolare finirono per essere una medesima realtà. La sua orchestra aveva inoltre la capacità di fondere la libertà dell'improvvisazione jazzistica con la disciplina che Goodman richiedeva dai suoi artisti e soprattutto da se stesso. Si esercitava al clarinetto, come riferì una volta il suo trombettista Harry James, 15 volte più di quanto non facessero tutti insieme gli altri componenti dell'orchestra.

Ma per capire lo stile di Goodman bisogna anche afferrarne l'ambiente, quello di Chicago, dove il musicista era nato il 30 maggio 1909, ottavo di 12 figli di un sarto immigrato negli Stati Uniti, che raramente riusciva a guadagnare più di $20 settimanali. Aveva appena 10 anni quando riuscì a farsi prestare un clarinetto dalla sinagoga del quartiere, che impartiva anche alla comunità lezioni di musica. Al fratello di Benny, Harry, che era il maggiore dei figli di casa Goodman, fu dato in prestito un basso tuba e a Freddy, che veniva subito dopo come età, venne assegnata una tromba. Se fossi stato più alto di 5 centimetri e se avessi pesato 10 kg di più, ricordò ironico Goodman molti anni dopo, probabilmente la mia vita sarebbe stata tutta differente.

0: Ancora in pantaloni corti, Benny Goodman entrò a far parte di un complesso di ragazzi che suonavano unicamente musica jazz, accanto al sassofonista Bud Friedman, al cornettista Jimmy McPartland e al batterista Dave Tuff, che come lui erano stati affascinati dalle melodie e dai ritmi della Chicago degli anni 20. Stile molto presto, Benny seppe incorporare altri elementi, in particolare la tonalità limpida e la scorrevolezza musicale del clarinettista Jimmy Noone. Un'altra influenza molto forte nello stile di Benny Goodman è stata quella di Leon Rapolo, clarinettista nei Rhythm Kings di New Orleans, che suonava sdraiato sulla sedia quasi come stesse dormendo. Così che quando il batterista del medesimo complesso, Dave Pollack, decise di formare un complesso Venice in California nel 1926, si ricordò di quel ragazzo in pantaloni corti.
1: Nel gruppo Goodman rimase 4 anni con Glenn Miller, Jack Gardner, Blue Freeman, Jimmy McPartland e il fratello di Benny stesso, Harry. Negli ultimi 2 anni di questa associazione musicale però il complesso si trasferì a New York, dove suonava al Little Club e al Park Central Hotel, nonché di tanto in tanto nell'orchestra del musical Hello Daddy. Nell'autunno del 1929, in seguito a disaccordi con Pollack, Goodman decise di staccarsi dal complesso per ricominciare una carriera indipendente, esibendosi a contratto per radio e incidendo alcuni dischi. L'America in quel periodo era travolta dalla Grande Depressione, ma forse anche per questo il jazz costituiva un elemento di compensazione psicologica. La musica di Goodman ebbe successo e i guadagni dell'artista salirono velocemente a livelli astronomici per quell'epoca, fino a $400 settimanali.

Nel 1933 Goodman incontrò un giovane appassionato di jazz che aveva anche un notevole estro organizzativo. Si chiamava John Hammond e il suo entusiasmo, con le sue sensibilità ed energia fuori dal comune, esercitarono un'influenza assai profonda sulla carriera non soltanto del clarinettista, ma di Billie Holiday e di Count Basie.

0: ma la febbre dello swing era nell'aria e nel dicembre 1935 salì a livelli epidemici quando alcuni appassionati della musica di Goodman organizzarono quello che si può considerare il primo concerto nella storia del jazz, il Tea Dance, ormai famoso nella storia di questo genere musicale. Il concerto si svolse nella Joseph Urban Room di Chicago al Congress Hotel. Quando alcuni sprovveduti, interpretando alla lettera l'annuncio della manifestazione mentre il resto della sala estatico ascoltava, si misero a ballare, scoppiò rapidamente un piccolo tumulto. I ballerini si ritrassero e l'esecuzione di Goodman con i suoi solisti poté continuare indisturbata. Il successo fu così entusiastico.
1: Il precedente, iniziato da Benny Goodman, di creare un piccolo gruppo di solisti all'interno di un complesso di maggiori dimensioni, si estese molto presto ad altri gruppi di jazz. Non solo, Goodman si dimostrò un innovatore radicale anche sul piano sociologico, inserendo per la prima volta nel suo gruppo un artista di colore come Teddy Wilson, il pianista.
0: Ormai, suo malgrado e anzi a sua insaputa, Benny Goodman era già un classico e la sua consacrazione fu rapida a Hollywood, dove il complesso realizzò il film The Big Broadcast del 1937, al quale seguì Hollywood Hotel l'anno successivo. Quando, nel 1942, Arturo Toscanini accettò di dirigere la Rapsodia in blu di Gershwin, Benny Goodman fu scelto quale solista di clarinetto.

0: Ripercorrere una per una le tappe della sua carriera a questo punto sarebbe però troppo arduo e laborioso. Negli anni 40 Benny Goodman era già incontestabilmente uno dei grandi nel meteorico firmamento dell'età del jazz e la sua fama, consolidatasi e diffusasi, superando ogni barriera anche negli anni della guerra, si dimostrò durevole e capace di andare oltre l'effimera esistenza delle mode.
1: Si conclude qui la nostra carrellata attraverso la vita e la musica di Benny Goodman. Si conclude il nostro piccolo omaggio a un grande personaggio. Si conclude con un brano famosissimo che ascoltiamo in un'incisione del 1955, On the Sunny Side of the Street. Vi ricordo che nel corso del programma abbiamo ascoltato St. Louis Blues del 58, King Porter's Stomp del 1958, You Got My Love to Keep Me Warm del 37, If Dream Come True del 38, So Rare del 39 e I Got the Rhythm

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, la seconda di questa nuova stagione. E lo abbiamo anticipato nella scorsa settimana, quest'anno la Chiesa celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, un'occasione speciale per ricordare il patrono d'Italia e riflettere sulla sua testimonianza di santità sempre attuale. Anche in diocesi non sono mancate le occasioni, in particolare la cattedrale mercoledì sera ha ospitato la meditazione proposta da Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Così l'ha presentato il vescovo Antonio Napoglioni davanti a un Duomo gremito di fedeli.
1: La comunità cristiana è articolata in parrocchie, gruppi, esperienze religiose, iniziative, e tutto è un continuo darsi da fare, ma abbiamo bisogno di attingere alla fonte. E stasera ci metteremo in ascolto della parola di Dio per reinnamorarci, come Francesco, della parola di Dio. Il tema che ho proposto al predicatore della Casa Pontificia, biblista affermato, ma soprattutto fratello nella fede, padre Roberto Pasolini, prende spunto da queste parole di Papa Leone, così si è rivolto a noi vescovi italiani nel maggio scorso, al termine della nostra assemblea. La priorità è il Vangelo, ce lo dice San Francesco d'Assisi, a 800 anni dal suo transito al cielo. Oggi, nel contesto in cui siamo chiamati a operare, confrontandoci con altre prospettive di vita e con sfide antropologiche inedite, riportare al centro il Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita. E questo è lo scopo di questa serata: ascoltare una catechesi, una predicazione che ci rimandi con entusiasmo, quello di Francesco d'Assisi, al Vangelo, perché la nostra vita fiorisca, parli, testimoni, si rinnovi.
0: E allora sentiamo alcuni passaggi più significativi dell'intervento di Padre Pasolini, intervento che potete trovare integralmente sul canale YouTube Diocesi di Cremona nella sezione Formazione.
2: Essere marginali può essere bellissimo nella misura in cui lo

0: accettiamo, ma quando ti viene proposto ti fa paura. Però credo che sia precisamente la gioiosa follia che Francesco ha voluto abbracciare. Quando gli chiedevano, no, di scrivere la regola, lui diceva: ma cosa vi posso scrivere? Non è perché era un anarchico, capite, un hippie, ante litteram, ma se voi non avete fatto questa esperienza di quanto è bello essere piccoli, ma come ve la spiego? Ti posso dire, sì, fai un rosario, alzati di notte alle 3 e fai questo salmo, ma capite che non arrivi con una ricetta a quell'esperienza, perché non ci salverà un progetto scritto sulla carta. Ci salveranno gli incontri, le cose che ci capiteranno e forse ci stanno già capitando. Cioè quando dalla piccolezza smettiamo di scappare con i Black Friday, con i vestiti, con la tecnologia, con tutte quelle cose che continuiamo, no, a mettere sopra la nostra umanità per non farla sembrare così piccola qual è invece. Noi non sappiamo di questi 2000 anni di cristianesimo cosa rimarrà. Però credo che non dobbiamo aver paura di uscire, come dire, dalle geografie che abbiamo tratteggiato nella nostra mente, nei nostri territori, per andare incontro agli altri. Lo scopo della Chiesa non è far diventare tutto il mondo Chiesa, ma è di far diventare tutta la vita del mondo Vangelo. Cioè la bella notizia che di fronte alla nostra piccolezza esplode l'amore di Dio e l'amore nostro.
1: E la memoria liturgica del Santo di Assisi è stata celebrata lo scorso 4 ottobre. A Cremona è stato il Vescovo Napoleone a celebrare la solennità nella messa della domenica in cattedrale. Possiamo vedere anche insieme le immagini. A fare da suggestivo sfondo alla liturgia in cattedrale è stata l'opera La Pasqua delle Relazioni del muralista soncinese Davide Tolasi, collocata accanto all'altare insieme alle reliquie del Santo e di Santa Chiara. Ripercorrendo le strofe del Cantico delle Creature e intrecciandole con le suggestioni visive della tela di Tolasi, il Vescovo ha invitato tutti a evitare retoriche e a guardare alla vita di Francesco come a un eterno tuffo in Dio, vissuto senza calcoli o misure, in assoluta gratuità. Un forte richiamo alla spiritualità e all'impegno, come queste parole del Vescovo, testardi artigiani di pace di fronte ai drammi del presente. La messa è stata celebrata dal capitolo della cattedrale insieme ad alcuni altri sacerdoti diocesani e alla comunità cappuccini di Cremona con il guardiano padre Andrea Castinelli. Ed è proprio fra Andrea Castinelli che ci accompagna anche questa settimana nel commento al Vangelo della domenica.

Pace bene, le letture di oggi sono molto contrastanti, potremmo dire così. Abbiamo una prima lettura dove il Signore ci dice che asciugherà ogni nostra lacrima. Ed è bello pensare che tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra solitudine, tutte le nostre paure, se date al Signore, vengono appunto consolate, vengono appunto asciugate queste lacrime. Però c'è un passaggio da fare, perché nel brano del Vangelo noi vediamo che questo re imbandisce questo banchetto e nessuno si presenta a questo banchetto di nozze. A un certo punto allora obbliga la gente ad entrare e si lamenta perché uno non ha l'abito nuziale. Se noi ci fermassimo a questo ci diremmo: ma scusami un attimo, mi hai invitato tu, io ero lì tranquillo per strada e ti lamenti anche di come sono vestito. Questo ci fa capire che allora dobbiamo stare sempre pronti per la chiamata del Signore, sempre pronti per essere degni di Lui. Infatti, nella seconda lettura, l'Apostolo ci dice che tutto posso in colui che mi dà forza. Noi a volte, purtroppo, puntiamo molto solo sulle nostre forze, sulle nostre capacità di fare, sulle nostre capacità in battuta, no? È come se andassimo in palestra per farci i muscoli belli, per farci vedere che siamo belli. Ecco, però, nel cammino di fede non funziona così, perché se io vado in palestra e poi non cambio niente della mia vita, il rischio è proprio quello che i muscoli non me li faccio. Faccio solo magari una gran bella apparenza, ma poi non riesco a cambiare la mia vita. Una suora che sicuramente è morta delle suore sacramentine di Bergamo anni fa mi disse che anche le panche stanno in chiesa tutto il giorno ma non sono ancora convertite, non sono ancora diventate cristiane. Ecco, il rischio a volte è che anche noi siamo così, come queste panche, che siamo magari anche in chiesa tutti i giorni ma non riusciamo a far sedimentare, come abbiamo detto domenica scorsa, la parola di Dio dentro di noi. Allora chiediamo questa grazia, no? Questo mese appunto diciamo che ce lo dedichiamo un po' a San Francesco, e anche qui San Francesco ci viene in aiuto, perché ci ricorda una cosa fondamentale, che sono io che mi devo convertire, non l'altro. La mia vita, dice i frati, vivete come se doveste essere davanti alla presenza di Dio e fate in maniera che gli altri vi chiedano perché siete così contenti. Allora chiediamo proprio questa grazia al Signore per intercessione di San Francesco, che ci aiuti a vivere in maniera degna del regno di Dio, per portare poi alla conversione anche i fratelli e le sorelle che vivono intorno a noi, per essere sempre pronti con questo abito nuziale. Pace e bene a tutti.

0: E ottobre è anche il mese missionario che come ogni anno termina e culmina con la giornata missionaria che sarà il prossimo 18 ottobre. La diocesi di Cremona celebrerà questo momento con la veglia in cattedrale che sarà presieduta dal vescovo sabato 17 ottobre alle ore 21. Nell'occasione saranno conferiti a 12 candidati i ministeri di lettore, accolito e catechista. Sarà così un'occasione per mettere in luce il legame profondo tra la missione della Chiesa e la chiamata di ogni battezzato a essere testimone del Vangelo e a mettersi al servizio della comunità. E la serata sarà anche l'occasione per esprimere il grazie della diocesi a tre Fidei Donum che nei mesi scorsi hanno concluso la loro esperienza missionaria. Don Davide Ferretti e Gloria Manfredini impegnati in Brasile nella parrocchia di Salvador de Bahia e Diego Pedrini che ha prestato il proprio servizio nella diocesi di Tete in Mozambico. In questo mese di ottobre l'ufficio missionario diocesano propone un'altra iniziativa di comunicazione. Ogni settimana un giovane racconterà la propria esperienza di servizio nel podcast La mia casa è il mondo. Le puntate integrali saranno pubblicate ogni settimana sul sito della Diocesi di Cremona. Noi abbiamo raccolto le voci dei giovani protagonisti a margine delle registrazioni e da loro ci siamo lasciati accompagnare lungo tutto questo mese missionario. Cominciamo oggi con Martina Celli che racconta la sua esperienza di servizio civile in Bolivia.
1: Io ho svolto un anno di servizio civile a La Paz in Bolivia. In particolare, ho svolto servizio in una comunità terapeutica per uomini di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Sono venuta a conoscenza della possibilità di partire per un anno di servizio all'università. Io ho studiato cooperazione internazionale allo sviluppo e quindi è un tipo di esperienza molto, diciamo, sponsorizzato da questo percorso di studi. Però poi nella vita sono successe altre cose, quindi era un'idea che avevo messo un po' da parte, finché l'anno scorso ho detto no, però io questo tipo di esperienza voglio farla e quindi ho partecipato al bando. Sono partita a ottobre dell'anno scorso, 2025. Ho un'esperienza molto significativa da tantissimi punti di vista, prima di tutto a livello personale. Mi sento molto cresciuta, ho lavorato su tanti aspetti anche del mio carattere. Sono una persona abbastanza chiusa, introversa, invece mi sono trovata in un contesto nuovo, quindi mi sono messa in gioco. E poi ho incontrato tantissime persone, ho fatto un sacco di esperienze, quindi mi porto dietro sicuramente una ricchezza enorme che mi accompagnerà adesso anche nel futuro, nelle mie prossime scelte.
0: Quindi ricordiamo che in questo mese di ottobre ogni settimana potete trovare le puntate complete del podcast La mia casa è il mondo sul sito ufficiale della Diocesi di Cremona. E sempre a proposito di podcast, vi ricordiamo anche la terza stagione di Torrazzo con vista, il video podcast di approfondimento condotto da Andrea Bassani, ospitato in una delle sale del Torrazzo di Cremona. Nella puntata di questa settimana si parla di sport giovanile con interessanti riflessioni sulla crescita del talento tra agonismo e valori educativi. Ospite della puntata sono Andrea Trinchieri, coach di basket a livello internazionale e fondatore di un'academy per giovani atleti a Cremona, e il giornalista sportivo Gianluca Corbani. Ogni settimana Torrazzo con vista è disponibile con una nuova puntata, disponibile dalle 12:30 della domenica su tutte le piattaforme. Piattaforme per podcast e sul canale YouTube e in onda dopo il giorno del Signore su CR1. E con questo è tutto, noi ci troviamo quindi la prossima settimana, grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi figli a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi

0: presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai suoi servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».
1: Il Vangelo oggi ci parla di un re che prepara un banchetto di nozze per il suo figlio. È un uomo potente, ma è soprattutto un padre generoso che invita a condividere la sua gioia. In particolare rivela la bontà del suo cuore nel fatto che non costringe nessuno, ma invita tutti, anche se questo suo modo di fare lo espone alla possibilità di un rifiuto. Questo è ciò che Dio prepara per noi, un banchetto per essere in comunione con Lui e tra di noi. E noi, tutti noi, siamo dunque gli invitati di Dio. Lui invita, ma ci lascia liberi. Ecco il tipo di relazione che il Padre ci offre. Ci chiama a stare con Lui, lasciandoci la possibilità di accettare o non accettare. Dio è molto rispettoso della libertà, molto rispettoso. Sant'Agostino usa un'espressione molto bella al riguardo, dicendo: «Dio che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di te». E non certo perché non ne abbia la capacità, Dio è onnipotente, ma perché, essendo amore, rispetta fino in fondo la nostra libertà. Dio si propone, non si impone mai.
2: Avete ascoltato? La parola del giorno, a cura di Paolo Ondarza.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: I due finti amici di Pinocchio, il gatto e la volpe. Nella rappresentazione dei personaggi, l'uso che la fiaba fa delle metafore è uno degli aspetti più interessanti di tutto il contesto narrativo. Prendiamo ad esempio il gatto e la volpe. La raffigurazione esteriore di ciò che essi sono altro non è che un'allegoria della loro realtà interiore. Per cui la loro anima distorta e malvagia si proietta nell'esteriorità dei loro corpi. Il diavolo non è forse chiamato nelle sacre scritture come la bestia? E come non credere che chi segue la bestia non possa diventare totalmente o in parte un essere bestiale? L'allegoria che abbiamo del gatto ci ricorda che il felino è astuto, scaltro e ribelle, mentre la volpe è furba e sempre in cerca di una preda. È interessante notare che i due attributi più evidenti dei due animali vengono mascherati come due menomazioni. Infatti, la portentosa vista del gatto viene nascosta dalla finta cecità, mentre la destrezza della volpe dal suo essere zoppa. Insomma, il messaggio è chiaro: il male agisce in maniera tale da far credere il contrario di quello che è in realtà. Leggiamo anche ciò che si legge in Baruch, capitolo 6, versetto 21-22, parlando dei falsi idoli e di chi li segue. Sulle membra e sulla testa svolazzano le civette, gli allocchi, le rondini, gli uccelli e passeggiano i gatti. Persuadetevi da questo, che non sono dei, quindi non vogliate temerli. Qui la figura del gatto viene rapportata verso coloro che si auto-idolatrano e che quindi non vanno né seguiti né imitati. Analizzando il gatto e la volpe da questo punto di vista, possiamo evidenziare con certezza come entrambi altro non desiderano che servire i loro idoli, che altro non sono che il denaro e la gola. Sostanzialmente ambedue non fanno che idolatrare se stessi, ponendo il prossimo al servizio del loro io, egoistico e superbo. La fiaba ci avvisa ancora una volta di evitare queste persone proprio per non cadere nei loro loschi tranelli. Il gatto e la volpe suggeriscono a Pinocchio di sotterrare le monete. L'eterna lotta tra il bene e il male è un altro aspetto allegorico che la fiaba ci fa presente. Ognuno di noi nel corso della vita deve decidere se compiere opere prettamente materialistiche o adoperarsi in opere spirituali. La fiaba si allinea a ciò che dice il Vangelo: accumulate tesori in cielo e non in terra. E invece cosa suggeriscono a Pinocchio, il gatto e la volpe? Prima di tutto di sotterrare le 5 monete. Non è forse questo quello che ci suggeriscono il tentatore e tutti coloro che lo seguono? È esattamente quello che avviene quando usiamo i doni avuti da Dio per piaceri prettamente materiali e umani. Semplicemente non danno frutti. Il nostro mondo, la nostra società, le persone che conosciamo non ci esortano a compiere quello che il gatto e la volpe proferiscono a Pinocchio? Godi in questa vita e fregatene di quello che ci sarà dopo la morte. Quello che suggeriscono è questo: semina i talenti che hai nella terra, piaceri terreni, vedrai che daranno buoni frutti. E così, purtroppo, i talenti meravigliosi che abbiamo, come la vita, il tempo, la parola, l'intelligenza, vengono utilizzati per accumulare denaro, sfruttare il prossimo, acquisire più potere, mentire e altro ancora. Insomma, il nostro libero arbitrio ci può portare in due direzioni diametralmente opposte, a noi la scelta. In verità, Pinocchio inizialmente ha liberamente ascoltato e scelto di seguire il gatto e la volpe, facendosi ingannare dalle loro false promesse. Ma qual è la spinta che ci porta a deporre sottoterra i talenti? Nel libro di Santa Caterina, Il Dialogo, a pagina 286, i talenti messi sottoterra denotano un forte amor proprio. Quindi un falso amore esasperato per se stessi è la causa principale di tutti i peccati che si commettono. Anche i figli che Dio dona ai genitori sono dei talenti. E la fiaba ricorda ai genitori di educare e di insegnare ai figli le norme cristiane con tutto quello che ne consegue. Il genitore dovrebbe insegnare ai figli ad amare, ad essere onesti, a perdonare, ad essere sinceri. E se questo non avviene, ecco che il genitore mette sottoterra il talento affidatogli da Dio. Infatti, senza una buona educazione spirituale e morale, è come indirizzare l'attenzione dei figli su questioni prettamente terrene ed egoistiche. Esempio ricorrente è il vedere come i genitori si preoccupano dei voti scolastici dei figli, mentre si curano poco o per niente delle loro direttive morali e spirituali. A riguardo, non è egoismo e superbia pretendere che il proprio figlio sia il più bravo e il migliore nelle raffinate arti umane. Mio figlio ha preso dei voti fantastici e ancora, mia figlia è un pozzo di scienza. Qui osserviamo come il genitore desidera vivere e bearsi di luce riflessa senza pensare che così facendo mette il figlio nelle mani del nemico. Molti genitori agiscono esattamente come Pinocchio, mettono i loro figli, talenti, nell'oscurità e nella solitudine di dottrine e compagnie vuote, se non a volte malvagie, sperando in una crescita miracolosa. Ma dove non c'è amore alle virtù, il rispetto, la comprensione, cosa si spera di raccogliere? La fiaba risponde al quesito: presto verrà il nemico a portare via tutto ciò che abbiamo egoisticamente e superbamente lasciato nelle tenebre. Un altro aspetto importante della storia di Pinocchio riguarda una delle virtù forse più difficili da portare avanti, l'obbedienza. Rammentiamoci che è stato proprio il trasgredire ai consigli paterni che ha portato Pinocchio ad incontrare il gatto e la volpe. Esempio chiaro di come le tentazioni affiorano sempre più forti laddove non ci si è sforzati nel non assecondare i pensieri egoistici. Il rifiuto di Pinocchio nel non voler andare a scuola, oltre che indice di disobbedienza, rappresenta un primo gradino verso le altre tribolazioni a venire. Anche nella vita di tutti i giorni si può osservare e constatare come a volte un semplice deviamento da regole morali e spirituali porti ad una veloce caduta verso i peggiori peccati.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Se tu fossi una di quelle che si sposano, ti sposerei. Se tu fossi una di quelle, un tuo cliente fisso io sarei. Se tu fossi una terra lontana,

Yeah.

Gracias.

Gracias.

Pues,

Un poquito.

Thank you.
it

Yeah.

Yeah.

Thank you.

Did it

it

Thank you.

Gracias.

Gracias.

and

Oh.

Oh.

Canto numero 87. Noi crediamo in te, o Signore.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della salvezza, che vi ha invitato al banchetto nuziale del suo Figlio, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per noi è motivo di gioia essere invitati settimanalmente alla festa del Signore risorto. Ma la parola di Dio di questa domenica ci mette in guardia. La festa preparata da Dio può essere rovinata dall'indifferenza e dal rifiuto. Ci può essere anche chi vi entra senza l'abito nuovo dei figli di Dio, rinati dall'acqua e dallo Spirito. Chiediamo al Padre che il suo amore e la sua misericordia ci rendano degni di sedere alla mensa pasquale del suo Cristo. Tu puoi far scomparire la condizione disonorevole del tuo popolo. Ridonaci la veste bianca del nostro battesimo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tutto possiamo in te che ci dai la forza. Rivestici dell'abito nuovo del nostro battesimo. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Dona l'abito delle nozze eterne a chi si è rivestito di te nel battesimo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo,

0: Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del Tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
3: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
3: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché Tu sei con me. Il Tuo bastone e il Tuo vincastro mi danno sicurezza.
3: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Davanti a me Tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
3: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
3: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore.
1: Lode a te.

Gesù ci si rivolge ancora ai capi dei sacerdoti e ai farisei. Come mai si rivolge a questa categoria, a queste categorie di persone? Perché erano persone che con la loro esperienza e con i loro studi dovevano capire chi avevano davanti, dovevano rendersi conto che davanti non avevano un personaggio qualsiasi, ma effettivamente il Figlio di Dio, il Messia tanto atteso. E allora Gesù continua a parlare con queste persone perché queste persone, per i loro studi e per la loro esperienza, avrebbero dovuto comunque insegnare agli altri, aiutare anche le altre persone a comprendere Gesù, a capire che Gesù era veramente il Messia tanto atteso. E allora racconta questa parabola per far comprendere a loro la preziosità del rendersi conto di come Dio si occupa e si preoccupa di ciascuno di noi. Parla di un grande banchetto, una festa di nozze per suo figlio. E la festa di nozze è un momento di gioia, è un momento di profonda letizia che nasce proprio dalla comunione con chi fa festa con noi. E manda i suoi servi a invitare le persone ad entrare a questo banchetto di nozze, ma le persone non accolgono l'invito. Vedete, tante volte noi pensiamo che il Signore debba presentarsi a noi in chissà quale modo, ma non ci rendiamo conto che anche noi siamo stati invitati a venire qui. Il banchetto di nozze del Figlio di Dio lo troviamo qui. Fare festa significa proprio rendersi conto di quello che avviene qui su questo altare. Essere invitati significa ascoltare le voci delle campane che ci chiamano a venire a messa, a venire a questo banchetto. Le campane sono quella voce di Dio che dice: correte, Dio vuole incontrarvi, Dio vuole fare festa con voi, Dio vuole stare in maniera particolare e felice con voi per un determinato tempo. Noi tante volte questa voce delle campane non la ascoltiamo, oppure ci dà fastidio, e invece dovremmo riscoprire ancora di più il valore di questo suono, che è un suono proprio della voce di Dio, come vi dicevo prima, che ci invita. Noi tante volte rischiamo di fare come questi invitati che si preoccupano delle loro cose e rifiutano l'invito. Preoccuparsi delle proprie cose significa mettere al centro della propria esistenza se stessi, mettere in un angolo il Signore, perché ciò che vale è la mia persona, quello che devo fare io, come devo fare io, il tempo è mio. E non ci rendiamo conto invece che il tempo è di Dio. Noi possiamo sforzarci di allungare il tempo come ne abbiamo voglia, ma non è roba nostra. Il tempo è di Dio. E allora, occuparci delle nostre cose è importante, ma nella misura in cui noi mettiamo Dio al primo posto. La società di oggi ci insegna che mettere Dio al primo posto è una perdita di tempo, perché ci sono tante cose da fare. Provate un attimo a pensare. Corriamo tutto il giorno. Alla fine delle nostre giornate siamo stanchi, ma non perché abbiamo fatto tante cose, ma perché abbiamo corso e abbiamo corso senza un motivo principale. Dov'è Dio nel nostro correre? Che posto occupa Dio nella nostra vita quotidiana? Se ci pensate bene, a Dio dedichiamo solo i ritagli di tempo. Ho 5 minuti, allora ci sta dentro una preghiera e gliela offro a Dio. E Dio si deve accontentare. Però quando noi abbiamo l'acqua alla gola e preghiamo Dio, vogliamo che Dio si occupi subito di noi. Subito. E perché Dio deve occuparsi subito di noi e noi invece a Lui diamo solo i ritagli di tempo? Dio non chiede di stare in ginocchio 24 ore su 24,
Dio chiede di considerarlo presente nella nostra vita quotidiana. Quando camminiamo, quando andiamo al lavoro, quando facciamo i mestieri in casa, quando cuciniamo, quando incontriamo gli amici, quando andiamo al bar, quando guardiamo la partita, Dio è lì con noi. E se io mi rendo conto che Lui è vicino a me, altro non posso fare che ringraziarlo per tutto quello che mi dona. Quante volte ringraziamo Dio per tutto? Forse ci ricordiamo di ringraziarlo quando Lui esaudisce quello che vogliamo noi, per il resto diamo tutto per scontato. Ci svegliamo al mattino e non posso pregare perché ho tante cose da fare. Chi ringrazia Dio per aver aperto gli occhi il mattino? Forse ci ricordiamo di dire le preghiere alla sera prima di andare a letto, ma ringraziamo il Signore per la giornata che abbiamo avuto? Tante volte no. Buttiamo lì le preghiere perché dobbiamo dire le preghiere e poi ci addormentiamo, ma dov'è quel rapporto vero, vivo con il Signore? Dov'è questo rapporto? È fatto di dovere o è fatto d'amore? Dio ha preparato questo banchetto di nozze per amore nostro. Voi provate a pensare, il nostro Dio è talmente onnipotente, è talmente grande che si fa nostro cibo, si fa mangiare da noi. Ma questa cosa qua dovrebbe rallegrarci in una maniera profonda, il nostro cuore dovrebbe essere pieno di gioia. Perché? Perché il nostro Dio vuole stare con noi e non disdegna il fatto di essere mangiato da noi. Noi tante volte cerchiamo miracoli perché, insomma, io devo sapere attraverso i miracoli che la mia fede è quella giusta, che la mia fede va bene, ma non ci rendiamo conto che il miracolo più grande avviene qui, qui. Noi non abbiamo bisogno di altri miracoli, noi abbiamo bisogno di renderci conto di quello che stiamo celebrando qui. Qui su questo altare il pane e il vino diventano il corpo e il sangue del Signore per noi. Perché Dio vuole incontrare noi, perché Dio vuole diventare il nostro cibo per darci la forza di camminare nelle difficoltà della vita quotidiana, perché noi non siamo mai soli, Lui è sempre presente. E allora perché non fare festa? Tante volte si sente dire la messa è noiosa perché il prete chiacchiera troppo, perché il prete non è coinvolgente, perché i canti sono noiosi. Nessuno dice la messa è noiosa perché io non ho il cuore aperto ad incontrare il Signore. La colpa è sempre degli altri, mai la propria. Se invece dovessimo imparare molto di più a vedere quello che abbiamo nel nostro cuore, allora sentiremmo l'esigenza veramente di quella conversione che serve per dilatare il nostro cuore, per accogliere l'amore del Signore e per vivere questo amore nelle celebrazioni eucaristiche e nella vita quotidiana. Dipende da come noi intendiamo il rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Dio è un dovere o è invece un amore che ha bisogno di essere nutrito, che ha bisogno di essere sviluppato, che ha bisogno di essere considerato? Io non so se riesco a farvi capire la bellezza di quello che stiamo celebrando. Perché io ve lo posso dire anche con tante grandi parole, però ognuno di noi ha bisogno di lavorare dentro se stesso per far sì che questo momento celebrativo diventi veramente quella gioia e diventi una responsabilità, una risposta responsabile a quell'invito che il Signore tutte le domeniche ci fa. E per contagiare poi quando usciamo da quelle porte
le altre persone, quelle persone che non sono venute a celebrare. E invece tante volte usciamo da quelle porte con di quei pipponi che fanno scappare la voglia di venire in chiesa. Se invece dovessimo uscire con la gioia sul volto, perché caspita, ho partecipato al banchetto nuziale del Figlio di Dio, ho assistito a un miracolo grande, sono stato immerso in quel miracolo grande, e allora porto fuori quella gioia che nasce da questo incontro. Oggi la terra di missione è questa, non è più l'Africa, non è più l'Asia, non è più l'America Latina, è questa. E i missionari non sono solo i preti, siamo tutti. Anche voi, lo stile con il quale vivete la vostra fede, lo stile che portate fuori da quelle porte dopo una celebrazione eucaristica, dice la bellezza o no di essere Chiesa e di essere di Gesù Cristo. Pensateci.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Padre ci invita e ci accoglie nella sua famiglia per donarci la sua parola. Ora accolga le nostre invocazioni. Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Ricordati, Padre, delle tue chiese disperse e perseguitate. Possano ritrovare in te speranza e salvezza, poiché la tua mano protegge ogni uomo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ricordati, Padre, di coloro che sono oppressi dalla guerra. Colma ogni bisogno di pace secondo la tua ricchezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ricordati, Padre, dei nostri ragazzi che ricevono il credo. Aiutati da genitori, padrini e catechisti, sperimentino la bellezza della nostra fede. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ricordati, Padre, della nostra comunità, perché ogni fratello senta forte la tua chiamata a divenire missionario del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ricordati, Padre, dei fratelli Giovanni e Maria, Poletti, Angelo, Giuseppe, Caterina e Rossetti Maddalena, Legramandi Felice e Giuseppe, Facchinetti Ida, Letizia e Gianni, Bellomi Pierangelo e Michele, e di tutti i defunti, possano abitare nella tua casa dove la morte sarà eliminata per sempre. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ti rendiamo grazie, o Padre, perché anche oggi ci inviti a celebrare le nozze del tuo Figlio con la Chiesa e ci invii agli angoli delle strade a portare il tuo invito a tutti. Sia questo il giorno in cui tutti accolgono la tua chiamata e l'umanità divenga nell'Eucarestia un solo corpo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni XXIII e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

0: Holy.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Ci si pace bene.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Questa mattina, durante la messa delle ore 11, i ragazzi del terzo anno di catechismo ricevono il credo. Domenica prossima, quelli del quinto anno, il Padre Nostro. Anniversari di matrimonio. Sabato alle ore 18, la Santa Messa e ricordo degli anniversari di matrimonio, a cui farà seguito la cena in oratorio. La Caritas informa che oggi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle ore 17:30 mercatino di indumenti nella Casa della Carità per l'acquisto di alimenti. Mercoledì prossimo la conferenza alle ore 20:45 in santuario. Domenica prossima, in occasione della giornata missionaria, ci sarà la castagnata in piazza. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Affidiamo alla Vergine Maria e alla sua protezione i ragazzi di terza elementare che oggi riceveranno il credo. E diciamo: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Tornate alla vita di ogni giorno, certi di potere tutto in colui che ci dà la forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie per la vostra presenza e buona domenica a tutti.
1: Grazie. Canto numero

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Oggi è domenica 11 ottobre ed è il 285esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano cioè 80 giorni alla fine dell'anno. Questa mattina il crepuscolo è iniziato alle 7:02, l'alba alle 7:32, mentre il tramonto sarà alle 18:43. Il crepuscolo serale alle 19:13. Le ore di luce oggi a Caravaggio saranno 11:11, 3 minuti in più rispetto a ieri, ma 3 minuti in meno rispetto a domani.

La Chiesa Cattolica oggi ricorda come santo del giorno San Giovanni XXIII. Vento d'ottobre grida come l'orco, fa cadere la ghianda che fa ingrassare il porco.

accadde oggi. Nel 1492 la flotta di Cristoforo Colombo avvista terra e il continente americano. 1906 il Consiglio delle Scuole Pubbliche di San Francisco innesca una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Giappone, ordinando che gli studenti giapponesi ricevano la loro istruzione in scuole razzialmente segregate. 1950 la Federal Communication Commission statunitense emette la prima licenza per trasmissioni televisive a colori. Alla CBS, la RCA, riuscirà comunque a far bloccare l'entrata in vigore della licenza. 1954, guerra del Vietnam, i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord. 1960, prima trasmissione politica in TV in Italia, nasce Tribuna Elettorale. 1962, Concilio Vaticano II. Papa Giovanni XXIII riunisce un concilio ecumenico della Chiesa Cattolica Romana, a 92 anni di distanza dall'ultimo. 1963, muore a Parigi Edith Piaf, accompagnata da una folla di 100.000 persone al cimitero. 1968, programma Apollo, la NASA lancia l'Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo, con gli astronauti Wally Schirra, Donna Hazel e Walter Cunningham. Gli scopi della missione comprendono la prima trasmissione televisiva in diretta dall'orbita e i test delle manovre di aggancio del modulo lunare. 1971 John Lennon pubblica Imagine, inno universale di pace. 1984 a bordo dello Space Shuttle Challenger l'astronauta Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. 1986, guerra fredda. Il presidente statunitense Ronald Reagan e il leader sovietico Gorbaciov si incontrano a Reykjavik, in Islanda, nel tentativo di continuare la discussione sul ridimensionamento dei loro arsenali di missili a medio raggio in Europa. I colloqui però falliscono. Compleanni 1969 Yuri Checchi, ex ginnasta italiano, noto come Signore degli Anelli. Fabio De Luigi 1967, attore comico e conduttore televisivo italiano. Gianmarco Tognazzi, 1967, attore italiano. Ninetto Davoli, attore italiano, 1948. Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice televisiva italiana, 1979. Eleanor Roosevelt, attivista e First Lady statunitense, 1884. Elmore Leonard, 1925, scrittore e sceneggiatore statunitense. Alessandro Tersigni, attore italiano, 1979. Ciro Petrone, attore, 1987. Erika Bernardi, attrice anch'essa italiana, 1976. Scomparsi l'11 ottobre, come già detto, nel 1963, Edith Piaf, la celebre passerotto della canzone francese, voce inconfondibile e simbolo della melodia transalpina. Ho visto

Beh, penso che questa canzone non abbia bisogno di presentazione. Dio è morto di Francesco Guccini. Leggiamo ora gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico, martiri di Caravaggio. Questa mattina alle 9:30 è da poco terminata la messa in parrocchia in memoria di Giovanni e Maria, Poletti Angelo, Giuseppe, Caterina e Rossetti Maddalena, le Gramandi Felice e Giuseppe, Facchinetti Ida, Letizia e Gianni, Bellomi, Pierangelo e Michele. Alle 11 ci sarà la messa pro populo qui in parrocchia e alle 18 San Bernardino in memoria di Fanzaga Giovanni e famiglia, Resmini Lucia, Boschiroli Piero, coniugi Berlusconi, Paolo e Rizzi Davida. Domani San Carlo Acutis alle 8:30 in parrocchia in memoria di Franco e Carla e Davide. Alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 20:45 in parrocchia i defunti iscritti alle messe perpetue. Martedì alle 8:30 in parrocchia in memoria di Medri, Alberto e Ceraldo. Alle 16 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro in memoria di Mombrini, Carlo Alberto e alle 20:45 a Masano. Mercoledì alle 8:30 in parrocchia in memoria dei coniugi Vincenzo e Maria Rondelli Faustino. Alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 18 a San Bernardino in memoria di Vicario Moris. Giovedì 15 ottobre Santa Teresa d'Avila alle 8:30 in parrocchia, alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 18 a Santa Liberata in memoria di Chiara Lucia. Venerdì 16 ottobre alle 8:30 in parrocchia, alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano. Sabato 17 ottobre alle 8:30 in parrocchia, alle 18 a Masano e a Vidalengo. E in parrocchia alle 18 in memoria di Cereda, Rosetta e Francesco, Milanesi Roberto, Schinelli, Elisa e Fontana Anna Benedetta. Coniugi Piana Piero e Leoni Gianfranca, Milanesi Battistina e famiglia, Pernigoni Franco, Tino, Bettina e Marco, e inoltre la celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio. Domenica 18 ottobre, San Luca Evangelista, alle 8 San Pietro in memoria di Cavalli Luisa e famiglia, alle 8 a Masano, alle 9:30 in parrocchia in memoria delle Gramandi Stefano e Wanda, Luigi e Pietro, defunti a famiglia Carminati e Giovannetti, Mastronardo Michele, Vincenzo e Nardella Concetta, Tomaselli Armanno, Poletti Caterina, Massimiliano e Guido. Alle 10 Vidalengo, alle 10:30 a Masano e alle 11 la messa in parrocchia, la messa pro populo. A San Bernardino alle 18, in memoria di Maria, Luigi, Mattea e Angelo, Stella Giacomo, Davide e Nonni, Mascaretti Giuliano, Pizzetti Marcello.

Oggi alla messa delle 11 ci sarà la consegna del credo ai ragazzi del terzo anno. Mercoledì alle 12.30 pranzo in oratorio segue tombolata. Alle 20.45 Maria con i piedi per terra con Paolo Kurtaz a santuario. Alle ore 21 di venerdì, corso di preparazione al matrimonio. Sabato, alle 15, incontro dei ragazzi del quarto anno. Alle 18, santa messa festiva in parrocchia e anniversari di matrimonio. Alle 18, gresta autunnale, incontro con i ragazzi delle medie. E alle 21, veglia missionaria in cattedrale a Cremona. Domenica sarà la 100ª giornata missionaria mondiale. Ricordo che oggi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 il mercatino di indumenti nella casa della Caritas per l'acquisto di alimenti. Oggi al santuario alle 14.30 adorazione eucaristica e preghiere di consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo, cui seguirà la Santa Messa alle ore 16.15 presso l'auditorium del centro di spiritualità.

Nelle letture di oggi Gesù invita a un pranzo, di festa, la festa di nozze di uno sposo, di una sposa. E a questo pranzo è stato invitato anche Angelo Giuseppe Roncalli, il quarto di 13 figli nato a Sotto il Monte il 25 novembre 1881. Piccolo bambino a 11 anni ha accettato questo invito, è entrato nel seminario di Bergamo nel 1892 e poi la sua storia parla per lui, è un santo che conosciamo tutti, San Giovanni XXIII, il Papa Bergamasco, il Papa Buono, l'uomo che esattamente 64 anni fa ha aperto il Concilio Vaticano II, in quella che all'epoca era la festa di Maria Madre di Dio, che poi con la riforma del calendario è stata spostata per la sua importanza al 1 gennaio. Il piccolo Angelo viene ordinato sacerdote a 22 anni nel 1904 e viene chiamato come segretario dal vescovo di Bergamo Giacomo Maria Radini Tedeschi. Partecipa alla prima guerra mondiale come cappellano militare e poi lavora anche a Roma come presidente del Consiglio Centrale della Pontificia Opera per la Propaganda della Fede. Poi si sposta anche per il mondo, visitatore apostolico per la Bulgaria, praticamente nunzio apostolico, ambasciatore del Papa presso i governi, prima in Bulgaria, poi in Turchia e Grecia, in un periodo non semplice, quello prima nella Turchia nuova, assolutamente laica per non dire atea, di Ataturk, e poi durante la Seconda Guerra Mondiale. E proprio durante la Seconda Guerra Mondiale Papa Pio XII lo nomina nunzio apostolico a Parigi, però un attimo dopo la liberazione di Parigi con le imprese di De Gaulle. E nel 1953, quando ormai ha 72 anni, si prepara ad andare in pensione, l'allora patriarca di Venezia muore improvvisamente e Angelo era già stato nominato cardinale, stava già per ricevere la beretta cardinalizia, quando a quel punto il Papa decide di nominarlo patriarca di Venezia. Non aveva mai avuto un'esperienza di pastore in una diocesi, era già arcivescovo certo, ma come nunzio apostolico, come ambasciatore, era un diplomatico. E l'idea di Pio XII invece di nominarlo appunto vescovo di una diocesi, patriarca della arcidiocesi di Venezia, di questo patriarcato così particolare, da cui è poi venuto anche già un altro papa, Pio X, a inizio secolo, e qualche decennio dopo ci sarebbe stato anche Giovanni Paolo I. E allora nel 1953 viene nominato cardinale. Tra l'altro, curiosamente, ricevette la beretta cardinalizia non dal papa, ma dal presidente della Repubblica Francese, secondo un antico privilegio che venne applicato in quel caso per l'ultima volta, che voleva che i nunzi apostolici, una volta nominati cardinali, ricevessero appunto la beretta cardinalizia direttamente dal presidente o dal re dello stato che servivano. E durante il conclave del 1958, seguito alla morte di Pio XII, venne eletto papa all'età di 77 anni. Non ce lo si poteva aspettare probabilmente, ma era certo Angelo Giuseppe Roncalli una voce forte nella Chiesa italiana e non solo. Pochi mesi dall'elezione comunica la decisione di convocare un concilio ecumenico Vaticano II, che venne aperto proprio l'11 ottobre del 1962, per questo lo ricordiamo in questo giorno, un'intuizione felice che ha segnato poi la storia della Chiesa, come l'hanno segnata alcuni suoi documenti, sia del Concilio sia direttamente di Giovanni XXIII, pensiamo Mater et Magister, in cui
ripresenta il magistero sociale della Chiesa, o la celeberrima Pacem in Terris, rivolta a tutti gli uomini di buona volontà, in cui nel contesto della crisi missilistica di Cuba, che stava per sfociare in una terribile guerra mondiale, richiama i concetti di pace e di giusto ordine sociale. È stato quindi un personaggio straordinario nella storia della Chiesa, nella storia di questa umanità, come non ricordare alcuni suoi interventi, il discorso alla Luna, pronunciato proprio la sera dell'apertura del Concilio Vaticano II, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. E quindi veramente Giovanni XXIII ha partecipato alla festa delle nozze con il vestito della festa, che poi è diventato il vestito bianco del Papa, e invita tutti noi, con la sua persona, con il suo magistero, con la sua testimonianza, a parteciparci. È stato beatificato nel 2000 da Giovanni Paolo II e canonizzato da Papa Francesco, con la presenza anche di Benedetto XVI, nel 2014, proprio assieme a Giovanni Paolo II, in una grande festa di quattro papi. E oggi ci affidiamo a lui, e a lui affidiamo Papa Leone e tutta la Chiesa.

ho tra le mani i fioretti di Papà Roncalli, scritto da Salvatore Conti, sonetti bergamaschi con traduzione, edizioni Grafital, e ve ne voglio leggere un paio. Uno è La sedia gestatoria, ovviamente la leggo in italiano. Quando hanno portato per la prima volta il Papa sulla sedia gestatoria, ai nostri e ai veneziani ha confidato di non aver provato neanche un po' di vanagloria. Diceva: mi sono ricordato di quando ero ragazzo che i miei, papà e mamma, mi portavano su in cima alle spalle e là, quieto, mi sembrava di volare in paradiso. È lo stesso arcano per il successo dei preti, quello di lasciarsi portare di qua e là, sempre brandito sulle spalle del Signore, e di portare il Signore. E di portare il Signore in tutte le case, con tutto l'amore e il cuore, come lui ha detto, per comandamento ai cristiani.

E poi anche quest'altra molto simpatica. Bisogna concedere un aumento. Come l'hanno fatto Papa, dei sediari che seduto in poltrona lo portavano, si è informato che Papa percepissero e si avevano dello straordinario. Ma qualcuno gli disse: perché Sua Santità o si interessa di queste cose qui? E Papa Giovanni sui due piedi si guarda in giù alla sua persona e dice: Papa Pacelli, Pio XII, era più mingherlino e più magro, mentre io sono più grosso e tondo. Bisogna dar loro un aumento in beneficio, perché spetta loro un budget più rotondo, per eccesso di peso pontificio.

Il Padre vostro del cielo dovrà. Il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono dal Vangelo di Luca. Dammi luce all'intelletto, rettitudine di mente e di cuore, spirito di pace, di magnanimità e longanimità. Dammi lo spirito di umiltà e di mansuetudine che anima il tuo cuore. San Francesco Spinelli. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Dal Vangelo di Luca. Dio è onnipresente e tutto ci può dare, è buonissimo e tutto vuol dare, è fedelissimo alle sue promesse, è misericordiosissimo e tutti accoglie, giusti e peccatori. Tutto speriamo da Lui.

Avete portato via la chiave della conoscenza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Dal Vangelo di Luca. Abbi dunque pazienza, usa tutta la cortesia, soffri con generosità e ricordati che tutto il bene, fatto bene, viene notato sul libro d'oro della vita eterna e rimunerato langhissimamente. Vi ricordo che martedì 13 ottobre alle ore 9:30 ci saranno le esequie di Angelo Cavalli, di anni 68. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto. Alberto e Lorenzo vi salutano, vi augurano una buona settimana, una serena domenica e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Ciao a tutte, ciao a tutti. Vi ricordo che domani mattina non saremo presenti in radio dalle 9 alle 10. Ciao a tutte, ciao a tutti.

Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della salvezza che ci ha invitato al banchetto nuziale del suo Figlio, sia con tutti voi. Per noi è motivo di gioia essere invitati settimanalmente alla festa del Signore risorto, oggi in modo particolare per voi bambini che frequentate il terzo anno del catechismo. Ma la parola di Dio di questa domenica ci mette in guardia. La festa preparata da Dio può essere rovinata dall'indifferenza e dal rifiuto. Ci può essere anche chi vi entra senza l'abito nuovo dei figli di Dio, rinati dall'acqua e dallo Spirito. Chiediamo al Padre che il suo amore e la sua misericordia ci rendano degni di sedere alla mensa pasquale del suo Cristo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del Tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succolenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Sì, bontà.

0: Fedeltà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
2: Prendiamo

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Adesso vi potete accomodare. Di solito, finito il Vangelo, ci si siede, ma la nostra parrocchia ha fatto questa scelta. Alla fine della proclamazione del Vangelo si ripete il canto dell'Alleluia ed è per quello che si rimane in piedi. Finito il canto dell'Alleluia, ci si siede. Cari ragazzi, prima mi rivolgo a voi, dopo parlerò un attimo agli adulti. Avete sentito in questo brano di Vangelo, ma anche nella prima lettura, parlare di banchetto di nozze. Di solito quando si va a un banchetto di nozze, che cosa si fa? Si fa festa, ci si diverte. E quando si va a un banchetto di nozze si prova una gioia profonda. Allora io vi chiedo, quando voi organizzate una festa, che cosa fate? Invitate i vostri amici. E quando li invitate siete contenti, ci mettete tutta la gioia che avete nel cuore perché avete piacere di condividere la festa e quindi la gioia di fare festa con i vostri amici. Ma se questi amici decidono di non venire, decidono di non ascoltare il vostro invito, a voi piacerebbe? No. Se uno rifiuta il vostro invito, il vostro cuore è contento o è triste? È triste. Vedete, le campane alla domenica suonano perché ci invitano a venire a messa. Le campane sono la voce di Dio che dice a ciascuno di noi: ti aspetto in chiesa per fare festa. Ti aspetto al banchetto delle nozze di mio figlio che avviene qui. Ma se noi non ascoltiamo questa voce, se noi non ascoltiamo questo invito e rimaniamo a letto oppure facciamo altre scelte, il Signore sarà contento o triste? Triste. E perché dobbiamo rendere triste il Signore? Abbiamo tutto il tempo che vogliamo, però dobbiamo imparare a fare una scaletta delle cose importanti. E visto che voi state facendo catechismo, visto che voi vi state preparando a ricevere i sacramenti, il primo posto dovrebbe essere occupato da chi? Da chi dovrebbe essere occupato? Da Gesù. Allora, se io metto al primo posto Gesù, allora so che l'appuntamento più importante alla domenica o il sabato sera è quello di andare a far festa con Lui, è quello di venire a messa. Dopo può venire anche tutto il resto. Però se io rispondo all'invito che Gesù mi fa, Lui è contento, ma anch'io sono contento. Perché? Perché faccio festa con Gesù. Perché partecipo alla gioia di Gesù nel vedermi presente alla messa. Ma la messa è lunga, ma il prete stufa. Sono tutte scuse. Perché quando c'è qualcosa che vi interessa, anche se c'è qualcuno che vi stufa, ci andate. È una questione di scelta. Poi oggi vi verrà consegnato il credo. Il credo è, per voi adesso è un po' difficilino, ma lo imparerete con il tempo, è quella, chiamiamola preghiera, che è più facile da definire, dove è contenuto tutto quello in cui noi crediamo. Con il tempo lo imparerete e capirete con il tempo quanto è prezioso ripetere il credo ed essere fedeli a quello che diciamo nel credo. Adesso mi rivolgo agli adulti. Le campane non suonano solo per i bambini,
e suonano anche per noi adulti. Come ho detto prima, le campane sono la voce di Dio che ci invita a far festa. Provate a pensare, il nostro Dio che è onnipotente, che è l'Altissimo, è talmente grande e ci ama talmente tanto che ha scelto di farsi nostro cibo, di farsi mangiare da noi. Guardate che questa cosa qui è meravigliosa. Noi tante volte cerchiamo nella nostra vita i miracoli, ma il miracolo più grande avviene qui, su questa mensa. Qui il pane e il vino diventano il corpo e il sangue del Signore. Noi non abbiamo bisogno di cercare altri miracoli, perché il miracolo più grande, il miracolo più importante, il miracolo fondamentale per la nostra vita di fede e per la nostra vita quotidiana avviene qui. E allora quando io partecipo alla messa, io partecipo a un grande miracolo, dove il Signore mi viene incontro perché mi ama, dove il Signore mi dice: mangiami perché io ti sostengo nel cammino della tua vita quotidiana. È questo che noi adulti abbiamo bisogno di trasmettere a questi bambini, non tanto a parole, perché tutti siamo capaci di chiacchierare, ma con la nostra vita, con le scelte della nostra vita, con il nostro stile di vita. E allora l'occasione, ad esempio, di questo consegna del credo diventa per noi adulti l'occasione per riflettere sulla nostra fede. Che cosa ne faccio io del credo? Come lo vivo nella mia quotidianità? Che importanza do al Signore nella mia vita quotidiana? E allora se cerco di farmi delle domande e cerco soprattutto le risposte, allora comprenderò piano piano, anche con fatica, perché non è sempre facile, anche con fatica comprenderò quanto è importante la presenza del Signore nella mia vita. E allora cercherò in ogni modo di accogliere l'invito che il Signore mi fa. Non buttate via le occasioni che Dio vi offre, non buttatele via. Lo dico a voi adulti perché possiate insegnarlo a questi bambini. Mi raccomando, scegliamo il Signore, anche se alcune volte è difficile, ma se scegliamo il Signore avremo la forza per affrontare le avversità della vita e anche per gioire dei Suoi doni. Se non scegliamo il Signore, diventiamo noi signori della nostra esistenza e prima o poi crolliamo, facendo dei danni a noi e alle persone che ci stanno intorno. Impariamo a scegliere.

Caengo Aurora, Barbato Ludovico, Baruffi Riccardo, Belloli Viola, Benzi Sofia, Bergamaschi Sebastian, Bevacqua Giorgio, Blini Rebecca, Boschi Alessandro, Bruni Damiano, Bottone Luigi, Caldieri Maddalena, Cancellieri Lavinia, Casorati Rebecca, Colombo Chloe, Comotti Amalia, Crimaldi Creta, Cucchi Lorenzo, Dapri Aurelio, Degani Alice, Dendena Nicolas, Facchetti Giovanni, Farina Jordan, Forlani Giada, Franchini Eleonora, Gatti Andrea, Gianni Daniele, Giannini Sangalli Giorgia, Giglio Nicolò, Invernizzi Paolo, Lanceni Efrem, Legramandi Gabriel, Legramandi Gabriele, Marmiroli Gaia, Menna Lorenzo, Merisio Tommaso, Milanesi Leonardo, Misani Anna, Morbi Matteo, Motterlini Natali, Nasca Enrico, Palma Edoardo, Paluschi Giulia, Panigatti Anna, Pasini Emanuele, Pellizzari Emma, Perego Riccardo, Pesenti Alessandro Lorenzo, Pesenti Azzurra, Piacentini Clarissa, Piazzese Alessia, Provesi Sofia, Radaelli Paolo, Romano Greta, Rondelli Giada, Rossi Leonardo, Ruiz Marin Amaia, Salvi Noemi, Soloperto Gabriele, Stucchi Tommaso, Tacchini Giulia, Tadini Giulio, Todolti Anita, Vicario Nicolò, Zecchia Lorenzo, Zambelli Desiree, Zolio Mia.

Carissimi, ascoltate le parole della fede che ci dicono chi è Dio e quanto ha fatto per noi. Sono poche parole, un po' difficili, che comprenderemo un po' alla volta, se saremo capaci di essere fedeli agli incontri di catechesi. Accoglietele e conservatele nella vostra memoria e nel vostro cuore. Adesso ci alziamo tutti in piedi e facciamo la nostra professione di fede. Loro per la prima volta ascolteranno il credo detto da noi adulti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Adesso con ordine andate al posto.

0: Rimaniamo in piedi per la preghiera dei fedeli. Il Padre ci invita e ci accoglie nella sua famiglia per donarci la sua parola. Ora accolga le nostre invocazioni e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Ricordati, Padre, delle tue chiese disperse e perseguitate, possano ritrovare in te speranza e salvezza, poiché la tua mano protegge ogni uomo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Ricordati, Padre, di coloro che sono oppressi dalla guerra. Colma ogni bisogno di pace secondo la tua ricchezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Ricordati, Padre, dei nostri ragazzi che ricevono il credo. Aiutati da

0: Sia questo il giorno in cui tutti accolgono la tua chiamata e l'umanità divenga nell'Eucarestia un solo corpo. Per Cristo nostro Signore. Vi accomodate.
1: Canto numero 19, benedetto sei tu.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci alziamo in piedi. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni XXIII e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace. Faccio bene.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Vi do alcuni avvisi. Gli anniversari di matrimonio sabato prossimo alle ore 18, la Santa Messa e ricordo degli anniversari di matrimonio a cui farà seguito la cena in oratorio. La Caritas oggi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17:30 farà il mercatino degli indumenti nella Casa della Carità per l'acquisto di alimenti. Mercoledì sera alle ore 20:45 in santuario ci sarà una conferenza. Domenica prossima, in occasione della giornata missionaria, ci sarà la castagnata qui in piazza. Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Affidiamo la protezione della Vergine Maria a questi ragazzi e le loro famiglie e diciamo: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Tornate alla vita di ogni giorno, certi di potere tutto in Colui che ci dà la forza. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ecco le parole della nostra fede. Il Signore vi doni di professarla e di vivere da veri cristiani. Buona domenica.
2: Canto 189. Ave Maria.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà il centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: E Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia. Se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione e anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. In questo documento ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione, per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole: tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi, ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani. Per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Siamo alla pena, andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata in quella culla che è la famiglia viene invece, senza generalizzare, proprio da essa in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico e Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonata, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede alla fine.

0: Ecco, andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo. Significa che la famiglia è un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore. In questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con sovrassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane e cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine, per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine, ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale, e per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza, che comprende la natura, ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza, in latino, significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo

in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora questa coerenza si trasferisce con l'esempio, ecco il senso della testimonianza cristiana, e oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia in modo particolare.

0: Purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, e questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di il demonio. Demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione. Invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo, l'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato, proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro. Tutto è fuorché l'amore, questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello. Ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere. Ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori. Il vero amore ha bisogno di uguaglianza, ma anche di differenza.
0: Certo.
1: E la scienza dell'evoluzione umana ci insegna che il bambino nasce egocentrico, l'adolescente cerca amici dello stesso sesso, il giovane rivolge il suo interesse all'altro sesso, la coppia uomo e donna si apre ai figli, capisci che c'è una progressione, un cammino evolutivo. Si tratta quindi di un cammino progressivo verso la comunione, verso l'altro, secondo le dimensioni sempre più ampie, più ricche. Questa è la dinamica del vero bene che si trasmette, ripeto, per coerenza. Il vero bene edifica, il non amore distrugge.

0: Come la famiglia di Nazareth fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazione.
1: È verissimo questo, se oggi c'è anche la crisi delle vocazioni, è perché c'è una crisi nella famiglia. La famiglia di Nazareth, proprio per questo è il modello di famiglia, è il modello educativo, è il modello associativo, è il modello relazionale, è il modello di vocazione, perché la famiglia di Nazareth ci insegna che la radice della comunione e dell'amore reciproco si trova in Dio, ed è Dio che ci chiama per primo, non siamo noi ad autovocarci, ad autochiamarci, è Dio che ci chiama. Il nostro compito è quello di aprire le orecchie, cioè di aprire la mente alla voce di Dio, che spesso si parla nel silenzio, come ci insegna Elia, cioè che ascolta e incontra Dio in una voce di sottile silenzio. Oggi le persone non sono abituate ad ascoltare, ci si parla addosso, ma vedi, Dio sta all'inizio della vita matrimoniale di Giuseppe e Maria, perché manda l'angelo, l'angelo parla e Maria accoglie questo invito e poi lo farà subito Giuseppe. Quando manca questa sorgente che è in Dio, la relazione tra gli sposi è esposta all'incertezza e alla instabilità, non dura a lungo. Ecco perché l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, esorta appunto i suoi amici e la comunità di Colossi a porre al di sopra di tutto la carità, come giustamente dicevi anche te, la carità. Se questa viene meno, ogni screzio, ogni difficoltà, ogni contrattempo diventano buoni propositi per la separazione, per litigare. Oggi la gente litiga con molta facilità, c'è troppo nervosismo in giro, quindi c'è bisogno di chi getti l'acqua dello spirito nel fuoco divisore del demonio. Anche la famiglia di Nazareth vive le preoccupazioni quotidiane come tutte le famiglie di oggi. Vive lo smarrimento di Gesù nel Tempio, se ricordiamo bene. Le incomprensioni degli abitanti di Nazareth, addirittura vogliono uccidere pure Gesù, i suoi stessi compaesani. Ma Giuseppe e Maria sono aperti e disponibili alla voce di Dio che dice: non temere Maria, non temere Giuseppe, io sarò con te. E quindi questa voce che li conforta, nella consapevolezza che il figlio non appartiene a loro, ma a Dio, perché è un chiamato da Dio, è il Messia, è l'unto, e Dio non abbandona il suo profeta. Tutto questo deve farci comprendere che senza Dio la famiglia non ha fondamenti stabili. E ritorniamo di nuovo al punto di partenza, è una questione di fede.

0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro. E un saluto ai suoi parrocchiani,
1: certamente,
0: i miei
1: certamente.
0: Amici di Petronà. Allora, certo. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Per lei il prossimo brano. Buona giornata,
1: grazie.
0: Don Pasquale.
1: Altrettanto,
0: grazie.

termina qui la puntata odierna. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentornati a Torrazzo con Vista. Parte oggi la terza stagione del nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi riprendiamo dopo un'estate in cui non ci siamo visti, fino a un certo punto, perché poi sono uscite le puntate speciali che abbiamo registrato al piano terra, al nostro Torrazzo con Vista Ground Floor, ma noi siamo pronti per una nuova stagione che riparte oggi e, come al solito, apriamo con una puntata con due ospiti. Parliamo di Torrazzo oggi, lo facciamo in un modo diverso, con due persone che l'hanno vissuto in maniere, diciamo, in modi diversi dal solito. Abbiamo con noi Giampaolo Varani, slackliner, membro di Cremona che casca e uno dei coordinatori del progetto Torrazzo High Line. Ben arrivato.
2: Grazie, grazie.
1: Sei tornato sul Torrazzo, in modo diverso però dalla volta precedente.
2: Ma è sempre molto gradevole.
1: Grazie di essere qui. E poi abbiamo Marco Pagliari, content creator. Su Instagram ti troviamo come Maito Direzione Crescita. E grazie di essere qui. Poi ci racconterai tu perché sei qui, perché è una cosa così particolare che secondo me è meglio che la racconti tu.
3: Grazie a voi di avermi invitato. Sono molto entusiasta di essere qua al mio primo podcast.
1: Bene, bene. Ci fa molto piacere. Allora, abbiamo tutti gli ingredienti. Soprattutto siamo sul Torrazzo, che è elemento fondamentale del nostro podcast. Quindi, per la prima volta in questa nuova stagione, il nostro consueto rito di apertura. Ci affacciamo? Ci affacciamo!

0: Dicevamo, apriamo la nostra terza stagione partendo dal Torrazzo. Prima di tutto concedetemi un possiamo chiamarlo un piccolo ricordo di un episodio successo quest'estate, questa sorta di uragano che ha colpito la città e che per certi versi ha colpito alcuni dei simboli di Cremona. Eravate qui, non eravate qui, l'avete vissuto anche voi come situazione, come è stata?
1: Ma io in realtà non ero a Cremona e veramente ha avuto un eco un po' in tutti i gruppi, anche degli equilibristi, e per noi che poi abbiamo partecipato al progetto appunto Cremona Torrazzo Highline, sì, eravamo particolarmente colpiti perché vedevamo veramente dei luoghi che avevamo vissuto molto intensamente fino a poco tempo prima distrutti, cioè comunque veramente messi alla prova. Quindi a tutta la comunità sì, c'è stata molta attenzione a questa cosa, e sicuramente è stato un evento incredibile.
2: Io non ero a Cremona, me l'hanno raccontato come un evento catastrofico, a molti miei amici ha fatto danni alle case o alle macchine, però a casa mia nessun problema, io ero via con la macchina, quindi non ho vissuto niente.
0: Tutto sommato è andato bene.
2: Sì.
0: Allora, visto che siamo partiti da qui e da un evento che ha toccato alcuni elementi simbolici della città di Cremona, pensiamo alla cattedrale, pensiamo al palazzo comunale, pensiamo a tanti altri palazzi e abitazioni, oltre che tutti i danni naturali e a varie macchine, abitazioni. Partiamo appunto dai simboli. Tutti e due avete vissuto il Torrazzo, uno dei simboli Cremona, in modi diversi. Mi piacerebbe in apertura che ci raccontaste brevemente qual è la vostra esperienza con il Torrazzo, che è di fatto il motivo per cui siete qui.
2: Vuoi cominciare tu?
0: Vai.
1: Il Torrazzo veramente noi siamo qui perché abbiamo deciso appunto di tirare questa fettuccia di equilibrismo in occasione appunto del Festival Monteverdi, in collaborazione col Festival Monteverdi, tra la Torre dell'Acquedotto e appunto il Torrazzo, che ci sembrava veramente maestoso, e ci sembrava un invito a questo tipo di attraversamento.
0: Quindi sopra la Piazza del Duomo.
1: E quindi sì, abbiamo camminato sopra la Piazza del Duomo a circa 40 metri di altezza, e attraversando completamente la piazza e appunto le strutture, anche il cortile comunale, e sì, sicuramente appunto creare questi spazi di attraversamento per chi fa questo sport in un contesto urbano come Cremona, storico, di pianura, è sicuramente una sfida in più e una meraviglia in più, perché effettivamente non capita tutti i giorni di camminare in una piazza del genere, no? Sopra una piazza del genere.
0: Cremona non è l'unica città però dove si fanno esperienze di questo tipo. Ho letto di Bologna, Parma. Si va sempre però alla ricerca di luoghi iconici, possiamo dire così. Quanto ha pesato la scelta del Torrazzo a Cremona? Cioè, che valore ha avuto la presenza del Torrazzo nella scelta di essere qui?
1: Sì, si cercano luoghi iconici perché appunto non si cerca il gesto atletico, è sicuramente un gesto atletico quando si attraversa una fettuccia d'equilibrismo, però quando lo si fa in questi non solo in questi contesti, anche in contesti naturali, ma in contesti urbani, giustamente è proprio un modo di vivere in maniera diversa la città, è proprio un modo di vivere la città a una quota diversa, e sicuramente, cioè, Cremona, il Torrazzo è maestoso, cioè è un...
0: È Cremona, possiamo dirlo.
1: Il Torrazzo è Cremona, ma per noi, quando pensavamo proprio anche a questa traversata, veramente eravamo incantati dalla maestosità e dalla bellezza del Torrazzo e della piazza che lo circonda. E quindi, cioè, noi eravamo veramente focalizzati tantissimo, no, su questa appunto montagna di mattoni costruita con così tanta arte, perché poi appunto la si vede anche quando ci si entra, quando ci siamo entrati per il montaggio, vedi veramente tutte le accortezze anche tecniche che sono state utilizzate per crearla e per tenerla fino a noi oggi, no? E quindi sì, il Torrazzo è stato ciò che ha reso possibile tutto, perché Cremona non è sulle Dolomiti, il Torrazzo è la sua montagna.
0: Marco, se Giampaolo il Torrazzo l'ha visto tanto da fuori, oltre che da dentro per l'installazione, ma molto l'hai visto da fuori, da sotto, da sopra, insomma, un po' da tutte le prospettive. Tu l'hai vissuto da dentro, hai vissuto il respiro vero del terrazzo, ci racconti un po' la tua esperienza?
2: Sì, assolutamente, però prima volevo dire una cosa a Giampaolo, che secondo me quello che fate è veramente molto figo e mi piacerebbe tanto provarlo, quindi poi dopo ti chiederò magari qualcosa.
0: È la prossima sfida,
2: dopo,
1: volentieri.
2: Perché ero a casa tranquillo che guardavo Instagram e ho visto un reel di un ragazzo che non eri tu, era uno dei vostri evidentemente, che appunto con un filo camminava a mezz'aria e si vedeva tutto il paesaggio di Cremona. E sono stato felicemente stupito di vedere questa cosa, perché di solito a Cremona non si vedono eventi di questo tipo, non va molto famosa per cose, e mi è piaciuto molto. Ne ho parlato anche col custode, poi dopo quando ho fatto appunto l'avventura che ho fatto quando sono salito sul terrazzo. Io, vabbè, sono di Cremona, quindi cioè, in
0: giochi
2: realtà
0: in
2: di
0: casa.
2: Castelverde, vabbè, poco fuori, però conosco il terrazzo da sempre, c'ero salito già anche da bambino. Ma un mio amico qualche mese fa, un mese prima del mio compleanno che è a giugno, mi ha raccontato che ci fosse un uomo a Cremona che ogni anno per il suo compleanno sale il terrazzo tante volte quanti anni compie. Allora a me è balenata l'idea, ho detto devo compiere gli anni fra poco, perché no? Cioè proviamo
0: è il momento.
2: Proviamo sta cosa. E allora siccome compievo 26 anni ho deciso di salire 26 volte il terrazzo. E non avevo mai salito più di una volta, avevo salito tipo 2-3 volte in tutta la mia vita. E poi alla fine ho scoperto che non era vera questa storia del signore che lo saliva ogni anno.
0: No, sei stato tratto in inganno.
2: Sì, mi hanno truffato. Però ho scoperto invece di una storia ancora più incredibile di un uomo che, se non mi sbaglio, si chiama Andrea Zava. Non sono sicuro al 100%, e mi hanno detto che lui ha 50 anni di età, è salito e sceso 82 volte sul terrazzo, il che, cioè, da uno che è salito 26 volte ti posso assicurare
0: può
2: che
0: bastare
2: è incredibile.
0: 26.
2: Posso assicurare che è incredibile, perché io ci ho messo 6 ore prendendomela tranquillamente. Lui ci ha messo 16 ore e mezza, gli hanno chiuso il terrazzo per un giorno, che io sappia, è stato incredibile. Tra l'altro sono stato felice che mi abbia commentato poi il video che ho postato a riguardo sui social. Sì.
0: Si è creata una connessione.
2: Sì. E, mi disse anche che vuole salirlo 100 volte, se non sbaglio, e che mi inviterà. Non verrò, Andrea, se guardi questa cosa 100 volte, onestamente sono troppe.
0: Però ti facciamo una controproposta: mentre lui fa su e giù 100 volte, tu ti puoi fermare qui in studio a commentare la sua impresa.
2: Questo sarebbe divertente.
0: Si può fare.
2: Questo sarebbe divertente. Qualcuna me la collo anch'io. E comunque, nulla. In realtà sono venuto al pomeriggio, un giorno, deciso a fare questi 26 volte su e giù. Solo che poi ho realizzato che ci voleva più tempo di quanto pensassi e sono stato cacciato giustamente all'orario di chiusura con 15 volte di salite e discese.
0: Ma siccome allora... 15 anni li avevi già compiuti,
2: esatto,
0: prima, hai detto no, devo rifarla.
2: Siccome 15 anni li avevo già compiuti e non volevo farlo separatamente in due giorni, ho deciso di venire un altro giorno la mattina e farlo su e giù in una giornata intera.
0: Poi torniamo sulle vostre esperienze concrete. A livello emotivo, com'è stato il vostro vissuto col terrazzo? Ripartirei subito da te, Marco.
2: Intendi quando sono salito e sceso?
0: Cioè,
2: o in generale
0: l'esperienza...
2: cosa è stato per me il terrazzo nella vita?
0: No, in particolare legato a questa esperienza.
2: Per me è stato un buon compagno di esperienza, perché penso che sia un modo particolare per festeggiare il compleanno. Non l'ho fatto esattamente il giorno del mio compleanno, però l'ho fatto per festeggiare il mio compleanno e sono stato contento perché alla fine ho vissuto una giornata diversa dalle altre. Per me è stata un'avventura, è una cosa che posso raccontare goliardicamente e mi ha fatto piacere comunque farlo in un posto così importante per Cremona, che è iconico, ed è iconico anche per me che sono qui da una vita.
0: Giampaolo?
1: Diciamo che sì, nell'highline le emozioni sono molto intense.
0: Quale prevale? Io ne ho una in mente, ma non si può dire in un podcast.
1: No, le emozioni sono molto intense. Per noi, diciamo, il progetto è iniziato 7 mesi prima, quindi vuol dire 7 mesi di sforzi, di dedizione, appunto tra persone che riuscivano a vedersi anche raramente, perché Miki e Simone era la nostra base qui a Cremona. Miki era il nostro liutaio, che però appunto fa liutaio anche in Spagna, e quindi si divideva
0: tra due posti
1: non
0: vicinissimi.
1: Esatto. E però è stato veramente, volevamo realizzare questo, per noi era un grande sogno, e quindi quando abbiamo visto che iniziavamo già a tirare sulle travi, a portare sulle travi per il montaggio, lì è partita veramente già una emozione che era un misto tra meraviglia, gioia e quello che noi chiamiamo gaso, che è un elemento fondamentale di questo sport, perché appunto bisogna un pochino buttare molto il cuore oltre l'ostacolo quando si parte di questo sport.
0: Letteralmente, oltre il parapetto, la balaustra, esatto. Quello che è.
1: E quindi sì, e poi durante l'evento naturalmente c'erano le emozioni della linea, che erano, oltre all'emozione dell'evento, la famiglia che si era creata, di tutta la comunità di equilibristi che era venuta a sostenerci per creare, costruire il montaggio e creare l'evento, di ragazzi che solo per amore di questo sport fondamentalmente hanno vissuto con noi per 5 giorni. E poi c'era l'emozione della linea, naturalmente l'emozione della linea, che era l'emozione di appunto stare a camminare a 40 metri d'altezza e ti giri e tu vedi la facciata del Duomo, oppure fai un attraversamento e al ritorno vedi l'orologio astronomico che si avvicina al tuo livello, no? E questo sono emozioni veramente molto belle, cioè molto forti e anche strane, anche per chi fa questo sport magari in posti stupendi, ma sulle Dolomiti. Questo è tutto un altro discorso, ma è un'emozione,
0: un altro vissuto,
1: comunque ugualmente bellissima. Sì.
0: Allora, apriamo la nostra prima rubrica in cui diamo qualche numero. Andiamo nel nostro quadrante. Numeri facili che conosciamo tutti, ma ogni tanto è bene ricordarceli. 502 gradini per raggiungere la cima del Torrazzo e 112 metri d'altezza. Non pochi, i gradini riguardano più te, Marco. I metri d'altezza non erano 112, Giampaolo, ma un po' meno. Al di là del numero specifico, entrambi avete vissuto il Torrazzo, come avete detto, un'icona, ma in modi diversi. Marco, nel tuo caso è diventata un'icona della città, ma anche un'icona a livello comunicativo, perché la tua impresa l'hai fatta per te, sicuramente per festeggiare il tuo compleanno, ma poi è stata pubblicata su Instagram, è lì che ti abbiamo visto, conosciuto, intercettato, possiamo dire così. Come mai la scelta di dedicare spazio a Cremona, al Torrazzo, sul tuo profilo che è seguito da 50.000 persone sparse in giro per l'Italia, però per festeggiare il tuo compleanno hai scelto un monumento simbolo della tua città? Che cosa rappresenta a livello comunicativo per te?
2: Allora, mi ha fatto molto piacere pubblicare un video su Cremona, perché non ne avevo mai pubblicati, ne avevo registrato qualcuno a Cremona, però mi fa piacere comunque, non so, dare pubblicità, un minimo di pubblicità alla mia città, è un monumento così bello. E l'ho pubblicato più per l'avventura in sé, perché parlo un po' della mia vita su questo profilo, ma mi ha fatto piacere fondamentalmente inserire anche un monumento così importante. E quindi mi ricordo che avevo registrato anche tante clip dove facevo vedere ad esempio anche le sale del Museo Verticale, poi non sono riuscito ad inserirle, mi è un po' dispiaciuto, però...
0: Beh, ci sei tornato oggi, quindi sì, direi che funziona.
2: Spero che comunque tra tutte le persone che l'abbiano visto ci sia qualcuno a cui sia balenata l'idea di venire a visitare il Torrazzo, fondamentalmente.
0: Nel tuo caso c'è un 40 metri d'altezza... La fettuccia, non so se per scelta o perché è capitato, ma di fatto attraversando la piazza ha unito il Torrazzo, simbolo diciamo della cattedrale, per certi versi religiosa, pur sempre il campanile della cattedrale, con la vita sociale della città. Forse un legame che nel tempo, nella storia, in tutte le città d'Europa si è perso, ma che se andiamo a guardare nel passato è un legame naturale, cioè Cremona e il Torrazzo, la piazza del Comune, la piazza del Duomo, la cattedrale, sono un unicum. C'era questa idea dietro?
1: Assolutamente.
0: Annuisci, quindi è un sì.
1: No, assolutamente c'era questa idea, appunto di unire anche i due poteri storici che storicamente hanno governato la città, quindi il Torrazzo con la torre del Palazzo del Comune, c'era l'idea di farne un simbolo, perché comunque questo sport, questa attività unisce tante persone in una maniera molto particolare, perché giustamente devi avere molta perizia e molta fiducia anche in quello che sta facendo chi lavora con
0: chi
1: te.
0: Lavora con te, chiaro.
1: E quindi sì, assolutamente, c'è questo elemento di unione, c'è stato, e credo che sia stato colto anche da Don Gagliardi quando abbiamo fatto il primo colloquio, e lui insospettabilmente per me ha accettato entusiasticamente di darci la disponibilità.
0: Su questo, allora, permettimi di spendere un grazie, penso a nome tuo e anche a nome nostro, perché ogni anno abbiamo la possibilità di registrare qui nel Torazio Cremona, quindi un grazie all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi per, in questo caso, una vera apertura rispetto al mondo comunicativo degli eventi a Cremona. Quindi scusami se ti ho interrotto, era doveroso.
1: Appunto, sicuramente per noi è stato importante, cioè questo, senza il suo parere positivo non si sarebbe fatto.
0: Non saremmo qui a parlarne.
1: Esatto, e soprattutto non si sarebbe creata questa apertura. Quello che è piaciuto a noi proprio è anche riuscire veramente a dare una sorta di nuovo vissuto a questi luoghi, no? E un vissuto che fosse comunque inclusivo, aperto, anche se apparentemente elitario, perché quando uno vede una persona camminare su un filo pensa che sia un superuomo, invece, diciamo, come diciamo noi, come dico io e un po' di altre persone, è questione di abitudine l'equilibrio, non è questione di superabilità. Ecco.
0: Quindi è un invito, Marco, a provarci, visto che è una questione di abitudine, ci devi provare.
2: Mi piacerebbe molto, davvero.
1: Sì.
0: Ho una domanda per te, Marco, un po' più personale, diciamo. Mm-hmm. Sul tuo profilo hai detto racconti la tua vita, ma non solo, diventa forse a volte fonte di ispirazione per altri, non so se sia questo, esatto, credo sia un po' questo l'obiettivo. Prima è stato detto, vabbè, ma Cremona si dice che non succede mai niente, in realtà la tua esperienza ci racconta qualcosa di diverso, cioè un ragazzo normale, possiamo dirlo, di Cremona, dici, ah, ma cosa può mai uscire da Cremona, anzi, da Castelverde. Da dove nasce la tua idea di provare a raccontarti sui social e essere un po'...
2: Allora, in realtà nasce 2 anni fa e indossavo una maschera, che poi è quella che ho ancora in alcuni video del profilo, un po' perché mi vergognavo fondamentalmente di fare video, perché quando sei un ragazzo di provincia è anche difficile esporsi, e un po' anche per dare un segno di universalità per il messaggio. Parlavo un po' di crescita personale in tutti gli ambiti, non in modo da guru come magari si vede spesso sui social o ti vendo un percorso o qualcosa del genere, ma più come una persona normale che vuole crescere nella propria vita, fare esperienze e migliorarsi dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle conoscenze, dal punto di vista economico, eccetera. E nulla, fondamentalmente mi è venuta l'idea di condividere tutto sui social, un po' per il messaggio e un po' perché egoisticamente pensavo che avrebbe potuto portarmi da qualche parte. E poi mi sono appassionato molto a fare video, mi sono appassionato a raccontare la mia vita, mi sono appassionato a dare messaggi che secondo me sono positivi. E quindi sì, mi piace molto fare video perché penso che si possa anche fare la differenza su alcune cose. Ho ricevuto molti messaggi, spesso mi hanno fatto commuovere, di gente che, non so, magari sono un tossicodipendente, mi guardo i tuoi video tutti i giorni e mi aiuta a stare lontano dalla droga. Cioè, per me questa cosa è pazzesca, capito? Io sono lì che faccio un po' l'idiota davanti a un telefono, capito? E uno che mi scrive che sia veramente così importante per la sua vita, per me è incredibile. E poi vabbè, come in tutto ci sono anche dei lati negativi, perché non è sempre facile esporsi, però tutto sommato mi piace molto e andrò avanti col fare video e magari con nuove esperienze, magari con
0: salendo. Posso dire che ho colto un entusiasmo che mi ha molto favorevolmente impressionato quando ci siamo sentiti la prima volta al telefono. E mi ha detto, wow, è la prima volta per un podcast? Sì, sono contentissimo, non vedo l'ora di partecipare, perché nell'immaginario comune chi è abituato a stare davanti a una telecamera, a raccontarsi, dici, ok, è un podcast, è una cosa come tante altre. Invece mi è piaciuto molto questo entusiasmo, quindi lo apprezzo veramente tanto.
2: Sì, assolutamente, ma mi fa piacere anche a me, per me questa è l'esperienza di vita, cioè si cresce anche facendo queste cose.
0: Bene, lo apprezziamo molto. Ora, prima di salutarci, la nostra seconda rubrica di oggi, il titolo è rimasto lo stesso della scorsa stagione, ma cambia il contenuto. Andiamo nelle nostre lancette. Rubrica sorpresa di cui non sapevate nulla, ovviamente, se no non funziona. Le lancette girano, l'anno scorso davamo un minuto ai nostri ospiti per...

0: guardando indietro, avete fatto una cosa incredibile a Cremona, legata un po' al vostro mondo. Qual è questa cosa?
1: Beh, per me è stato cantare il Messia di Handel in Duomo con il coro Costanzo Porta, diretto da Antonio Greco. E quello sì, è stato sicuramente insieme alla, visto che non posso citare la traversata di Euridice, perché in realtà la linea è stata ribattezzata Euridice, e direi che la seconda cosa che mi viene da citare è proprio l'esecuzione dell'oratorio Il Messia. Okay.
0: Potete anche citare una cosa che non avete ancora fatto ma che vorreste fare, quindi fra 30, 40, 50 anni dite: ah sì, l'ho fatta, perché okay, per ora è un sogno.
2: Allora vabbè, Cremona, essendo di qua, ho vissuto i momenti più belli della mia vita in generale, però una cosa un po' fuori dal normale, ho fatto un video dove davo abbracci agli sconosciuti a Cremona e mi piacerebbe, anzi diciamo che farò, cioè siccome parlo da ottantenne,
0: giusto,
2: ho fatto anche video che non voglio spiegare, però comunque video tra la gente di... non so come definirlo, condivisione, amore, emozioni, qualcosa del genere, tipo gli abbracci, capito? Non so, condividi qualcosa con gli sconosciuti.
0: Se vi mettete d'accordo facciamo gli abbracci sulla slackline.
2: Potrebbe essere molto figo.
0: Con sconosciuti, non so se si riesce. Perché
1: sconosciuti no, però
0: la vedo un po' complicata, però gli abbracci sulla slackline la possiamo fare.
1: Sì.
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra prima puntata della nuova stagione e ovviamente vi devo un grande grazie a nome mio, a nome di tutto lo staff di TRC e di Torrazzo con Vista. Quindi grazie a Giampaolo Varani,
1: grazie
0: a Marco Pagliari. È stato veramente bello vedere, per chi non lo vede nel video podcast ma ci ascolta e basta, il vostro sorriso sia sui volti sia negli occhi, perché la passione con cui ci avete raccontato quello che fate e vivete quotidianamente è veramente molto molto bella ed è uno dei motivi per cui ci piace avere ospiti così qui nel nostro studio sul Torrazzo. Quindi grazie davvero.
2: Grazie a te, Andrea. Grazie a te. Molto accogliente.
0: Grazie.
2: Grande host.
0: Grazie ovviamente a tutti voi che ci seguite, che tutte le settimane ci guardate sulle varie piattaforme di podcast, quindi Spotify, Apple Podcast, YouTube e CR1 la domenica alle 12:30. Noi continueremo così durante tutta la stagione, ogni domenica, quindi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Costruire il domani. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: A Udine esiste un luogo che da oltre 70 anni rappresenta una seconda possibilità per tanti giovani. È la Casa dell'Immacolata, una comunità nata nel 1952 grazie all'intuizione e alla sensibilità di Don Emilio De Roia. Fin dall'inizio l'obiettivo era chiaro: offrire accoglienza, educazione e un percorso di crescita a ragazzi in difficoltà, accompagnandoli verso un futuro più stabile e consapevole. Un progetto che nel tempo si è trasformato, rimanendo però fedele ai suoi valori fondamentali. Oggi la Casa dell'Immacolata accoglie minori stranieri non accompagnati, ragazzi che arrivano da contesti complessi e che trovano qui non solo un tetto, ma un ambiente educativo strutturato. La comunità, diretta attualmente da Giorgio Conconi, li accompagna anche oltre la maggiore età. È possibile infatti restare fino al 21° anno, un periodo prezioso per costruire autonomia e responsabilità.
2: Attualmente accogliamo fino a 71 minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo è quello di dare a questi ragazzi, a questi minorenni, la possibilità di avere comunque una prospettiva di inserimento nella società italiana, nel senso che comunque essendo minorenni vanno tutelati. Vanno protetti, vanno vestiti, vanno nutriti e fino almeno alla maggiore età. Dopodiché in questo periodo, a seconda vengono fatti dei progetti educativi individualizzati che mirano per ogni ragazzo a vedere sulla base dell'età, sulla base delle competenze, sulla base anche degli interessi, quello che può essere il suo percorso scolastico.
1: Uno degli aspetti centrali della vita nella casa, come sottolinea la coordinatrice Silvia Scialpi, è l'insegnamento della lingua italiana. Imparare la lingua significa poter comunicare, studiare, lavorare, ma soprattutto sentirsi parte della società. Accanto a questo, hanno grande importanza i percorsi di formazione professionale, grazie ai quali i ragazzi possono acquisire competenze concrete e avvicinarsi al mondo del lavoro.
3: In primis si dà ovviamente priorità all'alfabetizzazione italiana, perché è fondamentale che il minore all'arrivo assolutamente ignaro della nostra lingua conosca, impari almeno l'ABC della lingua italiana. Nel momento in cui si è raggiunto un livello abbastanza sufficiente della lingua italiana, può succedere che alcuni ragazzi chiedano di essere inseriti in percorsi di formazione professionalizzante. Quindi, in base ai desiderata dei ragazzi o alla predisposizione che hanno nei confronti del mondo del lavoro, li dirottiamo verso un corso piuttosto che un altro, che può andare dalla ristorazione alla meccanica, all'idraulica, all'elettrico, al campo elettrico, eccetera.
1: Ma la crescita non passa solo dallo studio o dalla professione. Alla Casa dell'Immacolata viene data molta importanza anche ad attività sportive, ricreative e culturali, che diventano occasioni educative fondamentali, momenti in cui i ragazzi imparano a conoscersi, a stare insieme, a rispettare regole e differenze, ad esprimere se stessi. Come racconta Giampiero Ardito, uno degli educatori, questi momenti, oltre che nella casa stessa, possono essere organizzati anche in altre strutture.
4: Qua abbiamo anche la possibilità di avere dei coinvolgimenti con associazioni esterne sportive, sia di calcio, di cricket, di pallavolo, mi sembra adesso anche, e quindi loro riescono così anche a andare all'esterno e a far capire chi sono all'esterno con dei ragazzi italiani, quindi è proprio una buona cosa questa, insomma.
1: La Casa dell'Immacolata non è solo una struttura di accoglienza, è una comunità educativa, un luogo di passaggio e di crescita, dove ogni storia viene ascoltata e ogni ragazzo è accompagnato nel costruire il proprio domani.
5: Io vengo dal Bangladesh, arrivato in Italia da 6 mesi. Ho fatto tanto corso qua, per esempio ho fatto livello pre-A1 in questa comunità, adesso sto facendo terza media perché io voglio fare il mediatore, ma anche ho fatto tanto corso con volontaria. Mi piace questa comunità anche perché quando ho sentito un problema, questa comunità aiuta sempre a me.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Domenica 11 ottobre, ben trovati da Silvia Giovarrosa. Come avete sentito, oggi al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. L'operazione è già programmata nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. E le chiese in Italia si stringono con affetto filiale attorno a Papa Leone XIV dopo l'annuncio del ricovero per l'intervento chirurgico. Accettiamo l'invito del Santo Padre alla vicinanza spirituale, ha dichiarato il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, assicurando il ricordo nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera. Il Santo Padre non è solo, lo accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l'intervento vada bene, perché il Signore serenità e forza, ha concluso il porporato. La gioia che annunciamo non è artificiale. Siamo portatori di vita. Nella catechesi dell'Angelus in piazza San Pietro, il Papa ha esortato ciascun fedele a essere protagonista della festa del Signore, anche quando il bene offerto viene frainteso o respinto. Quando accade qualcosa di buono, ha detto infatti il Pontefice, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Dopo la preghiera mariana, Leone XIV è tornato ad invocare una risoluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina, che sta aggravando la situazione alimentare dei paesi economicamente più fragili. Il pontefice ha lanciato un appello affinché si faciliti la circolazione delle derrate alimentari. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Nuovo appello per la pace tra Ucraina e Russia da parte di Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus domenicale dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il Papa richiama l'attenzione sulle pesanti ripercussioni del conflitto sulle popolazioni più povere del mondo.
2: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
4: Il pontefice dedica infine un pensiero a quanti perdono la vita o rimangono feriti sul posto di lavoro.
2: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del lavoro, incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
3: E spostiamoci ora in Medio Oriente per alcune notizie. Gli Houthi hanno ammonito l'Arabia Saudita a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, o la reazione sarà ancora più dura dell'attentato di ieri all'aeroporto di Riyadh, il cui bilancio attuale è di almeno 12 morti e 300 feriti. L'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Grunberg, ha sottolineato che queste azioni rappresentano una seria minaccia alla sicurezza regionale, perpetuano cicli di violenza e complicano ulteriormente gli sforzi di pace in Yemen. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti dopo che un'imbarcazione con 305 persone a bordo si è capovolta a largo delle coste di Gibuti nell'Africa orientale. Lo ha dichiarato oggi l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. L'imbarcazione era in viaggio da Gibuti allo Yemen quando si è capovolta tra giovedì sera e venerdì mattina. È tutto per questa edizione. Grazie a Bruno Orti, in regia, da Silvia Giovarrosa in studio. Vi auguriamo un buon proseguimento di domenica sulle frequenze della Radio Vaticana.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, la seconda di questa nuova stagione. E lo abbiamo anticipato nella scorsa settimana, quest'anno la Chiesa celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, un'occasione speciale per ricordare il patrono d'Italia e riflettere sulla sua testimonianza di santità sempre attuale. Anche in diocesi non sono mancate le occasioni, in particolare la cattedrale mercoledì sera ha ospitato la meditazione proposta da Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Così l'ha presentato il vescovo Antonio Napoglioni davanti a un Duomo gremito di fedeli.
1: La comunità cristiana è articolata in parrocchie, gruppi, esperienze religiose, iniziative, e tutto è un continuo darsi da fare, ma abbiamo bisogno di attingere alla fonte. E stasera ci metteremo in ascolto della parola di Dio per reinnamorarci come Francesco della parola di Dio. Il tema che ho proposto al predicatore della Casa Pontificia, biblista affermato, ma soprattutto fratello nella fede, padre Roberto Pasolini, prende spunto da queste parole di Papa Leone, così si è rivolto a noi vescovi italiani nel maggio scorso, al termine della nostra assemblea. La priorità è il Vangelo, ce lo dice San Francesco d'Assisi, a 800 anni dal suo transito al cielo. Oggi, nel contesto in cui siamo chiamati a operare, confrontandoci con altre prospettive di vita e con sfide antropologiche inedite, riportare al centro il Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita. E questo è lo scopo di questa serata. Ascoltare una catechesi, una predicazione che ci rimandi con entusiasmo, quello di Francesco d'Assisi, al Vangelo, perché la nostra vita fiorisca, parli, testimoni, si rinnovi.
0: E allora sentiamo alcuni passaggi più significativi dell'intervento di Padre Pasolini, intervento che potete trovare integralmente sul canale YouTube Diocesi di Cremona nella sezione Formazione.
2: Essere marginali può essere bellissimo nella misura in cui lo accettiamo, ma quando ti viene proposto ti fa paura. Però credo che sia precisamente la gioiosa follia che Francesco ha voluto abbracciare. Quando gli chiedevano, no, di scrivere la regola, lui diceva: ma cosa vi posso scrivere? Non è perché era un anarchico, capite, un hippie ante litteram, ma se no, voi non avete fatto questa esperienza di quanto è bello essere piccoli, ma come ve la spiego? Ti posso dire, sì, fai un rosario, alzati di notte alle 3 e fai questo salmo, ma capite che non arrivi con una ricetta a quell'esperienza, perché non ci salverà un progetto scritto sulla carta. Ci salveranno gli incontri, le cose che ci capiteranno e forse ci stanno già capitando, cioè quando dalla piccolezza smettiamo di scappare con i Black Friday, con i vestiti, con la tecnologia, con tutte quelle cose che continuiamo, no, a mettere sopra la nostra umanità per non farla sembrare così piccola qual è invece. Noi non sappiamo di questi 2000 anni di cristianesimo cosa rimarrà, però credo che non dobbiamo aver paura di uscire, come dire, dalle geografie che abbiamo tratteggiato nella nostra mente, nei nostri territori, per andare incontro agli altri. Lo scopo della Chiesa non è far diventare tutto il mondo Chiesa, ma è di far diventare tutta la vita del mondo Vangelo. Cioè la bella notizia che di fronte alla nostra piccolezza esplode l'amore di Dio e l'amore nostro.
0: E la memoria liturgica del Santo di Assisi è stata celebrata lo scorso 4 ottobre. A Cremona è stato il vescovo Napoglione a celebrare la solennità nella messa della domenica in cattedrale. Possiamo vedere anche insieme le immagini. A fare da suggestivo sfondo alla liturgia in cattedrale è stata l'opera La Pasqua delle relazioni del muralista soncinese Davide Tolasi, collocata accanto all'altare insieme alle reliquie del Santo e di Santa Chiara. Ripercorrendo le strofe del Cantico delle Creature e intrecciandole con le suggestioni visive della tela di Tolasi, il vescovo ha invitato tutti a evitare retoriche e a guardare alla vita di Francesco come a un eterno tuffo in Dio, vissuto senza calcoli o misure, in assoluta gratuità. Un forte richiamo alla spiritualità e all'impegno, come queste parole del vescovo, testardi artigiani di pace di fronte ai drammi del presente. La messa è stata celebrata dal capitolo della cattedrale insieme ad alcuni altri sacerdoti diocesani e alla comunità cappuccini di Cremona con il guardiano padre Andrea Castinelli. Ed è proprio fra Andrea Castinelli che ci accompagna anche questa settimana nel commento al Vangelo della domenica.

Pace bene, le letture di oggi sono molto contrastanti, potremmo dire così. Abbiamo una prima lettura dove il Signore ci dice che asciugherà ogni nostra lacrima. Ed è bello pensare che tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra solitudine, tutte le nostre paure, se date al Signore, vengono appunto consolate, vengono appunto asciugate queste lacrime. Però c'è un passaggio da fare, perché nel brano del Vangelo noi vediamo che questo re imbandisce questo banchetto e nessuno si presenta a questo banchetto di nozze. A un certo punto allora obbliga la gente ad entrare e si lamenta perché uno non ha l'abito nuziale. Se noi ci fermassimo a questo ci diremmo: ma scusami un attimo, mi hai invitato tu, io ero lì tranquillo per strada e ti lamenti anche di come sono vestito. Questo ci fa capire che allora dobbiamo stare sempre pronti per la chiamata del Signore, sempre pronti per essere degni di Lui. Infatti, nella seconda lettura, l'Apostolo ci dice che tutto posso in colui che mi dà forza. Noi a volte purtroppo puntiamo molto sulle nostre forze, sulle nostre capacità di fare, sulle nostre capacità in battuta, no? È come se andassimo in palestra per farci i muscoli belli, per farci vedere che siamo belli. Ecco, però nel cammino di fede non funziona così, perché se io vado in palestra e poi non cambio niente della mia vita, il rischio è proprio quello che i muscoli non me li faccio. Faccio solo magari una gran bella apparenza, ma poi non riesco a cambiare la mia vita.

Una suora, che sicuramente è morta, delle suore sacramentine di Bergamo, anni fa mi disse che anche le panche stanno in chiesa tutto il giorno ma non sono ancora convertite, non sono ancora diventate cristiane. Ecco, il rischio a volte è che anche noi siamo così, come queste panche, che siamo magari anche in chiesa tutti i giorni ma non riusciamo a far sedimentare, come abbiamo detto domenica scorsa, la parola di Dio dentro di noi. Allora chiediamo questa grazia, no? Questo mese appunto diciamo che ce lo dedichiamo un po' a San Francesco, e anche qui San Francesco ci viene in aiuto, perché ci ricorda una cosa fondamentale, che sono io che mi devo convertire, non l'altro. La mia vita, dice i frati, vivete come se doveste essere davanti alla presenza di Dio e fate in maniera che gli altri vi chiedano perché siete così contenti. Allora chiediamo proprio questa grazia al Signore per intercessione di San Francesco, che ci aiuti a vivere in maniera degna del regno di Dio, per portare poi alla conversione anche i fratelli e le sorelle che vivono intorno a noi, per essere sempre pronti con questo abito nuziale. Pace e bene a tutti.

0: E ottobre è anche il mese missionario che come ogni anno termina e culmina con la giornata missionaria che sarà il prossimo 18 ottobre. La diocesi di Cremona celebrerà questo momento con la veglia in cattedrale che sarà presieduta dal vescovo sabato 17 ottobre alle ore 21. Nell'occasione saranno conferiti a 12 candidati i ministeri di lettore, accolito e catechista. Sarà così un'occasione per mettere in luce il legame profondo tra la missione della Chiesa e la chiamata di ogni battezzato a essere testimone del Vangelo e a mettersi al servizio della comunità. E la serata sarà anche l'occasione per esprimere il grazie della diocesi a tre fidei donum che nei mesi scorsi hanno concluso la loro esperienza missionaria. Don Davide Ferretti e Gloria Manfredini impegnati in Brasile nella parrocchia di Salvador de Bahia e Diego Pedrini che ha prestato il proprio servizio nella diocesi di Tete in Mozambico. In questo mese di ottobre l'ufficio missionario diocesano propone un'altra iniziativa di comunicazione. Ogni settimana un giovane racconterà la propria esperienza di servizio nel podcast La mia casa è il mondo. Le puntate integrali saranno pubblicate ogni settimana sul sito della Diocesi di Cremona. Noi abbiamo raccolto le voci dei giovani protagonisti a margine delle registrazioni e da loro ci siamo lasciati accompagnare lungo tutto questo mese missionario. Cominciamo oggi con Martina Celli che racconta la sua esperienza di servizio civile in Bolivia.
1: Io ho svolto un anno di servizio civile a La Paz in Bolivia. In particolare, ho svolto servizio in una comunità terapeutica per uomini di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Sono venuta a conoscenza della possibilità di partire per un anno di servizio all'università. Io ho studiato cooperazione internazionale allo sviluppo e quindi è un tipo di esperienza molto, diciamo, sponsorizzato da questo percorso di studi. Però poi nella vita sono successe altre cose, quindi era un'idea che avevo messo un po' da parte, finché l'anno scorso ho detto no, però io questo tipo di esperienza voglio farla e quindi ho partecipato al bando. Sono partita a ottobre dell'anno scorso, 2025. Ho un'esperienza molto significativa da tantissimi punti di vista, prima di tutto a livello personale. Mi sento molto cresciuta, ho lavorato su tanti aspetti anche del mio carattere. Sono una persona abbastanza chiusa, introversa, invece mi sono trovata in un contesto nuovo, quindi mi sono messa in gioco. E poi ho incontrato tantissime persone, ho fatto un sacco di esperienze, quindi mi porto dietro sicuramente una ricchezza enorme che mi accompagnerà adesso anche nel futuro, nelle mie prossime scelte.
0: Quindi ricordiamo che in questo mese di ottobre ogni settimana potete trovare le puntate complete del podcast La mia casa è il mondo sul sito ufficiale della Diocesi di Cremona. E sempre a proposito di podcast, vi ricordiamo anche la terza stagione di Torrazzo con vista, il video podcast di approfondimento condotto da Andrea Bassani, ospitato in una delle sale del Torrazzo di Cremona. Nella puntata di questa settimana si parla di sport giovanile con interessanti riflessioni sulla crescita del talento tra agonismo e valori educativi. Ospite della puntata sono Andrea Trinchieri, coach di basket a livello internazionale e fondatore di un'academy per giovani atleti a Cremona, e il giornalista sportivo Gianluca Corbani. Ogni settimana Torrazzo con vista è disponibile con una nuova puntata, disponibile dalle 12:30 della domenica su tutte le piattaforme. Piattaforme per podcast sul canale YouTube e in onda dopo il giorno del Signore su CR1. E con questo è tutto, noi ci troviamo quindi la prossima settimana, grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

e due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare o stare fermo a sentirti respiro. Dormi già, pelle bianca come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno. Il comune conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone! E con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del Consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda. Ci presenti il comune di Longarone?
2: Il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità. Quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.
1: Il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
2: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi. E devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità, vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
1: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone?
2: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente, soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
1: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
2: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'altavia numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi, e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
1: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
2: Il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria, che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi di euro dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata date pari dignità. Ognuna di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
1: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
2: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti. Infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
1: Ma che cos'è Longarone per lei?
2: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto Nai e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
1: E adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolli. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
3: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
1: E ci sono tante parrocchie, no?
3: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
1: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
3: Sì, questo è un monumento a monimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci. Cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
1: Rappresenta un'onda questa chiesa.
3: Rappresenta un'onda, sì.
1: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
3: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 km da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont, è stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna che è stata madre di Longarone.
1: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
3: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
1: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
4: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone. E siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
1: Con dei monti meravigliosi.
4: Meravigliosi, una valle del Grisol che è bellissima, incontaminata, da visitare.
1: E questo stupenda. È un ristorante particolare.
4: Questo è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
1: E qui offrite anche da dormire poi, no?
4: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
1: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario?
4: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi, questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano, è una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida, mentre qui abbiamo la polenta sempre perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin che è come l'interno di una salsiccia diciamo, e lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella, c'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
1: E poi abbiamo la patata che è eccezionale.
4: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con formaggio, puoi metterci anche il radicchio, comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra, nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
1: E poi salumi anche.
4: Beh, i salumi qui diciamo li fanno ancora fatti in casa.
1: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata.
4: Con le marmellate fatte in casa, piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Griso, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle, possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
1: E non possono mancare i dolci.
4: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutti in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
1: E con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, attimi di storia.
5: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont,

0: attimi di storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché, come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
1: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
0: E gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
1: Andando avanti, poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
0: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
1: A questo punto entriamo nel tunnel.
0: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
1: Che cos'è Longarone per lei?
0: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato e non poteva mancare la festa del gelato che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate e a settembre, in particolare l'ultima domenica del mese, ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
1: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
2: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui tra l'altro dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte, proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
1: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
2: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, perché lo spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva, e c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti, abbiamo la stella neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria, è uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
1: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
2: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri, che è gestito dall'associazione La Famiglia dei Zattieri Menadas della Piave, e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa, che ci parla della storia degli zattieri. Gli zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluttuavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri, e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione. E poi insomma noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli zattieri, con una zattera che è stata portata a Venezia, hanno aperto la regata storica di Venezia.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Longarone per lei?
2: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita, perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
2: Beh, Longarone di passaggio, ma siamo ben lieti di accogliere chiunque voglia conoscere la nostra storia, e saremo lieti di farlo sempre con un sorriso.
1: Grazie ad Anna Olivier. Quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Longarone in provincia di Belluno. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Fate una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria, il cosiddetto Papa Buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore? C'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
2: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio.

0: loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
1: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio, senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco, allora, l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo, perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità, che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora, non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi E a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, animali ingrassati, sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto.

io per voi, è un bravo padrone di casa, Dio, eh? Venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato, ma che tutto è grazia. Questo non avere cura anche, c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti. Questa noncuranza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, beh, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora, il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: "Ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno. Anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate. Andate ad invitare altri, ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano, come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore. Accogliere Gesù come Signore e come Salvatore, sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale, dai padri in qua, sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore
cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento, la fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro, la fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima, intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso l'alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo, del volto di Gesù.

0: Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del Libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel palazzo pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo. È un affresco di Ambrogio Lorenzetti che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna sapienza, c'è Dio come sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come sapienza, creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il Creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della Sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutto tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della Sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. E poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. E dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue quattro settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella Festa dei Martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco quindi questi quattro colori liturgici: verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo, e quindi si danno a Dio, si offrono a Dio e queste tre dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assunzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo-quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere. Perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio? Perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote, poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve, nutrendo il proprio cammino. E il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica, associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base alla, al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù, che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il Salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo. E dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che ogni giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. E dopo il sacerdote che sta per proclamare, o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce,

società che gli era propria sull'omelia. E nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo, e dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia richiama il significato antico di queste coppe della Beraka ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel Messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del Santo, a Dio tre volte Santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che con molta sintesi e in maniera molto veloce abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento, che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Vita, che ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa.

0: approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? da mesi o da anni.
1: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
0: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione. E quindi innanzitutto esaminerò. E attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
2: Ringrazio io a voi tutti e buona domenica.
1: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
3: #popTheology

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Guardate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere, tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece? E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di amore e psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: perché non lasci danzare il tuo cuore? Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere: perché no? Vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, la periferia tenace raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
2: Vi portiamo a conoscere la parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris, una parrocchia di periferia, o come ci piace definirla, una parrocchia che si trova in un territorio di mezzo. San Matteo Apostolo è una delle 11 parrocchie della città di Giugliano, terza città della Campania, non è provincia ed è una però delle città più popolose d'Italia. La parrocchia di San Matteo si trova nel mezzo tra il grande centro urbano di Giugliano e Lago Patria, che è lo sbocco naturale che questa città ha sul mare. Ne avete sicuramente sentito parlare in televisione di questa zona, di questo territorio, e ne sentite parlare quando alla ribalta della cronaca viene citata come terra dei fuochi, terra di sversamenti illegali, terra dove c'è ancora una forte presenza della comunità rom che non riesce ad essere inserita all'interno del territorio e della comunità, e soprattutto spesso queste terre vengono ricordate come terre abbandonate da tutti. Capiremo che può essere sì abbandonata da tutti, ma non da Dio. E ancora una volta una periferia diventa il cuore di una comunità. Con il suo nuovo parroco, Don Massimo, questa parrocchia ha avuto una grande vitalità. E quello che vedremo insieme è appunto il cuore pulsante, il modo con cui questo parroco sta riportando la comunità parrocchiale, la parrocchia stessa, al centro anche di un'attenzione comunitaria. Innanzitutto conosceremo i giovani che frequentano questa parrocchia, giovani educatori, giovani animatori che sono a servizio dei più piccoli e sono a servizio anche di quei piccoli della comunità rom presente su

0: anch'essi, insomma, a rimettersi in gioco. Lo fanno in due modi, appunto, mettendosi loro stessi in gioco, cioè provando loro stessi, no, a riprendere in mano le file della loro vita, ma anche al servizio degli altri. Incontreremo due amici, che saranno capaci di raccontarci le loro storie e di intravedere in che modo nelle loro storie l'incontro con il Vangelo, l'incontro con uomini e donne di fede, ha permesso a loro di cambiare vita e allo stesso tempo permette a loro di aiutare, di accompagnare altre persone che vivendo le stesse difficoltà hanno voglia di guardare al futuro con occhi diversi. Si vede una comunità, si vede la presenza di Dio, la presenza del parroco, dei laici. All'interno di questa storia potremmo dire che veramente c'è il senso di una comunità parrocchiale. Appunto, come abbiamo detto, una parrocchia di periferia, che però sa rendere un luogo che altrimenti viene raccontato come un luogo di distruzione, un luogo di discarico, un luogo di sporcizie, un luogo di una comunità scartata, come direbbe Papa Francesco, no? Come ci ha insegnato a dire Papa Francesco con la sua voce, questa è diventata invece un luogo dove la comunità diventa protagonista. Non c'è scarto, ma ci sono soltanto uomini e donne che, anche se con le loro ferite, riescono a dare speranza alle loro vite e a un territorio. Come sempre, lì dove agisce a Dio, i segni sono quelli di una presenza vera. Questo fare parte però dalla preghiera. La parrocchia di San Matteo Apostolo Stella Maris è una parrocchia appunto che non fa mancare tutti i giorni l'incontro con l'Eucaristia e questo pane che a un certo punto viene anche impastato dalle mani delle persone. Una volontaria della parrocchia insegna a fare il pane, lo insegna a fare agli adulti, lo insegna a fare ai bambini. E il segno specifico di questa comunità, quando invitano anche un ospite, è quello proprio di regalare un pezzo di pane. È il pane dell'Eucaristia, è il pane della convivialità, ma è anche il pane quotidiano, come ci insegna la preghiera. Dai oggi a noi il pane quotidiano nella capacità con cui noi siamo capaci di darlo agli altri. Speriamo che tutto ciò lo possiate sperimentare anche voi.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Gloria al Signore, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi siamo alla quarta puntata della nostra terza stagione, riprendono tutte le attività, tutti i campionati, sono riprese le scuole, abbiamo parlato di campionati, oggi parliamo di sport, in particolare di sport giovanile e agonismo. Lo facciamo come al solito con due ospiti, abbiamo con noi Andrea Trinchieri, allenatore di pallacanestro, quest'anno al Salonicco, quindi ben arrivato coach.
2: Grazie mille.
1: Forse un bentornato a casa, comunque adesso poi approfondiamo il tema.
2: Esploreremo.
1: E Gianluca Corbani, giornalista sportivo, collaboratore di LND, giusto?
3: Grazie per l'invito.
1: Grazie a te di essere qui, anche tu ci darai la tua visione. Abbiamo due mondi diversi, pallacanestro, calcio, due tra gli sport più seguiti e più amati in Italia. Abbiamo tutti gli ingredienti, quindi non ci resta che una cosa da fare. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Andiamo in onda inizio ottobre, che per tante realtà vuol dire la ripresa dei campionati, sia a livello giovanile che a livello senior, soprattutto nel basket e nel calcio siamo già partiti tempo fa. Vale soprattutto per lo sport giovanile. Andrea, partiamo da te, partiamo da un tema caldo, almeno in questi giorni in cui registriamo, caldissimo, che è la ripresa dell'attività del basket giovanile con l'Andrea Trinchieri Academy, che viene presentata proprio oggi nel giorno della registrazione, nel momento in cui abbiamo un'onda è già andata. Che cosa vuol dire per te aver preso in mano un settore giovanile così importante?
2: Una lucida follia.
1: Però ne sei consapevole, cioè questo lucida che funziona.
2: Assolutamente. Cosa succede? Succede che la ex Vanoli Cremona cede il titolo. Si parla di sport professionistico e di solito allo sport professionistico viene legato anche lo sport giovanile. I famosi settori giovanili. Non è il timing corretto, non voglio spendere nessuna parola su quello che è successo, perché è una cosa che è già successa. Chiaramente un po' di dispiacere quando una cosa che davi per scontata sul territorio, un'eccellenza della pallacanestro italiana, in un territorio abbastanza particolare, perché a Cremona la pallacanestro c'è sempre stata, è una città di pallacanestro, ed un tratto perdi la tua punta di diamante, ovviamente non ti vengono in mente dei pensieri positivi, però la globalizzazione, le locuste, tutte queste sono cose che succedono, e non dopo, quando una persona Aldo Vanoli ti regala 20 più anni di eccellenza, poi puoi anche capire che il tempo ha presentato il conto, stanchezza, quindi tutte cose lecite. Allora io mi chiedo poi cosa succederà a questi ragazzi che comunque andavano ogni giorno in palestra con un sogno, una passione, una motivazione. E allora non ci ho pensato abbastanza, perché forse se ci pensavo tanto non l'avrei fatto.
1: Ti saresti tirato indietro prima, dici?
2: E allora, questa è una lucida follia, perché sapevo che era la scelta giusta, sapevo anche che era molto complessa, molto difficile, perché quando tocchi con mano sai cosa sono le difficoltà, però non me la sono sentita di girarmi dall'altra parte. Quindi non è un'operazione sportiva, è uno strumento, il progetto sono i ragazzi e le ragazze, non la pallacanestro. la pallacanestro fa parte di lo sviluppo, è lo strumento.
1: Poi ci torniamo su questa cosa perché è un tema chiave. Cremona ha adesso ormai l'altra grande espressione insieme alla Vanoli, la Cremonese, quest'anno di nuovo in B, ma insomma negli ultimi anni un po' di avanti e indietro, un'espressione a livello nazionale molto interessante. E il calcio, immagino anche nel settore giovanile, sia stato contagiato, sempre stato penso di alto livello, ma sia stato contagiato da questa crescita. Come la vedi tu dal tuo punto di vista, sia l'aspetto educativo sia l'aspetto comunicativo, che forse ti riguarda più in prima persona?
3: Sicuramente i due anni di Serie A, diciamo, affrontati dalla Cremonese nell'ultimo quinquennio hanno redistribuito tanta passione sul territorio, in tutti gli angoli del territorio, magari anche in aree che storicamente non erano così grigio-rosse, pur appartenendo da un punto di vista amministrativo proprio alla provincia di Cremona. Io dal mio punto di osservazione, che è quello della Lega per cui lavoro, con cui collaboro, che è la Lega Dilettanti, che come sapete è la Lega calcistica più numerosa della FIGC, quella che consente ogni weekend a tutte le squadre dilettantistiche giovanili di scendere in campo concretamente. Ecco, noi abbiamo dei dati sugli ultimi 20 anni e forse vi sorprenderà sapere che non c'è stata una flessione in termini di numero di praticanti, il focus è proprio sul nostro territorio in questo caso. Circa un anno fa ho fatto un'analisi dove ho cercato di comparare i numeri del settore giovanile agonistico del 2004-2005 a quelli del 24-25, 25-26. Tendenzialmente nella percezione comune è sempre peggio.
1: Okay.
3: Ci sono sempre meno numeri, sempre meno ragazzi. In realtà i dati ci dicono che in 20 anni c'è stato un leggero incremento di squadre, quindi non solo il volume di calcio giovanile agonistico si è mantenuto, ma per 2 o 3 unità di squadre in più è aumentato. Dove è cambiato? È cambiato nella distribuzione dei ragazzi, che se 20 anni fa erano veramente frammentati in tantissime piccole società di oratorio, tante frazioni di paese avevano anche la loro squadretta affidata magari all'animatore sociale del paese, della parrocchia, oggi c'è una concentrazione di giovani calciatori dilettanti che quindi alimentano tutto questo movimento di passione in meno società che però offrono un servizio di un certo tipo, che hanno istruttori di un certo tipo qualificati, che hanno strutture magari un po' più robuste per poter accogliere anche un movimento insomma più largo. Quindi la passione non è diminuita, cambiano i ragazzi chiaramente, cambiano i loro codici, le loro aspettative, i loro linguaggi,
1: per fortuna,
3: ma
1: direi.
3: Cremona resta una provincia calcistica. E in questo l'esperienza della Cremonese, che comunque resta ad alti livelli, è un acceleratore. Devo dire che nei prossimi anni ci sono 2 sfide che secondo me attendono il movimento sul nostro territorio. La prima è quella chiaramente dell'inverno demografico, perché i dati scolastici sono
1: parlano
3: oggettivi,
1: chiaro.
3: Sono spietati. Prima o poi quell'onda arriverà anche sul calcio giovanile. Il fatto che non sia ancora

0: queste due sfide sulla base, diciamo, di un movimento che comunque oggi conta circa 80 società e 10.000 tesserati tra praticanti, dirigenti, accompagnatori tecnici.
1: Allora, mi hai dato lo spunto per allargare un po' il nostro sguardo, quindi ci spostiamo nella nostra prima rubrica, andiamo nel nostro planetario. Siamo partiti dal nostro territorio, abbiamo parlato di educazione, di cui lo sport è uno strumento, di strutture, e vorrei prendere come esempio a livello internazionale il modello, quello che è stato definito il modello Norvegia, in cui fino agli 11 anni non ci sono classifiche o elenchi di risultati a livello sportivo, in modo trasversale, e non esistono campionati nazionali sotto l'under 13, quindi si gioca a livello principalmente provinciale e regionale. È un modello che io personalmente non mi sento di giudicare, che però almeno a livello sportivo in diversi sport ha dato i suoi risultati. Pensiamo agli sport invernali, pensiamo al calcio con la Norvegia a livello nazionale, con il Bodø Glimt che ha fatto molto bene. In questo caso sembra che lo sport assuma una connotazione diversa e forse va nella direzione che dicevi prima, coach, cioè che non è semplicemente il risultato come finalità, ma c'è un'idea diversa dietro.
2: Assolutamente sì. Io trovo una grandissima discrezionalità nella vittoria. Perché
1: Questo ce la devi spiegare, però.
2: molte volte nel mio ruolo, io sono ormai avvezzo al fatto di essere giudicato per quello che c'è scritto sul tabellone, ogni giorno. E all'inizio della mia carriera lo trovavo leggermente frustrante e ingiusto, ma poi ho accettato il fato e gli eventi. Però ho cercato di lavorarci sopra. E quando ti dico discrezionalità della vittoria, a noi ci attaccano a tutti, a un professionista, a un dilettante, a un giovane, uno sticker, successo o fallimento. Ok? Ma il problema è che la vittoria, specialmente nello sport, è discrezionale perché tu puoi aver fatto un lavoro straordinario, il meglio della tua possibile performance, e per una serie di variabili che non sono sotto il tuo controllo, penso al calcio, un rimpallo, penso a un infortunio il giorno prima di una finale, è sotto il tuo controllo? No. Poi dopo vieni giudicato per quello che è successo in uno stint temporale. Leggevo qualcuno, qualche scienziato, che diceva che noi prendiamo per assoluto il risultato, ma non è vero, perché se tu giochi, prendiamo la Formula 1, stessi parametri, temperatura, stato di forma, e fai 10 gare sullo stesso circuito, una dietro l'altra, vincono non sempre lo stesso risultato, ma i parametri iniziali, perché nello sport teoricamente c'è l'equità competitiva, no? Cioè tutti hanno le stesse possibilità, ma questa è la dimostrazione che è discrezionale la vittoria. Quindi, secondo me, se uno ha l'ambizione di vincere, potrebbe rimanere come
1: Se l'unico obiettivo, dici?
2: unico benzina da mettere nel suo serbatoio, potrebbe rimanere un po'. Rimanere infelice. Invece, se il tuo obiettivo è vincere la partita con te stesso, poi vai all'incasso. Il risultato che c'è sul tabellone è una conseguenza del lavoro che hai fatto ed è molto più appagante.
1: Questo lo vedi valido sia a livello senior che a livello giovanile o ha un valore aggiunto?
2: Ancora di più a livello giovanile. A livello senior è abbastanza così romantico, ok?
1: Diciamo che lo diciamo, ma poi non sempre funziona.
2: Secondo me vale molto a livello senior per il singolo atleta, l'allenatore che ogni giorno deve arrivare cercando di dare il meglio di se stesso. Che quando tu dai il meglio di te, diciamo che una squadra ti ingaggia, ok? Tu cosa puoi promettere? Il meglio di te stesso ogni giorno. Se poi questo non basta, andiamo in una valutazione completamente diversa, che non è relativa alla singola performance. Ma se io do il meglio di me stesso, cosa mi puoi chiedere di più?
1: Chiaro.

0: A livello giovanile dicevi ancora di più questo aspetto.
1: Ancora di più perché l'inverno demografico, sono tutti parametri, no? La iperdigitalizzazione dei giovani d'oggi. Noi che siamo di una generazione diversa abbiamo la tendenza di guardare le cose attraverso un prisma un po' negativo, però se io mi paragono ai miei figli, la loro velocità di pensiero, di multitasking, è per 10 rispetto alla mia alla stessa età. Forse dovremmo anche un po' adeguarci al cambiamento del tempo. Darwin ce l'ha insegnato tanti anni fa: chi non si evolve non sopravvive.
0: È finita.
1: Quindi io credo che le cose, l'angolo con cui guardi le cose sia determinante. Quindi anche a livello giovanile noi dobbiamo... Quello che faccio io con questa Academy fondamentalmente è dare un'opportunità. Io credo che un giovane, se ha la possibilità di scegliere, sceglierà. Se non ha la possibilità di scegliere, non sceglierà. Io gli do la possibilità, l'opportunità di scegliere, di fare qualcosa con passione ogni giorno, di trovare qualcuno che è disposto a farlo migliorare. Quanto? Non lo so. Chi promette qualcosa a un giovane mente prima a se stesso e poi al giovane.
0: Torno al modello Norvegia con te, forse validissimo nel calcio.
2: Allora, forse vi deluderò, ma nel calcio è già così. Nel calcio giovanile italiano non esistono classifiche e titoli sportivi in palio prima dei 13 anni.
0: Da quanto tempo?
2: Da diversi decenni. Diciamo che le classifiche e i risultati delle partite dei bambini sui giornali sono un po' un retaggio degli anni 90, primi anni 2000. Da diversi decenni l'attività di base, quindi tutto ciò che è fascia preagonistica, è spogliata da un punto di vista, dico, regolamentare, non poi nei fatti, sui campi, è spogliata di qualsiasi finalità agonistica. Quindi le partite non producono i 3 punti in caso di vittoria o il punto a testa in caso di pareggio, e non esistono graduatorie che poi portano all'assegnazione di un titolo che determina una promozione o una retrocessione. Così come i campionati nazionali, riservati alle società professionistiche, iniziano a partire dalla categoria under 15. Quindi le società professionistiche si confrontano già tra loro, ma a livello regionale, nei tornei o nelle categorie under 13, quindi ancora nella fascia preagonistica. Significa che quella non è la soluzione a tutti i mali, perché evidentemente il calcio italiano sta vivendo una fase di flessione, di difficoltà, dove le 3 mancate qualificazioni ai mondiali sono solo, diciamo, una punta di un iceberg. È un movimento che conserva comunque ancora un suo livello, diciamo, medio di competitività, perché poi bisogna sempre capire di cosa parliamo. Cioè, parliamo di risultati della nazionale, parliamo di come la Lega Serie A riesce, diciamo, a vendere un prodotto, parliamo di come i giovani vengono educati nei settori giovanili. Esistono interconnessioni, ma poi il calcio è un sistema molto ampio e si articola in varie aree. Io credo che siano determinanti le condizioni, perché tu puoi anche togliere una classifica, ma se poi le condizioni della società, della cultura del posto, dell'allenatore, del dirigente ti portano all'esasperazione, allora il fatto che la classifica non esista è
0: conta
2: del tutto
0: poco.
2: Inutile.
0: Certo.
2: Io ricordo anni fa, durante un torneo giovanile internazionale, categoria under 14, ho avuto il piacere di parlare con il tecnico del Porto, quindi Porto under 14. Di quella squadra alcuni ragazzi oggi fanno i professionisti ai massimi livelli in Champions League, nelle prime divisioni europee, e lui mi disse che per la loro filosofia la ricerca del risultato era molto formativa. Quindi non mi ha detto che conta solo giocare, conta solo il divertimento. Loro erano venuti proprio qui a Cremona per un torneo, volevano vincerlo a tutti i costi. In quella ricerca della competitività c'era un messaggio formativo, dopodiché conta come arrivi al risultato, perché se al risultato punti ad arrivare con l'inganno, punti ad arrivare sempre solo con la scorciatoia, allora è un problema, perché il percorso che porta al risultato non è formativo per,
0: certo,
2: il giovane.
0: È il risultato fine a se stesso a tutti i costi.
2: Esatto, e poi è autoreferenziale, probabilmente serve più a chi è fuori dal campo, a chi è all'interno e gioca. Al contrario, la ricerca del risultato attraverso un certo tipo di modello di sviluppo del talento, il contesto comunque negli sport di squadra parliamo di interazioni, attraverso quale interazione, quale cultura si arriva al risultato, quello al contrario può essere molto, molto formativo per i ragazzi, posto che non è l'unica condizione. Già qualcosa si sta muovendo, perché sentivo l'altro giorno l'intervista al responsabile di settore giovanile di un club di Serie A, dove hanno iniziato a riconoscere incentivi ai tecnici del settore giovanile, non sul risultato ma sul numero di giovani che poi riescono a raggiungere la prima squadra. È chiaro che c'è una cultura molto radicata e molto permeata in Italia, ed è una cultura dove intorno al giovane, soprattutto nella fase di lancio tra i 17, 18, 21, 22 anni, quindi più o meno quella fase dove il ragazzo conclude l'esperienza tra settore giovanile e primavera e le prime squadre, lì facciamo veramente fatica. Lì in Italia abbiamo un problema evidente di dispersione del talento, e forse proprio per quel preciso segmento sarebbe utile adesso iniziare a guardare a chi all'estero fa meglio, perché oggettivamente non siamo più leader di settore nello sviluppo del talento. Sempre poi con una selezione critica delle innovazioni che possiamo portare in Italia, però bisogna andare un po' oltre. Per tornare alla Norvegia, un modello che non conosco tantissimo, sono onesto, mi è sembrato di capire che la loro forza più che altro deriva dalla capacità di incrociare discipline, quindi portare a una formazione specifica sul singolo sport, attingendo però negli anni adolescenziali o della scuola da tante discipline, e poi abbiamo chiaramente una straordinaria generazione di esemplari, di talento nel calcio, chiaro, che non ha precedenti nella Norvegia. Lo stesso Haaland, che è il simbolo di questa generazione, comunque è figlio di un calciatore, ma è figlio anche di una donna che ha fatto sport olimpici ad altissimi livelli, quindi mi sembra che quello sia un altro tema, certo, molto interessante.
0: Scusami, ti ho interrotto?
1: Basta. No, stavo dicendo che in Norvegia fanno anche allenamento con gli orsi polari, quindi scorrono molto di più perché devono scappare dall'orso polare, quindi questo è interdisciplinare, no, e sviluppa un certo tipo di talento, la sopravvivenza.
0: Motivazione extra, diciamo. In una battuta, qual è il paese di riferimento per lo sport giovanile nelle vostre discipline?
1: Vado io?
0: Vai.
1: Non si può scindere la società in cui vivi dall'ambiente in cui fai sport. È una cosa, ci si prova, ma è una roba da laboratorio. Cioè, non puoi studiare il perché succedono le cose senza capire dove stanno le tue radici. E le radici stanno dove vivi. Dal paese in cui vivi, dalla politica del paese in cui vivi, politica sportiva, politica sociale, politica di costruzione degli impianti. L'Italia è un paese nel paleozoico, ok? Ma il problema è, se non ci sono sghei, ragazzi, sono priorità. Gli ospedali sono una priorità. Cioè, io lo capisco, non è che io accetto, però è una, come sempre, è una variabile. Secondo me è veramente. I paesi dove la produzione di talenti è più alta sono i paesi dove lo sport è un passaporto per una vita migliore. I paesi del welfare, ok, devi avere una struttura così particolare, così innervata nella società per creare, perché alla fine fare sport, lavorare in banca, fare qualcos'altro, hai le stesse possibilità di fare una vita agiata. Io ho allenato in Serbia e la gente si fa allenare 8 ore al giorno, vogliono dire 9 ore, perché quell'ora in più forse determinerà una vita migliore, uno stipendio migliore, potranno andare a giocare all'estero. In Lituania, dove sempre baltici, Il campionato giovanile perde totalmente di valore, perché cosa fanno? Io ho allenato nello Žalgiris, che è, diciamo, un club nazione, cioè
0: l'esempio, cioè, esatto. Se parli della Lituania
1: cioè, ci siamo. Come il Maccabi in Israele, no? Loro prendono i migliori 35-40 giovani dall'età 16 all'età 20 e non gli fanno fare i campionati giovanili, li mettono a giocare nei campionati dilettanti in A2, in Serie B, perché questa è una cosa che ho imparato: il talento si sviluppa giocando, mica allenando. L'allenamento ti dà le stampelle, il campo ti dà la strada, e loro li mettono in campo a giocare contro il marpione di 35 anni che gli tirerà una gomitata all'inizio della partita, e lui dovrà il modo, come diceva Mike Tyson, tutti hanno un piano fin quando non prendono un pugno in bocca. E quello, e poi dopo, e la cosa bellissima, loro fanno da agosto fino ad aprile a giocare, a fare i professionisti, vanno a scuola, però fanno 6-7 ore di allenamento al giorno. Da aprile a giugno tornano nella società giovanile di appartenenza e giocano i campionati giovanili tra gli amici. C'è la parte ludica, dove chiaramente mettono in pratica tutto quello che hanno imparato con quelli grandi. Anche quella è una cosa che mi ha un po' titillato, un po' provocato dei pensieri.
0: Alla luce di quello che dicevi prima, cioè che una esperienza sportiva è figlia della società, fattibile in Italia una cosa del genere, secondo te? O auspicabile?
1: Ma io sono un tifoso professionista dello sport. Io guardo per imparare, guardo per capire. Lui diceva: l'Italia ha motore, cioè la cilindrata dello sport giovanile nel calcio c'è, non è che mancano, manca, hai la base, hai la parte intermedia, manca il finale. Secondo me è molto, cioè da proprio da neofita, da persona che fa il tifoso e non è un addetto ai lavori, dico: un ragazzo di 17 anni deve avere uno sbocco in un campionato senior. E poi vado a vedere le liste dei campionati primavera e i giocatori italiani sono molto pochi, e sta succedendo anche nella pallacanestro, perché
2: poi ci sono i 21enni in primavera ancora, esatto, parcheggiati lì che
0: non escono.
1: Cioè, qualche generazione fa a 21 anni avevi fatto una guerra e avevi 3 figli.
0: Un po' diverso,
1: è un po' diverso.
0: Per chiudere, perché il tempo è tiranno, in una battuta, cosa vi augurate per lo sport giovanile a Cremona? Partiamo da te, Gianluca.
2: Ma innanzitutto che possa proseguire questo rinnovamento nelle dirigenze, nelle segreterie, perché è fondamentale che nelle società entrino persone con capacità digitali, competenze umane, relazionali, quindi che le società anche dilettantistiche riescano ad attirare sempre più talenti. Non parlo tanto del campo, parlo anche dell'aspetto organizzativo, e poi che chi si occupa di ragazzi sappia sempre di più intercettare il linguaggio dei giovani, perché questo è un tema centrale. Qualche mese fa abbiamo fatto anche un contributo per la rivista Riflessi, intervistando vari allenatori di settore giovanile, e la capacità di entrare nel mondo degli adolescenti oggi è decisiva per poi riuscire a estrarre e portarli a sviluppare davvero il loro talento. Quindi c'è bisogno di persone nei settori giovanili che non sappiano solo in qualche modo pretendere o giudicare, ma anche restituire dialogando con i ragazzi, con il loro linguaggio.
0: Grazie. Coach?
1: Ho molto poco da aggiungere, ha detto tutto. Io credo che mi piacerebbe che le società, gli istruttori, gli allenatori trasmettano passione per quello che fanno, non per il risultato. Il risultato, ripeto, è sempre una conseguenza. Passione, un'energia positiva. Cremona è un posto particolare, secondo me la Cremonese è un'eccellenza. Io non guardo l'ascensore Serie A, Serie B, c'è sempre. E mi auguro che anche in altri sport il canottaggio possa diventare un polo, perché è molto più facile fare sport in una città a misura d'uomo come Cremona che in una metropoli tentacolare, perché il tempo che spendi per andare dal punto A al punto B è diverso. Qui, se veramente diamo l'opportunità ai giovani, loro verranno, ma dobbiamo sbatterci un po' per questo.
0: Allora, grazie per il, oltre che per il tempo che ci avete dedicato, per il tempo che dedicate a queste proposte. Gianluca, non l'abbiamo citato prima, tu hai fondato la pagina Instagram Liga Italia, segui lo sport giovanile, la
2: sì, Lega Nazionale Dilettantistica. Sta diventando proprio un media a tutti gli effetti, con un sito,
0: sta crescendo.
2: L'idea appunto è contaminare anche un po' la comunicazione e il dibattito sul calcio in Italia con l'esperienza di un paese che personalmente amo per un discorso culturale e personale, che però direi che negli ultimi 20 anni sul calcio
0: non è andato male,
2: qualche indicazione ce l'ha data.
0: Non che sia andato male sul basket, ecco, anche loro. Quindi grazie per questa attenzione, grazie coach per il grande lavoro anche col settore giovanile. Prima di chiudere, Non avertene male Gianluca, io devo chiederti una cosa coach, che è quasi una tradizione, un autografo sulla tazza di Torrazzo con vista.
1: Avete delle preferenze sul dove nella tazza? Sul lato bianco o dove c'è la scritta?
0: Bianco. Sul lato bianco o su quell'altro bianco?
1: No,
0: vai tu coach.
1: Qua. Va bene, vai.
0: Sì. Si avvicina più a una richiesta personale che della trasmissione, deve essere sincero. Grazie mille.
1: Va bene così?
0: Perfetta, super. Perché
1: se lo si vuole tutto ci vogliono 4 tazze, quindi.
0: Grazie davvero Gianluca Corbani, Andrea Trinchieri. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Camino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Domenica 11 ottobre, ben trovati da Silvia Giovarrosa. Come avete sentito, oggi al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. L'operazione è già programmata nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. E le chiese in Italia si stringono con affetto filiale attorno a Papa Leone XIV dopo l'annuncio del ricovero per l'intervento chirurgico. Accettiamo l'invito del Santo Padre alla vicinanza spirituale, ha dichiarato il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, assicurando il ricordo nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera. Il Santo Padre non è solo, lo accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l'intervento vada bene, perché il Signore doni serenità e forza, ha concluso il porporato. La gioia che annunciamo non è artificiale. Siamo portatori di vita. Nella catechesi dell'Angelus in piazza San Pietro, il Papa ha esortato ciascun fedele a essere protagonista della festa del Signore, anche quando il bene offerto viene frainteso o respinto. Quando accade qualcosa di buono, ha detto infatti il Pontefice, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Dopo la preghiera mariana, Leone XIV è tornato ad invocare una risoluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina, che sta aggravando la situazione alimentare dei paesi economicamente più fragili. Il pontefice ha lanciato un appello affinché si faciliti la circolazione delle derrate alimentari. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Nuovo appello per la pace tra Ucraina e Russia da parte di Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus domenicale dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il Papa richiama l'attenzione sulle pesanti ripercussioni del conflitto sulle popolazioni più povere del mondo.
2: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
4: Il pontefice dedica infine un pensiero a quanti perdono la vita o rimangono feriti sul posto di lavoro.
2: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del lavoro, incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
3: E spostiamoci ora in Medio Oriente per alcune notizie. Gli Houthi hanno ammonito l'Arabia Saudita a mettere fine ai suoi interventi in Yemen, o la reazione sarà ancora più dura dell'attentato di ieri all'aeroporto di Riyadh, il cui bilancio attuale è di almeno 12 morti e 300 feriti. L'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Grunberg, ha sottolineato che queste azioni rappresentano una seria minaccia alla sicurezza regionale, perpetuano cicli di violenza e complicano ulteriormente gli sforzi di pace in Yemen. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti dopo che un'imbarcazione con 305 persone a bordo si è capovolta al largo delle coste di Gibuti nell'Africa orientale. Lo ha dichiarato oggi l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. L'imbarcazione era in viaggio da Gibuti allo Yemen quando si è capovolta tra giovedì sera e venerdì mattina. È tutto per questa edizione, grazie a Bruno Orti, regia da Silvia Giovarrosa in studio. Vi auguriamo un buon proseguimento di domenica sulle frequenze della Radio Vaticana.

is Mary. A broom is drearily sweeping.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Date ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere, tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece? E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: perché non lasci danzare il tuo cuore? Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere: perché no? Vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Le classifiche dell'estate con Max Occhiato.
2: In questo weekend vi portiamo a fare un viaggio nel passato, come facciamo solitamente all'interno del ricco appuntamento, anche se solo un'ora, ma ci sono tante emozioni, tante canzoni da riascoltare e soprattutto da vivere qui su Blu 2000, naturalmente alle classifiche dell'estate. Il viaggio indietro nel tempo di oggi si consuma e si riascolta grazie alla top 10 della classifica italiana, quindi vedremo le canzoni, i tormentoni di quel periodo estivi nel 2010. Questo è l'anno in questione, naturalmente con tutti i vostri ricordi, le vostre sensazioni, riascoltando magari una delle vostre canzoni preferite di quel periodo. A proposito, cosa facevate di bello nel 2010? Raccontatemelo a diretta@radioinblu.it. E devo dire che la storia dell'estate, anzi delle varie estati che hanno caratterizzato la musica nel nostro paese con le canzoni italiane ma anche quelle internazionali, l'approfondimento riguardante il 2010 è stata un'annata veramente ricca in quel periodo estivo che ha visto tra i grandi protagonisti che incontreremo anche nel nostro percorso Modà, Cesare Cremonini con Jovanotti, Ligabue, Max Gazzè, Biagio Antonacci, Gianluca Grignani, Fabri Fibra, solo per citarne alcuni, e poi naturalmente anche i grandissimi Litfiba, giusto per inserire la ciliegina sulla torta finale. Iniziamo subito dalla posizione numero 10, dove incontriamo i Black Eyed Peas con la canzone Meet Me Halfway, una canzone che è diventata famosa anche per il video. Sappiamo che la mente musicale del progetto Black Eyed Peas è Will.i.am, prodotto da Matthew McCallen, questo tipo di video molto differente rispetto agli altri del passato dei Black Eyed Peas. Inoltre Will.i.am aveva annunciato in quel periodo che sarebbero state pubblicate due versioni differenti del video, la prima ufficiale e l'altra indirizzata soprattutto ai fan. Quindi ce li gustiamo subito in apertura, erano alla numero 10 nella classifica estiva del 2010 in Italia, i Black Eyed Peas.

Senza dimenticare la voce, la grande protagonista dei Black Eyed Peas, poi diciamo emigrata verso altri ruoli da protagonista solista musicale, la straordinaria Fergie, o Fergie che dir si voglia. Intanto i Black Eyed Peas con Meet Me Halfway li abbiamo incontrati alla numero 10. Questa è la chart dell'estate, le classifiche dell'estate, siamo nel 2010, chiudete gli occhi, siamo proprio in quell'anno. Al numero 9 c'erano i Train con la trascinante Hey Soul Sister, di cui vi abbiamo già dato una succosa anticipazione durante la settimana, perché attenzione, all'interno del contenitore pomeridiano dalle 14 alle 16 le parole dell'estate, noi diamo le anticipazioni di questa classifica e facciamo ascoltare le canzoni che non ascoltiamo in questo weekend, e viceversa ci sono canzoni che invece non anticipiamo durante la settimana e che sono le protagoniste, le regine diciamo di questo appuntamento con la chart. Quindi vale la pena seguire tutti gli appuntamenti, giusto per fare un po' di promo anche agli altri programmi, mi sembra giusto. Un saluto e una diretta, soprattutto un messaggio in diretta a partire da voi che ci ascoltate dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e magari in questo pomeriggio del 1 agosto e anche del 2 agosto, sabato e domenica, ci ascoltate sicuramente dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. La numero 8 è per Keisha, grande successo ballabile di quel periodo dal titolo TikTok, giusto per legarsi anche alla mania di quello che sarebbe diventato diciamo uno dei social più famosi, ma nulla a che fare ovviamente con noto social. Mentre al numero 7 abbiamo Ligabue con Un colpo all'anima, e Ligabue è stato protagonista recentemente nella sua Correggio, il suo paese, per parlare di passato con un occhio immancabilmente al futuro. Tantissime, bagno di folla, le persone che hanno raggiunto l'area delle feste di Correggio per la presentazione di Fuori e Dentro il Borgo, che è questa riedizione del primo libro di Luciano Ligabue. E proprio lui, Liga, è stato l'ospite principale di questo appuntamento dal titolo Parole Rock, la festa correggese per eccellenza d'estate. In dialogo con i giornalisti, il rocker ha ripercorso gli anni dell'infanzia che lo hanno ispirato nel primo volume uscito nel 1997, adesso ripubblicato per Mondadori, ma soprattutto nelle prime canzoni. Tanti alla presentazione di questa riedizione del suo primo libro, Ligabue ha detto: ho ancora voglia di scrivere tantissime canzoni e di rendermi protagonista soprattutto per accontentare i miei fan. Ci accontenta davvero nel 2010 al numero 7 Ligabue con Un colpo all'anima.

Le classifiche dell'estate su Inblu 2000, siamo nel 2010, l'illusione totale grazie alle atmosfere ricreate con queste belle canzoni era Ligabue con Un colpo all'anima al numero 7. Intanto salutiamo Cristina che nel 2010 si è laureata, quindi ricorda benissimo quell'anno come uno dei suoi preferiti nella memoria, ovviamente ricco di grandi soddisfazioni ed emozioni, quindi grazie Cristina per aver condiviso il tuo ricordo. Intanto al numero 6 una delle canzoni preferite mie di Jovanotti, che preferisco sempre molto quando fa la personcina romantica, piuttosto che in altri mood, in altri stili, però devo dire che tutte le canzoni di Jovanotti, soprattutto quelle del passato, hanno irrimediabilmente legato queste note musicali all'estate, e nell'estate del 2010 al numero 6 c'è questo singolo Baciami Ancora, legato alla colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino. E Amazon Music ha presentato in esclusiva il nuovo EP di Jovanotti recentemente, ovvero Jova Summer Party, disponibile dallo scorso 17 luglio, e la raccolta propone 6 brani, lo ricordo per tutti voi fan di Jovanotti, catturano perfettamente l'atmosfera della stagione estiva, sono caratterizzati anche da numerosi featuring, collaborazioni importanti, e per celebrare l'uscita di questo EP Milano si è letteralmente trasformata, una zona di Milano, in una vera e propria festa estiva con una spettacolare installazione urbana lo scorso 25 luglio. Al centro di questa iniziativa un gigantesco salvagente gonfiabile di 4,4 metri decorato sul lato con una stilizzazione di Jovanotti e sull'altro lato il titolo dell'EP. L'installazione in questo caso vuole portare nella città di Milano questo clima giocoso e vacanziero ed è diventata un punto di riferimento visivo e sociale, quindi se l'avete vista in giro per il capoluogo lombardo raccontateci anche le vostre emozioni legate alla musica di Jovanotti. Numero 6, 2010, Jovanotti, Baciami Ancora.

La posizione numero 6, la classifica estiva del 2010 in Italia, vedeva Jovanotti con Baciami Ancora. Alla numero 5 invece rispolveriamo questo grande successo molto allegro e divertente di Katy Perry. Il titolo è California Girls.

questa ce la ricordavamo veramente tutti, quelli soprattutto che hanno vissuto il 2010 in musica, l'estate del 2010, l'anno di oggi delle classifiche dell'estate, qui su Blu 2000 era Katy Perry alla numero 5 di quell'anno con California Girls. Una stagione molto ricca di sensazioni positive grazie anche alla canzone Stereo Love di Edward Maya, che si trova alla numero 4. E andiamo nella top 3 meravigliosa, dove troviamo una giovanissima all'epoca Lady Gaga con Alejandro, uno dei suoi tormentoni che proprio impazzava in quell'estate, la sentivamo veramente in radio dappertutto, ma non l'ascoltiamo oggi, vedi un po', su Blu 2000, mentre invece andiamo più avanti alla posizione numero 2 per riproporvi ancora buona musica italiana, in questo caso con un singolo di Cesare Cremonini. Lo abbiamo lasciato uscito dalla porta, rientrato dalla finestra, perché c'è un featuring, anche se brevissimo, in questa canzone dello stesso Jovanotti. La canzone Mondo, questo singolo pubblicato il 23 aprile di quell'anno come primo estratto dalla prima raccolta di successo ufficiale di Cesare Cremonini,

1999-2010 Decreto Estate, e il singolo ha riscosso subito un grande successo, raggiunse la terza settimana dalla pubblicazione la sesta posizione della classifica, per poi scalarla via via raggiungendo appunto la numero 2 dell'estate 2010 in Italia. Cesare Cremonini con

E che dire, se vi siete fatti un po' di conti, ricorderete anche nel 2010 l'appuntamento con i mondiali di calcio che si sono consumati anche quest'anno, con la regina delle colonne sonore dei mondiali che ha portato fortuna alla sua Spagna. Infatti ha vinto quest'anno Shakira con il suo ennesimo inno, quello ufficiale della FIFA dal titolo Dai Dai, che abbiamo programmato e ascoltato anche all'interno delle classifiche dell'estate qualche settimana fa. E parliamo appunto della regina della classifica estiva del 2010 anche nel nostro paese, con il tormentone Waka Waka This Time for Africa. Parliamo di Shakira, questo singolo che ha visto la collaborazione del gruppo musicale sudafricano Flesh and Ground, è stato scelto appunto come inno ufficiale quell'anno dai mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti appunto in Sudafrica. Brano scritto dalla stessa Shakira, da John Hill, si è basato su una canzone camerunense dal titolo Zangalewa del gruppo Golden Sounds del 1986, di cui praticamente è una cover. La canzone, insomma, il brano ha ottenuto un grande successo anche nella riedizione dell'album del 2009 She Wolf, e anche in versione mix nel nuovo album Sale al Sol di qualche anno dopo, appunto firmato dalla stessa Shakira. E quindi lasciamoci trasportare dalle atmosfere mondiali FIFA World Cup 2010. La canzone regina dell'estate 2010 anche in Italia è questa di Shakira, Waka Waka, alla numero 1.

0: Classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Un bel jingle legato alle classifiche dell'estate per ricordarvi che in questo weekend del primo e secondo giorno di agosto siamo in una nuova pagina della nostra vita, un nuovo mese ricco di caldo, purtroppo con tutte le conseguenze del caso, ma caldo anche dal punto di vista musicale, perché come sapete il giusto mix dell'appuntamento delle classifiche dell'estate su In Blue 2000 vi propone da una parte le classifiche del passato, in questo caso l'estate del 2010 che si è chiusa con la regina di quell'anno, ovvero Shakira con Waka Waka, e dall'altro anche le canzoni attuali. Quindi quelle dell'estate attuale che fanno parte sia della classifica ufficiale della nostra, vostra radio preferita, quella che state ascoltando, ma anche della classifica di Air One, di cui sono stati rilasciati i dati proprio nella giornata di venerdì scorso. Io direi di iniziare con le new entry di questa settimana, sono veramente tante nella nostra chart, ve le nomino, alcune le abbiamo ascoltate appunto in anticipazione durante la settimana all'interno delle parole dell'estate al pomeriggio. Gabri Ponte con Jovanotti, DNA, new entry alla numero 16. Alla 14 entra in classifica In Blue 2000 anche Ermal Meta insieme a Trigno con Irrecuperabile, come dicono loro, irrecuperabile, ecco, fanno un po' così. Mentre gli U2 sono con la loro Street of Dreams in new entry alla numero 13. Andiamo direttamente alla più alta nuova entrata, ve lo dico, è alla 7 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma non l'ascolteremo adesso perché più avanti ci sarà una sorpresa in questo appuntamento del weekend. Vi dico subito invece che c'è un'altra new entry alla numero 11 che è lì lì per insomma raggiungere la top 10, ma l'ascoltiamo volentieri in questo pomeriggio, l'allegra riproposizione, è praticamente una cover del noto singolo Funky Bahia ad opera di Enrico BSJ Ferrari e producer anche Matteo Vitale, qui su In Blue 2000, novità al numero 11.

E se questa non vi fa venire in mente l'estate, la stiamo vivendo comunque con tutte le cose bellissime legate alla musica italiana internazionale, non so quale canzone possa essere più rappresentativa del periodo estivo e caldo, e quindi Funky Bahia l'abbiamo ascoltata in nuova entrata alla numero 11 di Enrico BSJ Ferrari insieme a Matteo Vitale. La numero 10 con Selena Spyro, che scende questa settimana con Material Lover. Al numero 9 troviamo Jovanotti con Alfa, la loro Buon Vento in discesa. Stabile invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla numero 8. Alla numero 7, come dicevamo, la più alta nuova entrata, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, che ascolteremo più avanti. Mentre al numero 6 ci ascoltiamo volentieri Benson Boone, questa è The Time of My Life.

Brano davvero intenso sul dolore di un amore finito, un mix di nostalgia, distacco emotivo e il vuoto che è lasciato da una relazione importante a livello sentimentale. The Time of My Life, la nuova bellissima canzone di Benson Boone, in programmazione qui su Mlu 2000, tanto che nella chart in posizione stabile alla numero 6. Al numero 5 Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope Stabili. Al numero 4 in discesa Gaia con Bossa Nostra, anche lei la ritroveremo tra poco, mentre invece al numero 3 troviamo Emma con Fabri Fibra. La canzone in salita si intitola Antidroga.

primo weekend d'agosto con le classifiche dell'estate. Buon sabato e buona domenica dalle 14 alle 15 in questo primo e 2 agosto, naturalmente a tenervi compagnia con la nostra ricca programmazione. Le canzoni dell'estate, la prima canzone, anzi la prima classifica ufficiale che abbiamo incontrato oggi, quella dell'estate 2010, tanti ricordi e tante belle canzoni. Adesso le canzoni nuove, quelle di quest'estate 2026, magari c'è la vostra preferita, fateci sapere a diretta a radioinblu.it. E questi sono i dati di R1, quindi l'airplay radiofonico nazionale, i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Al numero 10 una canzone che abbiamo ascoltato prima, Emma Fabri Fibra, in salita con Antidroga, mentre al numero 9 scende Noemi, che è stata insomma protagonista di questa piccola grande disavventura con una caduta accidentale dal palco. Adesso sta molto meglio e sta riprogrammando decisamente tutti i suoi appuntamenti con i tour e le date in giro. Al numero 8 stabile Another con Talk to You. Alla numero 7 troviamo il nuovo singolo di Anna dal titolo White Girl Wasted, mentre al numero 6 è in discesa questa canzone, ma è in discesa ma è bellissima, quindi merita sicuramente di rimanere in top 10 di R1. Parliamo di Canto d'amore, lei Angelina Mango con Marco Mengoni. Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Proprio nella giornata dello scorso 30 luglio, protagonista a Roma, Angelina Mango, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, all'interno del Summerfest, con Nina Canta nei teatri d'estate. Sapete, la giovane cantautrice propone al pubblico i suoi brani in uno show che rappresenta l'estensione naturale dell'album Caramè, con l'accento finale, un viaggio che racconta il percorso creativo da cui sono nate le sue canzoni. Perché diciamo e poniamo l'accento proprio sull'accento di questo titolo? Perché il brano, anzi il titolo di quest'album, Caramè, me del titolo finale, e anche Angelina, che ha scritto e prodotto tutti i brani dell'album, affiancata proprio più volte dal fratello Filippo. Nel disco compaiono anche amici stretti, altri artisti, lo ricordiamo, come Madame, Calcutta, Dardust, Mr. Monkey e Henna. Insomma, grande successo attuale questo di Angelina Mango con Marco Mengoni, due splendide voci per Canto d'Amore, in posizione in discesa alla numero 6 della chart di R1 nelle classifiche dell'estate di Inblu 2000. Al numero 5 è in salita Gaia con Bossa Nostra. Che dite, ce l'ascoltiamo?

Esattamente a metà della top 10 di questa settimana della chart di Air One, Airplay Radio, che ci racconta un po' i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Emma, abbiamo trovato, ricordiamo, la numero 10 in salita Antidroga, numero 9 in discesa Noemi con Tu cosa fai questa sera, la 8 stabile Nader con Talk to You, numero 7 in salita White Girl Wasted, la nuova di Anna, alla numero 6 Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, appena ascoltata, al numero 5 in salita Gaia con Bossa Nostra. La numero 4 invece per Samurai J, che continua a salire con Flamenco Paranoia, ed entriamo ufficialmente in top 3, dove troviamo la nostra numero 1 della chart di Blue 2000 che abbiamo ascoltato prima, ovvero I Pinguini Tattici Nucleari in discesa, in questo caso con Sorry Scusa Lo Siento. Ci ascoltiamo la numero 2, ex vetta della classifica di Air One della settimana scorsa, quindi perdono fondamentalmente soltanto un posto, Mark Cremont, Serena Brancali, The Colors, questa è Partenope. Quindi

papà Partenope, un ritmo incalzante, un ritornello che ti entra subito in testa, e loro erano in testa proprio alla classifica di Air One la scorsa settimana con questa canzone. Parliamo di Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors, che scivolano in questo caso alla numero 2 in discesa. La nuova numero 1 della settimana è per, ve lo dico subito, Tommaso Paradiso. Lo ricordate? Vi dice qualcosa? Si è affermato davvero nel corso degli anni come uno degli artisti e personaggi più amati della scena musicale di casa nostra, dalla popolarità che gli è arrivata con il gruppo dei giornalisti fino alla carriera solista ricca di tanti tasselli, non ultimo appunto quello dell'ultimo festival di Sanremo con i Romantici. Adesso è ritornato con questa canzone molto estiva che ci ricorda come nel suo stile i bellissimi anni 80, nelle sonorità Agitare Coca-Cola, che è la nuova numero uno della settimana. E con questa canzone io vi saluto, vi auguro davvero buon weekend, buona estate su In Blu 2000, anche con le nostre classifiche dell'estate. Numero uno di Air One, Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Come ogni 10 ottobre è stata appena celebrata ieri la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra gli obiettivi con cui è stata istituita, sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere psicologico, lottare contro lo stigma e la discriminazione legati ai disturbi di tipo psichiatrico e coinvolgere le istituzioni per migliorare la prevenzione, potenziare i servizi territoriali di supporto. Un tema che è molto presente e avvertito anche in carcere. Quindi al presidente del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina Penitenziaria, il professor Antonio Maria Pagano, che è medico psichiatra, chiediamo quanto la malattia mentale o il semplice disagio incidono sulla persona privata della libertà personale e se questa sia più una causa o un effetto dell'ingresso in carcere. Ascoltiamo.
2: L'ingresso in carcere incide moltissimo sulla condizione di benessere psicofisico di una persona. Una valutazione del disagio più che della patologia psichiatrica al fine di poter attuare nei loro confronti una attività sia di assistenza psicologica o di tipo trattamentale sia da parte dell'amministrazione penitenziaria che da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Purtroppo oggi tendiamo a dare nome di patologia anche a qualsiasi manifestazione, qualsiasi sintomo diventa una patologia.
1: Il tema scelto per questa giornata per il 2026 è stato ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento, con il quale si intendeva porre l'accento sull'importanza, no, di dare ascolto diretto a chi vive il disagio mentale e ai suoi familiari, trasformando le storie in strumenti concreti di cambiamento e inclusione. Questo come si può attuare in una istituzione totale come il carcere?
2: Nel carcere c'è tutta l'esperienza dell'automutuo aiuto che è un po' sollecitato dalla normativa per quanto riguarda la prevenzione del rischio suicidario in carcere. È auspicata la formazione di caregiver per le persone che assistono le persone che hanno un grado qualsiasi di sofferenza. Anche il carcere può essere un momento di formazione per i detenuti, loro per primi, partendo dalla loro esperienza detentiva, a dare una mano a chi entra per la prima volta in carcere.
1: Papa Leone, per il mese di ottobre in corso, ha scelto di concentrare l'intenzione di preghiera sulla pastorale della salute mentale, affinché la Chiesa diventi una casa accogliente per chi soffre, in particolare chiedendo perdono per aver distolto lo sguardo. Secondo lei, in carcere è stato distolto lo sguardo?
2: Diciamo che viene distolto lo sguardo quando pensiamo di psichiatrizzare tutto, quando pensiamo di non avere una relazione con la persona, distogliamo lo sguardo anche attraverso gli strumenti che facilitano l'incontro. Immaginiamo la telemedicina, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale, sarebbe un po' da ripensare, perché può essere fatta all'interno già di un percorso avviato, e ci vengono a mancare tutti quegli altri aspetti fondamentali della relazione che aiutano anche a capire meglio la persona, che non è soltanto la voce.
1: Una delle forme più terribili che il disagio mentale in carcere può assumere è il suicidio. Com'è la situazione quest'anno e cosa si può fare ancora?
2: I dati sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo sono alti, bisogna valutare il suicidio, perché ci sono tre momenti particolari in cui accadono o all'ingresso o durante la detenzione o al termine della detenzione. Oggi stiamo assistendo ad un aumento di persone che pongono termine alla loro esistenza al termine della detenzione. Il piano nazionale per la prevenzione del rischio suicidario sta iniziando a dare delle sue risposte, articolato su tre livelli interconnessi, centrale, regionale e locale, in tutti gli istituti penitenziari è oramai presente una equipe interdisciplinare, interistituzionale, che fa delle valutazioni sia all'ingresso che durante il percorso e al termine. Non bisogna fare un link diretto tra suicidio e patologia psichica. Molto spesso il suicidio in carcere risponde a tutti altri elementi che possono possono essere collegati alle condizioni familiari, a come evolve una situazione all'interno delle vicende processuali o all'interno nella vita in carcere.
1: Come Società Italiana di Medicina Penitenziaria, come avete vissuto questa giornata mondiale?
2: Come tutte le altre, stando sempre negli istituti penitenziari, cercando di dare una mano e di fare il proprio lavoro in maniera coerente, che sia di effettivo aiuto non solo ai detenuti ma anche a chiunque vi lavori all'interno dell'istituto penitenziario. Siamo tutti reclusi.
3: Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
1: E cambiamo argomento. È stato inaugurato un mesetto fa all'interno del Parco Falcone Borsellino di Busto Garolfo, nella cintura metropolitana di Milano, il nuovo chiosco punto di ristoro chiamato Fuori Legge, affidato alla cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, molto legata alla casa circondariale di Busto Arsizio in provincia di Varese, della quale ha impiegato per ora due detenuti che lavorano proprio nel bar. Ci racconta questa storia colui che ha avuto l'idea, che ha messo in moto l'iniziativa, il sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli. Ascoltiamo.
4: Noi abbiamo conosciuto la Valle di Ezechiele e Don Davide Riboldi un po' di anni fa, in un'occasione di un evento che si era tenuto qua nel nostro comune. Da lì è nato poi un interesse che è sfociato poi ultimamente quando si è aperta questa opportunità nel nostro comune.
1: Questo chiosco è stato anche un punto feste, ma ha avuto alterne vicende. Ora rinasce a nuova vita, intende diventare un punto di riferimento per il relax di chi visita il parco. Che prodotti e servizi offre?
4: Innanzitutto questo chiosco è collocato nel centro del paese, anche se è in un parco che è a compendio di una villa storica del nostro comune e a due passi dal municipio, quindi è proprio il cuore pulsante. Era utilizzato in maniera non continuativa. Quello che ci ripromettiamo insieme alla Valle di Ezechiele col progetto Fuori Legge è di farlo diventare un punto di ritrovo stabile, dalla colazione, pranzo e cena fino alle serate nelle quali la Valle di Ezechiele o anche noi come comune oppure le associazioni si organizzano degli eventi in questo parco, con buona cucina naturalmente e la ottima birra di produzione propria sempre della Valle di Ezechiele.
1: Per ora qui lavorano solo due persone che hanno gravitato nel circuito penale, ma l'obiettivo ovviamente è di aumentare. In che modo sarà possibile?
4: L'incremento è legato anche dalla frequentazione che i cittadini avranno, è la collaborazione che è nata in questi pochi mesi tra la Valle di Ezechiele, il Fuorilegge e le associazioni di Busto Garolfo e anche con l'amministrazione comunale ci fa ben sperare, perché veramente tantissime associazioni si sono attivate organizzando eventi, quindi la collaborazione comincia a essere importante. Le aspettative di tutti noi sono alte perché vogliamo che questo progetto sia importante.
1: Il chiosco tra l'altro sorge all'interno di un parco dedicato ai giudici antimafia Falcone e Borsellino, due esempi di legalità estremi fino al sacrificio di se stessi. Pensa possano essere d'esempio anche per chi ci lavora e ci lavorerà?
4: Questo parco l'abbiamo dedicato 13 anni fa ai giudici Falcone e Borsellino. Nei primi incontri che abbiamo avuto con la Valle di Ezechiele sembrava proprio un cerchio che si chiudeva, perché questa intitolazione va proprio nell'indirizzo che questa struttura poi dopo sta prendendo come attività. È una struttura che attraverso il lavoro, la dignità che il lavoro dà a queste persone, si promette appunto di recuperare queste persone che hanno avuto delle problematiche. I numeri che questa cooperativa ci dà del successo di questa modalità è veramente incredibile. Ci dicono che su 42 persone che hanno fatto questo percorso attraverso il lavoro, solo una è stata un po' recidiva, diciamo, e tutte le altre invece hanno svoltato completamente. Quindi questo dà proprio la misura della bontà di questo progetto e della strada che abbiamo intrapreso.
1: Lei rappresenta un'istituzione pubblica che in questo caso ha fatto una scelta ben precisa: nobilitare un bene pubblico generando valore sociale, dignità e lavoro. Perché il suo è un caso così isolato?
4: Abbiamo come amministrazione un obiettivo forte, che è quello dell'inclusione a 360 gradi, quindi questo spazio poteva essere destinato in altro modo, magari anche acquisendo risorse economiche dall'affitto. Non chiediamo nulla di affitto, la remunerazione è il risultato sociale che questa attività può dare. È un percorso che può creare po' di critiche da parte dei cittadini. Io ero convinto e ho avuto la conferma che la nostra comunità invece era pronta, i cittadini di Busto e Garolfo sono generosi, comprendono che questi progetti sono la soluzione vera ai problemi che abbiamo di legalità.
1: E voltiamo ancora pagina. Da anni un progetto di incontro e cooperazione unisce gli studenti della Scuola Pontificia di Roma Pio IX con le persone detenute della casa circondariale di Massa Marittima in provincia di Grosseto. L'ultimo frutto di questa collaborazione è un cortometraggio di 12 minuti intitolato Il Doppione, diretto da Michele Collavitti, che quest'estate è stato presentato al Festival del Cinema di Mare di Castiglion della Pescaia. Il corto è stato realizzato dal Pio IX in collaborazione con l'Istituto Carducci Volta Pacinotti di Piombino. Abbiamo chiesto allo sceneggiatore Valerio Cruciani di raccontare ce lo partendo dal significato del titolo Il Doppione.
5: Il Doppione, il primo titolo che ho scelto ed è quello che poi è stato approvato subito ed era il più adatto, perché la storia parla proprio di una persona che incontra il suo doppio, ovvero un ospite del carcere che incontra in una giornata speciale il suo doppio, però non è uguale all'ospite in quel momento, ma è se stesso da giovane. C'è questo incontro tra l'adulto e il giovane che gli permette di confrontarsi con il suo passato e di capire meglio il suo presente.
1: Si tratta anche di una storia di perdono, di redenzione, di consapevolezza. Per la sceneggiatura, come ha lavorato rispettivamente con gli studenti e con gli ospiti del carcere? E questi come si sono trovati tra loro?
5: Il ghiaccio si è rotto dopo pochi minuti. All'inizio c'era ovviamente molta rigidità, chiaramente perché era un ambiente che nessuno di noi conosceva, loro non conoscevano noi. Ma è bastato veramente poco parlare un po' del progetto, di noi, della nostra realtà e subito si è entrati in confidenza. Il processo poi creativo, insomma, di scrittura è cominciato proprio lì, all'interno del carcere, per ascoltare all'inizio quali erano le istanze degli ospiti del carcere, qualcosa sulle loro storie, sulle loro identità, e lo stesso anche con gli studenti. Per me erano studenti nuovi, e a parte quelli del Pio IX, ho dovuto anche un po' conoscere i giovani, e da questo primo confronto è nata poi la prima stesura.
1: Nel film a un certo punto si vedono due detenuti attori che dialogano. La libertà fa paura, dice il primo, e l'altro gli risponde: sì, se non sai cosa farci. Che tipo di insegnamento è stato per lei e per tutti quelli che hanno partecipato a questa esperienza?
5: Questa è una frase che ho messo dentro perché è una frase che dico io, in cui credo. Dato che era uscita fuori questa storia, mi sembrava perfetta per quel momento. E l'insegnamento per me è stato umano e in parte sì, anche un insegnamento di scrittura, perché è stata un'opportunità nuova. Non ho mai lavorato in questo modo, in questo ambiente. E dal punto di vista umano c'è stata una lezione, diciamo, sì, proprio di all'avvicinarsi a una realtà così diversa, così radicalmente, direi in un certo senso opposta alla nostra, si capisce che in realtà non è così opposta.
1: Senza spoilerare troppo, qual è il messaggio che volete veicolare con questo lavoro? E se dovesse tracciare un bilancio, pensa che questo messaggio arrivi al pubblico?
5: Io credo che il messaggio possa arrivare in maniera abbastanza diretta anche. Il messaggio tutto sommato è semplice ma ha delle implicazioni complesse, cioè nella nostra vita non dobbiamo aspettare che qualcuno faccia le cose al posto nostro o che qualcuno ci dia il permesso di andare avanti, di stare fermi. Dobbiamo essere noi a capire chi siamo in questa vita. Questo è un modo per mettersi in gioco e per cambiare.
1: Il Doppione vorreste portarlo ora anche nelle scuole? Crede che sia un tipo di progetto che possa essere replicato altrove, ovviamente con altre istanze, con altre ispirazioni?
5: Sì, secondo me è un progetto che si può perfettamente replicare, ovviamente non la stessa sceneggiatura, non la stessa storia, proprio perché l'impostazione del progetto si può trasportare e replicare in altri contesti. Sarebbe auspicabile chiaramente, anzi, incontrare altri gruppi, altre persone, proprio per ascoltare nuove storie, nuove idee, nuovi spunti e poter costruire nuovi modi di raccontare, anche spunti diversi proprio dal punto di vista del pensiero, rispetto alla libertà, rispetto al perdono, alla ricostruzione di sé, alla partecipazione alla vita sociale. Sicuramente in ogni contesto si potrebbero raccontare storie diverse.
1: Martedì scorso, 6 ottobre, presso il Teatro Bolzoni di Brescia è andato in scena Meglio stare zitti, uno spettacolo nato da un racconto corale nel laboratorio di teatro sociale attivo nella casa circondariale Canton Mombello della città. Un appuntamento che è stato aperto al pubblico. Ce lo racconta Carla Coletti, operatrice teatrale nel carcere di Brescia.
6: È stata una serata davvero molto emozionante, sia per chi era sul palco sia per chi ha potuto fruire dello spettacolo. È stata una giornata molto intensa, nel senso che l'uscita dei ragazzi reclusi è sempre un'eccezione straordinaria che crea nei ragazzi tantissima emozione, che va dalla preoccupazione alla felicità di poter incontrare la propria famiglia in un contesto diverso rispetto a quello del carcere, fino all'esplosione alla fine dello spettacolo, che è stato molto apprezzato dal pubblico, che era di circa 300 persone.
1: Ripartendo dal titolo della pièce, perché i detenuti è meglio che stiano zitti?
6: Chiaramente il titolo è provocatorio, nel senso che la performance parte con l'idea che forse sia meglio stare zitti, per concludersi dicendo che non vogliamo più stare zitti. In tutta la performance raccontiamo storie personali, storie di relazione che nascono anche all'interno, di emancipazione e davvero di svolta. E il titolo provocatorio vuole appunto dimostrare il fatto che non bisogna stare zitti, ma anzi bisogna continuare a parlare del carcere, bisogna continuare a parlare dei diritti delle persone recluse e bisogna essere in grado di ascoltarle e soprattutto di vedere le persone oltre il reato.
1: Uno spettacolo che unisce storie vere che fanno riflettere sulla dignità umana e il tempo sospeso, temi che normalmente restano pressoché invisibili per le persone libere. Come pensa li abbia accolti e interpretati il pubblico?
6: L'applauso finale ci fa ben sperare, nel senso che abbiamo un po' la sensazione che lo spettacolo sia arrivato e abbia emozionato. Il dopo spettacolo è stato anche meglio, nel senso che abbiamo ricevuto un sacco di messaggi, sia telefonicamente sia di persona, in cui tantissima gente ci ha ringraziato per la potenza delle parole e perché appunto abbiamo aperto su uno spaccato poco visibile, no? Poco raggiungibile. Una delle frasi che mi sono sentita dire più emozionante è: abbiamo proprio visto le persone e ci siamo proprio potuti rendere conto di che cosa vuol dire vivere dentro.
1: La serata non aveva scopo di lucro, ma serviva per raccogliere fondi e finanziare così l'attività teatrale in carcere. Quali difficoltà oggettive riscontrate?
6: Riscontriamo tantissime difficoltà. Noi siamo fortunati perché a Brescia c'è un'area trattamentale molto collaborativa, una direzione illuminata che ci supporta e crede tantissimo nel trattamento, nel progetto di teatro sociale. È chiaro che poi il sistema carcerario è così complesso, così rigido, che comunque è sempre un po' una battaglia arrivare alla fine. È difficile dare continuità ai progetti, far uscire le persone, dimostrare che ci sono delle persone oltre il reato, ed è molto complicato oggi e sempre di più dimostrare che non è proprio la strada quella di buttar via la chiave, ma anzi che la strada è proprio il contrario, quella dell'accompagnamento educativo, psicologico, lavorativo, perché queste persone possano guardare da un'altra parte e possano avere un'altra possibilità.
1: Il teatro come attività trattamentale in carcere, quali benefici per le persone detenute e per la società a breve e lungo termine?
6: Io dico sempre che il teatro sociale è un po' magico, nel senso che all'interno dello spazio teatrale si crea un'atmosfera che agevola le relazioni, e quando poi si instaurano le relazioni si creano dei rapporti di fiducia che sono la base per poter pensare a un cambiamento. Mi auspico che nel futuro il teatro sociale possa diventare un'attività strutturata del sistema.
1: E sempre a proposito di teatro carcere, vi avevamo riferito dello spettacolo ispirato a Cyrano de Bergerac, andato in scena negli istituti di pena di Venezia, grazie all'iniziativa Passi Sospesi di Balamos Teatro. Le rappresentazioni hanno avuto un grande successo di pubblico, tanto che il direttore del Dipartimento di Scenografia all'Accademia delle Belle Arti della città, Lorenzo Cutuli, ha voluto condividere con la compagnia una sua riflessione. L'ascoltiamo grazie alla voce del collega Marco Guerra.
7: Ci sono esperienze che non si limitano a essere vissute, entrano dentro di noi e silenziosamente cambiano il modo in cui guardiamo il mondo. Essere spettatore al carcere femminile di Venezia, davanti a questo spettacolo ispirato al Cyrano de Bergerac, è stata per me una di queste esperienze. Sono uscito portando con me qualcosa di difficile da nominare, la sensazione profonda che il teatro, quando è autenticamente necessario, possa restituire alle persone uno spazio di libertà, di bellezza e di dignità che nessuna porta può davvero chiudere. Lì ho sentito con particolare forza quanto la creazione artistica possa diventare un atto umano, prima ancora che estetico, un gesto capace di abbattere per un momento le distanze, di sospendere i giudizi, di permetterci di incontrare l'altro nella sua interezza, oltre ogni storia, ogni errore, ogni etichetta. Forse è proprio questo che dà senso alla vita, incontrare esperienze che ci costringono con delicatezza a cambiare sguardo, a scoprire che la dignità umana non ha confini, che la bellezza può nascere nei luoghi più inattesi e che il teatro, nel suo misterioso potere, può ancora ricordarci chi siamo. Per questo sento una gratitudine profonda e commossa a te, caro Michaelis, e a Patti, artefici di tutto questo amore, grazie. Grazie per aver creato uno spazio in cui l'arte non è stata semplicemente rappresentata, ma vissuta come possibilità di incontro, di ascolto, di rinascita. Con gratitudine, Lorenzo.
1: Ed ora un'ultima notizia, ma non per questo meno importante. Mercoledì scorso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia per altrettanti detenuti. Il primo a beneficiarne è Guido Gianni, gioielliere che 18 anni fa a Nicolosi, in provincia di Catania, uccise 2 rapinatori di 21 anni e ne ferì un terzo. L'uomo fu condannato a 12 anni per duplice omicidio e tentato omicidio. Ora il Capo dello Stato ha tenuto presente il parere favorevole del magistrato di sorveglianza e i 5 anni e 3 mesi già scontati. Quella che concede è una grazia parziale che non cancella la condanna ma riduce la pena ancora da scontare, portandola sotto i 4 anni e consentendo così di valutare l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il secondo provvedimento riguarda un 54enne condannato a 7 anni per reati legati agli stupefacenti e consente la cancellazione della pena residua in virtù delle gravissime e irreversibili condizioni di salute in cui l'uomo versa. L'ultimo provvedimento infine si riferisce alla condanna a 10 anni per reati di droga a un 45enne. La grazia estingue 1 anno e 9 mesi alla luce del percorso di reinserimento intrapreso dal detenuto e delle condizioni di salute della figlia minorenne e consente anche qui

0: la valutazione dell'istituto dell'affidamento in prova. E si conclude così il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

Tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN per le canzoni più belle degli anni 60. Le canzoni d'amore, le canzoni che ci hanno fatto sognare, insomma, le canzoni che ci ricordiamo meglio. Bene, partiamo subito alla grande con una canzone di Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani. Il titolo è La gatta.

vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa

Bene, davvero molto bella questa canzone di Gino Paoli, La Gatta. Bene, rimaniamo allora in ambiente di grandi cantautori. Parliamo di Tenco, lo sapete tutti, morto tragicamente, purtroppo, e uno dei grandi precursori della musica, dei testi soprattutto, che tuttora vengono fatti. Sentiamo quindi una canzone di Tenco dal titolo Quando.

E beh, una canzone davvero commovente questa di Tenco dal titolo Quando. Bene, rimaniamo in ambiente di autori, cantautori, qui addirittura passiamo a un Giorgio Gaber, quindi addirittura al teatro con una canzone di Pennati, Gaber e Monti dal titolo Non arrossire. No.

e scaccia il timore. Il nostro amore

Ed è davvero difficile pensare che questa canzone la cantasse Gaber, così seria d'altronde. Infatti penso che sia decisamente migliore quando l'ho vista, pensate, a teatro, e l'aveva fatta decisamente con un tono molto ma molto più ironico. Bene, passiamo a un'altra canzone, sempre d'amore, siamo in tema di sorrisi, di lacrime. Allora passiamo a Domenico Modugno con una canzone di Verde Modugno, e vabbè, la ricordiamo tutti chiaramente, è Piove.

Beh, ed è davvero inconfondibile la voce di Domenico Modugno, la canzone, insomma, davvero un mito degli anni 60 e non solo degli anni 60. Bene, vogliamo continuare a farci del male? Allora continuiamo a farci del male. Abbiamo sentito tutte voci maschili, adesso passiamo a una voce femminile. E che voce? Ornella Vanoni con una canzone dal titolo Cercami.

Bene, davvero molto bella questa canzone di Ornella Vanoni. Forse non tutti sanno che Ornella Vanoni aveva cominciato come attrice, infatti è diplomata a una nota accademia milanese. E quindi, se vogliamo rimanere in ambito teatrale, passiamo a un'altra voce femminile, famosissima anche lei, Milva. Chi più di lei non ha a che fare col teatro, ha lavorato con Streller, fa dei recital in tutto il mondo, e quindi sentiamo questa canzone di Milva interpretata con grande furore, dal titolo Milord.

E Allez venez Milord era una canzone francese tradotta appunto in italiano per la grande Milva. E allora abbiamo fatto due, cioè abbiamo sentito prima l'Ornella Vanoni, subito dopo Milva, e allora perché non finire con Mina? Allora ascoltiamocela con questa versione di Tintarella di Luna.

Ed era Tintarella di Luna con la bellissima voce di Mina. Oh, ma mi dicono dalla regia che il nostro tempo a disposizione purtroppo è terminato, dunque abbiamo decisamente finito in bellezza. Dunque abbiamo ascoltato queste belle canzoni degli anni 60, ci risentiamo comunque alla prossima, mi raccomando, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi, sempre comunque in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati se siamo un'azienda o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
1: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
2: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse, allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali. Con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.